0: Di Claudio Monteverdi abbiamo ascoltato Vespro della Beata Vergine, 1610. Jill Gomez, Felicity Palmer, soprani. John Bowman, controtenore. Robert Tyr, Peter Langridge, tenori. John Shirley Quirk, baritono. Michael Rippon, basso. The Monteverdi Choir and Orchestra, Salisbury Cathedral Boys Choir, Philip Jones Brass Ensemble, David Monroe Recorder Ensemble, direttore John Elliott Gardiner.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Settembre Musica 1994. 16 settembre. Concerto in ricordo di Sandro Fuga, nato a Mogliano Veneto nel 1906 e morto a Torino nella primavera del 1994. Sandro Fuga, seconda sonata per pianoforte, moderato, grave, allegro vivo e preciso. Pianista Maria Clara Monetti.

Di Sandro Fuga abbiamo ascoltato la seconda sonata per pianoforte. Pianista Maria Clara Monetti. Torino, 22 ottobre 1996. Concerto inaugurale del primo concorso nazionale di musica da camera Sandro Fuga. Con la partecipazione di Giovanni Miscizzin, flauto, Angelica Buzzolan, mezzo soprano. Trio di Torino, Giacomo Fuga pianoforte, Sergio Lamberto violino, Dario De Stefano violoncello e con Marina Bertolo, altro violino, e Gustavo Fioravanti, viola. Sandro Fuga, sonatina per flauto e pianoforte, in modo pastorale, come una nennia, in modo scherzoso. Giovanni Miscizzin, flauto, Giacomo Fuga, pianoforte.

Di Sandro Fuga abbiamo ascoltato Sonatina per flauto e pianoforte, Giovanni Miscicin, flauto, Giacomo Fuga, pianoforte. Sandro Fuga, due ballate per mezzo soprano e pianoforte, su versi di Ugo Betti. Ballata Le notti senza luna. Tutte le notti si sente chiamare. Buona gente, fatemi alloggiare. Sono un pellegrino, ma colto la sera. Sono sperso per la strada nera. Per voi crepita il fuoco dolcemente. Apritemi la porta, buona gente. Allora tutti nelle case fonde si fanno muti. Poi uno risponde. È sonata un'ora di notte. A casa la gente, i lupi alle grotte. Il rosario è finito, spenta è la brace. O perduto, vattene in pace. Così tutte le sere fo lamento presso le porte e pare il vento. E poi ridendo fuggo e mi perdo come un pipistrello nell'azzurro. Il fiume nero che dormiva allora si sveglia con un sussurro. Allora i pioppi bisbiglianti con la nebbia tessono i manti. Allora s'accendono per l'aria luccio le stelle finestre. Una tremante luminaria brilla per tutte le strade maestre. M'ardono gli occhi nella notte come gli occhi dei lupi nelle grotte. Nel buio, come un pipistrello pazzo, gioco, fuggo. E la notte è il mio palazzo. E poi sul tetto e sul lontano s'accende un occhio verde strano. Qualche ragazza smemorata che intorno al pozzo ha fatto tardi torna tremando alla fiammata, narra di certi occhi beffardi. Intorno al pozzo fondo le foglie secche fanno a giro tondo. Son come scarpette di raso giallo, scarpette lievi di ballerine uscite dal pozzo per fare un ballo. Con un fruscio di sete rare, tutta la notte si sente ballare, tutta la notte per le fratte come stregate gemono le gatte. Intanto uno nelle case oscure s'arrampica e nessuno lo vede mai. Arruffa i sogni nel cuore delle creature, arruffa le trame su neri telai. Le fanciulle dagli occhi cupi guardano il buio e non possono dormire.

cani vaganti e i lupi disperati nel buio guaire. Tutte le notti si fanno più smorte sotto la pesante capigliatura. Sarà che un mostro varca la porta, piano piano varca le mura. E curvo beve da un cuore ogni notte un po' di sangue con le labbra ghiotte.

L'ultima notte di carnevale una burla è stata fatta. Hanno vestito di nero un morto con una maschera scarlatta. Il morto faceva di no con la testa, ma tenendolo di qua e di là, l'hanno portato in una gran festa. E in una festa si è veduto un convitato sconosciuto. Sedeva con le mani sui ginocchi, ubriaco pareva. Due buchi neri aveva per occhi, ma la sua bocca rideva. Gli versarono un bicchiere, ma quel convitato non voleva bere. Nel mezzo del bicchiere trema un lume, bevi giù per le vene buie e torte, questo vino corre e canta forte. Ogni vena diventa un fiume, il cuore come un oscuro molino macina, gonfio di sangue e di vino. Ma quello sete non aveva, guardava il bicchiere splendente e rideva. Su, stanotte sa da bere, da cantare in allegria, donne belle come pantere ti daremo per compagnia. Hanno collane per guinzagli e sono bianche, son come svenate sotto i diademi e i fermagli. Ma quel convitato balli non voleva né bicchieri né canti, rideva. Se non vuoi ballare, se non vuoi bere, con una ghirlanda ti coroneremo e il re della Baldoria ti faremo. Questa sonata ti pare bizzarra? È il demonio che tocca la chitarra. Ognuno ride con la faccia smorta e il ballo del demonio se lo porta. Il morto ascoltava quella musica matta e gli buttarono un bicchiere sulla maschera scarlatta. Rideva e gli colava il vino bianco a stilla, come un pianto. All'alba, con una ghirlanda sulla testa, hanno trovato un morto in una festa. Angelica Buzzolan, mezzo soprano. Giacomo Fuga, pianoforte.

0: Di Sandro Fuga abbiamo ascoltato due ballate per mezzo soprano e pianoforte su versi di Ugo Betti. Le notti senza luna, canzone del morto mascherato. Angelica Buzzolan, mezzo soprano. Giacomo Fuga, pianoforte.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Sandro Fuga. Quintetto per pianoforte, due violini, viola e violoncello. Allegro energico, assai lento, assai mosso. Trio di Torino. Giacomo Fuga pianoforte, Sergio Lamberto violino, Dario De Stefano violoncello. Marina Bertolo altro violino, Gustavo Fioravanti viola.

Di Johann Friedrich Reichardt abbiamo ascoltato Rondò in si bemolle maggiore per glassarmonica, quartetto d'archi e contrabbasso. Bruno Hoffmann, glassarmonica. Herbert Anrath e Walter Albers, violini. Ernst Nippes, viola. Hans Plumacher, violoncello. Gerd Nose, contrabbasso. Giampiero Reverberi, suite per armonica e archi, molto mosso, andantino mosso, allegro, adagio, allegro con brio. Solista Willy Burger, orchestra filarmonica di Torino, direttore Walter Prost.

di Giampiero Reverberi. Abbiamo ascoltato Suite per armonica e archi. Solista Willy Burger. Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Walter Prost. Registrazione del 14 dicembre 1997. Piotr Ilich Čajkovskij. Concerto numero 1 per pianoforte e orchestra in si bemolle minore opera 23. Allegro non troppo e molto maestoso, andantino semplice, allegro con fuoco. Solista John Browning. London Symphony Orchestra. Direttore Seiji Ozawa.

0: di Piotr Ilyich Čajkovskij. Abbiamo ascoltato il concerto numero 1 per pianoforte e orchestra in si bemolle minore opera 23. Solista John Browning. London Symphony Orchestra. Direttore Seiji Ozawa.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Wolfgang Amadeus Mozart, concerto per violino e orchestra numero 5 in la maggiore K219, allegro aperto, adagio, rondò, tempo diminuetto. Solista Anne-Sophie Mutter, orchestra Berlina Filarmonica, direttore Herbert von Karajan.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart. Abbiamo ascoltato il concerto per violino e orchestra numero 5 in La maggiore K219. Solista Anne-Sophie Mutter. Orchestra Berlina Filarmonica. Direttore Herbert von Karajan. Abbiamo trasmesso Notte con ricco menù e varie portate.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria Sai.

0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno, perché col sereno si vede più lontano.
1: RNC in blu.

RNC Note di classica. Anton Rubinstein, quarto movimento, allegro, appassionato, più mosso, dal trio numero 3 in si bemolle maggiore, opera 52, per violino, violoncello e pianoforte. Sergio Lamberto, violino. Umberto Clerici, violoncello. Giacomo Fuga, pianoforte.

Di Anton Rubinstein abbiamo ascoltato il quarto movimento, allegro, appassionato, più mosso, dal trio numero 3 in si bemolle maggiore, opera 52, per violino, violoncello e pianoforte. Sergio Lamberto, violino, Umberto Clerici, violoncello, Giacomo Fuga, pianoforte. Note di classica. Georg Friedrich Händel. Quarto appuntamento con Ombra mai fu, dall'opera Serse, e le voci parallele sono quelle dei tenori. Primo gruppo, Beniamino Gigli, Fritz Wunderlich, Placido Domingo.

Di Ruggero Leoncavallo abbiamo ascoltato Mattinata con le voci di Enrico Caruso, esecuzione storica del 1904, a seguire Beniamino Gigli, Jussi Björling e Giuseppe Di Stefano. RNC Note di classica.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Voglio aprire anche oggi una delle tante innumerevoli puntate di questo programma in compagnia di Aldo a Radio RNC con un cordialissimo saluto e vogliamo porgere alle ascoltatrici e agli ascoltatori un benvenuto per l'ascolto di questo nostro programma con le canzoni e le musiche che ci portano a tanti anni fa. Un buon ascolto, un benvenuto e vi ringrazio della vostra lettera, della vostra telefonata e della passione con la quale seguite questo programma. Voglio incominciare con una serenata. Impossibile sarebbe mettere in fila tutte le canzoni che hanno per oggetto o per titolo serenata. Enrico Toselli ha composto una serenata, lui è nato nel 1883 ed è mancato nel 1926. E voglio incominciare con questa serenata la trasmissione di oggi. Buon ascolto a tutti.

Ho aperto la trasmissione di oggi con una serenata molto conosciuta, molto nota, qualcuno la vuole intendere anche come un sogno d'oro questa canzone, anche se si trova un'altra canzone che ha lo stesso titolo, interpretata da Alfredo Clerici. Enrico Toselli, serenata per aprire la trasmissione di oggi, l'orchestra Grace Knott per la conduzione di questo primo brano che abbiamo messo in onda. Voglio ascoltare adesso insieme a voi Cosa ne hai fatto del mio cuore, una famosa e potente canzone, la voce di Daniele Serra.

Abbiamo ascoltato la voce di Daniele Serra in questa appassionata interpretazione di Cosa ne hai fatto del mio cuore. Voce di Daniele Serra, voce molto amata alle ascoltatrici e agli ascoltatori, e voce molto amata per coloro che hanno una certa età, che all'epoca avevano magari sentito per decenni questa voce, la voce di Daniele Serra, potendo avere un grammofono oppure alla radio, come si usava all'epoca. Ho sognato la mia radio. Cherubini e Rizza hanno composto questa canzone che ascoltiamo dalla voce di Natalino Otto. E noi da piccoli sognavamo la radio, poi è arrivata anche la radio, magari può succedere che qualcuno abbia tanti ricordi della radio. E la radio ha contribuito tanto nella vita di molte persone.

Abbiamo ascoltato la canzone dal titolo Ho sognato la mia radio. Interprete di questo brano era Natalino Otto. Cherubini e Rizza hanno composto questa canzone. E quanti cantanti abbiamo sentito nominati in questa canzone, più che cantanti, direttori di orchestra e compositori. Abbiamo ascoltato questa canzone che ci ha ricordato la radio, che è quella di Natalino Otto, era grande come un armadio. E molte radio di epoca erano proprio così, erano delle ottime altoparlanti. E per nota tecnica, le altoparlanti delle radio dell'epoca erano elettrodinamiche, non come quelle del giorno d'oggi, che sono solo magnetiche. Comunque le altoparlanti di quel genere sono ancora in voga perché hanno delle particolarità speciali. Ho sognato la mia radio. Il nostro programma vuole la canzone adesso, Cantami un tango, di Raimondo e Frati. Piero Pavesio con la sua orchestra. No, questa volta non è con l'orchestra. Piero Pavesio canta con l'orchestra Angelini. Cantami un tango.

0: canto finì.
1: Piero Pavesio, questa volta in voce, non in musica e non come direttore d'orchestra, proprio in voce per questa canzone dal titolo Cantami un tango. I compositori sono stati Raimondo e Frati, Piero Pavesio con Angelini e la sua orchestra, l'incisione era della Parlophone. Voglio mettere in onda la canzone Voglio parlare col mare. La voce è quella di Lidia Maturana.

La voce che abbiamo ascoltato era quella di Lidia Martorana. Abbiamo messo in onda la canzone Voglio parlare col mare. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC in compagnia di Aldo, il programma ha per titolo Ogni finestra una canzone, programma che va in onda tutti i giorni alle 6 qui del mattino e poi viene replicato alle 12:10 la domenica alle 6 e alle ore 13. Sabato e domenica alle 6 e alle ore 13. Quindi siamo in onda tutti i giorni a Radio RNC con queste canzoni e queste musiche del tempo passato. Il nostro programma vuole proseguire dopo aver ascoltato Voglio parlare col mare con una canzone che è interpretata da Aldo Cesati e con orchestra Ritmo dal film Fuga a due voci e ancora una incisione della Fonotecnica. Cesare Andrea Bixio ha composto la canzone che ha per titolo Soli soli nella notte e noi speriamo di avere tanta compagnia, almeno radiofonica, per questa canzone.

Cesare Andrea Bixio è stato il compositore, fortunato compositore anche per chi no, di questa canzone Soli Soli nella Notte. Aldo Cesati in voce con l'orchestra Ritmo Allegro. Il film nel quale è stata messa questa canzone era Fuga a due voci e l'incisione ancora chiaramente a 78 giri della Fonotecnica. Vogliamo ascoltare adesso una canzone che ha per titolo Portami tante rose, Gina Alluli Olivieri con naturalmente l'orchestra Dino Olivieri per questa romantica interpretazione.

quasi quasi potremmo definire canzone fatta in casa, questa canzone dal titolo Portami tante rose. Abbiamo ascoltato Gina Luni Olivieri con Dino Olivieri che l'accompagnava al pianoforte e all'orchestra per questa interpretazione, e noi abbiamo portato questa rara canzone e le tante rose qui al nostro programma che va in onda tutti i giorni con le canzoni e le musiche che ci portano a tanti anni fa. La musica ci porta adesso a un brano composto da Bruno Erredi, la voce di Rico Baldi, il tempo della canzone è il tempo di Mazzurca. Possiamo ascoltare Mazzurca di Carolina, accompagna l'orchestra diretta dal maestro Semprini, anche lui grande pianista e direttore di orchestra.

dobbiamo alzare la puntina del grammofono invece che andare a gambe all'aria al termine di questa canzone. Abbiamo ascoltato La Mazurka di Carolina di Frania e Cherubini. Questa canzone è stata eseguita da Rico Bardi con Semprini e la sua orchestra, incisione della Fonit, chiaramente a 78 giri. Comunque il brano era a tempo di mazurka. Dopo la mazurka di Carolina possiamo ascoltare insieme la voce di Fausto Tommei, Angelini e la sua orchestra, il titolo Concettina.

mattina, quando sono accanto a te, la mia sciolta parlantina prova un certo non so che. Concettina, e lo stare a tu per tu, la mia lingua si impappina e il mio cuore va su e giù, neppure il dottore può farmi il favore di dirmi perché mi impunto così soltanto per te. Concettina, balbettando sempre più, tu sapessi l'acquolina che mi tocca buttar giù.

scherzosa anche questa canzone. A noi piacciono anche le canzoni allegre, come dice una gentile ascoltatrice che ogni tanto mi telefona e dice: a mio marito piacciono tanto le canzoni allegre. Abbiamo messo in onda la voce di Fausto Tomei, Angelini e la sua orchestra, ed il titolo della canzone Concettina. Una canzone che ha avuto molto successo per l'originalità e in un certo senso l'arditezza della canzone stessa è Male Gambe. Danzi e Bracchi hanno composto questa canzone che ascoltiamo da Enzo Aita, Trio Escano.

0: ma le gambe a me piacciono di più.
1: Sono belli gli occhi azzurri e le pene ancora in su.
0: Ma le gambe sono

Canzone molto originale, in un certo senso ardita per l'epoca. Abbiamo ascoltato Ma le gambe, dagli anni 40, Enzo Aita e il trio Lescano. Abbiamo ancora qualche secondo di tempo e allora facciamo ritmo col trio Lescano con Tu lo fa l'americano. 1956, Nise e Carosone hanno composto questo brano che ascoltiamo da Aurelio Fiero, e la orchestra è diretta da Mino Campanino.

0: specchi, amici, amici, d'oggi e di domani.
1: Per tutti la speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Con Tu a fa l'americano abbiamo terminato anche il programma di oggi, ma vogliamo terminare anche con un cordiale, cordialissimo saluto, ringraziamento per l'ascolto di questo programma e risentirci domani, tutti i giorni, ogni finestra una canzone a Radio RNC.
5: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
6: RNC, notte di classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Canzoni napoletane classiche, Core Ingrato. Le voci parallele sono di Giuseppe Di Stefano, Carlo Bergonzi, Giuseppe Carreras.

Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Simon Pietro entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. I discepoli perciò se ne tornarono di nuovo a casa. Maria invece stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabboni», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore», e ciò che le aveva detto.

Lei è evangelizzatrice e apostola, apostola degli apostoli. Eppure, fino a tempi recentissimi, il 22 luglio era quasi un dettaglio marginale nella liturgia cattolica, una memoria, un'ombra. Solo nel 2016, per volontà di Papa Francesco, quel giorno è stato elevato a festa, lo stesso rango liturgico degli altri apostoli. Un gesto simbolico e potente, che segnala la volontà di restituirle ciò che per secoli le era stato tolto, il suo apostolato. Questo ritardo però non deve stupirci. È la conseguenza coerente di un lungo processo di diminuzione e di svalutazione che la figura di Maria Maddalena ha subito lungo i secoli. Processo intrecciato a una più ampia e sistemica svalutazione della presenza femminile nella Chiesa. Già nelle lettere pseudo-paoline, che riflettono una fase più tarda ed ecclesialmente strutturata del cristianesimo nascente, si intravede un restringimento dell'orizzonte inaugurato da Gesù. Le donne vengono silenziate, l'apostolato femminile oscurato, l'autorità delle prime discepole gradualmente ridimensionata. È l'avvio di quella mentalità maschilista che segnerà profondamente la storia ecclesiale successiva. Dentro questo clima, una figura come Maria Maddalena risultava inevitabilmente scomoda, troppo libera, troppo autorevole, troppo vicina al Maestro, troppo prima rispetto agli uomini della cerchia apostolica, troppo donna, insomma. E ciò emerge con forza anche nei Vangeli apocrifi, soprattutto in quelli gnostici. Testi come il Vangelo di Maria, il Vangelo di Filippo o i dialoghi del Salvatore mostrano senza esitazione sia il legame privilegiato tra Gesù e Maria Maddalena, sia le tensioni, gelosie e conflitti che questo provocò all'interno della comunità dopo la scomparsa del Maestro.

Maria appare come portavoce di rivelazioni, interprete dell'insegnamento, guida spirituale, e la sua autorevolezza diventa motivo di attrito soprattutto con Pietro, simbolo dell'istituzione che stava emergendo.

fronte a una donna così autorevole, la soluzione più semplice e più funzionale a una chiesa sempre più maschile e clericale fu quella di riscriverla, di spostarla altrove, di trasformarla in qualcos'altro. Per secoli, e fino alla riforma liturgica del 2016, si è preferito ricordarla sotto un titolo rassicurante e inoffensivo: la penitente. Penitente per quale peccato? Qui avviene la distorsione più grave. La Maddalena è diventata, nell'immaginario occidentale, la prostituta convertita, protagonista di innumerevoli opere d'arte, la peccatrice sensuale che piange ai piedi di Cristo. Ma i Vangeli, lo abbiamo visto con precisione, non dicono nulla di tutto questo. Non c'è un solo versetto che la identifichi come prostituta. Questa immagine nasce da una sovrapposizione indebita operata da San Gregorio Magno alla fine del VI secolo, che fuse in un'unica figura tre donne diverse: la peccatrice anonima di Luca 7, Maria di Betania, sorella di Lazzaro, e Maria Maddalena. Un errore teologico e pastorale che ha attraversato i secoli come una nebbia ostinata, deformando il volto della Maddalena fino a cancellare la sua statura apostolica. Oggi però possediamo tutti gli strumenti per tornare alla vera Maria Maddalena, alla donna torre che il testo greco chiama E Magdalene, alla discepola che resta sotto la croce quando tutti fuggono, alla prima testimone della risurrezione, alla voce che annuncia il mattino nuovo. E conosciamo anche, finalmente, la storia dell'annegazione della sua autorità. Una storia complessa, scomoda, ma necessaria da portare alla luce. Riconoscerla non è un esercizio accademico, è un atto spirituale e politico, perché questa storia oggi ci riguarda da vicino e ci chiama. Ci spinge, con gentilezza e con forza, ad alzare la voce affinché qualcosa cambi davvero, affinché la Chiesa deponga le strutture e le mentalità maschiliste con cui per secoli ha tradito l'esempio di Gesù, che non ha mai temuto l'autorevolezza delle donne, ma anzi l'ha liberata, accolta, benedetta e posta al cuore del suo Vangelo.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e dall'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Johannes Brahms, secondo movimento, andante, dal doppio concerto per violino, violoncello in La minore, opera 102. Roberto Ranfaldi, violino. Emanuele Silvestri, violoncello. Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia. Direttore Diego Mateus.

di Johannes Brahms abbiamo ascoltato il secondo movimento dal doppio concerto per violino e violoncello in la minore opera 102. Roberto Ranfaldi violino, Emanuele Silvestri violoncello, orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, direttore Diego Mateus. Note di classica. Martini de Florian, Plaisir d'amour.

Voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo in studio con la tecnologia del tempo. Martini de Florian, Plaisir d'amour, appuntamento dedicato ai tenori. Tito Schipa, fine anni 20, inizio anni 30, e Beniamino Gigli, 1934.

Di Martini de Florian abbiamo ascoltato Plaisir d'amour e per questo appuntamento le voci parallele erano quelle dei tenori Tito Schipa e Beniamino Gigli. RNC Note di classica. Ludwig van Beethoven. Terzo movimento, Rondò, allegro scherzando, dal concerto numero 1 per pianoforte e orchestra in Do maggiore, opera 15. Orchestra Wiener Filarmonica. Pianista e direttore Christian Zimmermann.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il terzo movimento, Rondò, allegro scherzando, dal concerto numero 1 per pianoforte e orchestra in Do maggiore, opera 15. Christian Zimmermann, pianista e direttore dell'orchestra Wiener Philharmoniker.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Richard Wagner, da Lohengrin, preludio atto primo, Philharmonia Orchestra, direttore Otto Klemperer.

di Richard Wagner da Lohengrin abbiamo ascoltato preludio atto primo Philharmonia Orchestra, direttore Otto Klemperer. RNC Note di classica.

RNC Note di Classica. Giuseppe Tartini, sonata in sol maggiore opera 1 numero 4 per violino e basso continuo. Grave, allegro, allegro assai. Fabio Biondi, violino e direttore dell'Europa Galante.

Di Giuseppe Tartini abbiamo trasmesso la sonata in sol maggiore opera 1 numero 4 per violino e basso continuo. Fabio Biondi, violino e direttore dell'Europa Galante. RNC, Notte di Classica. Come sappiamo da I ricordi di Massimo D'Azeglio, Paganini, Rossini e lo stesso D'Azeglio erano molto amici e si frequentavano anche per ragioni extramusicali e con la musica spesso giocavano. Molto serio questo omaggio di Paganini a Rossini, invece, sul brano più famoso dell'opera Mosè in Egitto, La preghiera dal tuo stellato soglio. Ascolteremo il tema cantato così come già proposto in questa rubrica. A seguire, tema con variazioni di bravura nell'arrangiamento di Andrea Damiano Cotti per il trio Quodlibet, Marie-Christine Lopez violino, Virginia Luca viola, Fabio Fausone violoncello.

0: Di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato Tema con variazioni di bravura sulla preghiera di Gioachino Rossini dal Mosè, dal tuo stellato Soglio, l'arrangiamento di Andrea Damiano Cotti per il trio Quadlibet, Marie-Christine Lopez violino, Virginia Luca viola, Fabio Fausone violoncello.
1: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
0: RNC, note di classica. Parroci cantori, Irlanda del Nord. Padre Eugene e padre Martin sono fratelli. Con padre David sono insieme dal tempo del college. Ognuno ora ha due parrocchie. Formano un trio e si chiamano semplicemente The Priests, i preti. Nel 2010 hanno vinto il premio Brit Awards per la musica classica. Hanno venduto centinaia di milioni di dischi e si sono esibiti in tutto il mondo. Tutti i proventi della loro attività artistica vanno in beneficenza. Non trascurano le loro parrocchie, i loro parrocchiani li adorano. Ascolteremo The Priests in Amazing Grace, divenuto celebre a metà 800 come canto negro spiritual. Il brano in realtà è di origine irlandese. Autore John Newton, capitano di navi che trasportavano schiavi e che ebbe la straordinaria, amazing, grazia della conversione. A seguire di Franz Schubert ascolteremo l'Ave Maria. E infine, nessuno si sdegni, ascolteremo questi incredibili preti cimentarsi con la parlata napoletana. Dal sacro al profano, funiculi, funiculà.

Buongiorno a tutti, ci alziamo in piedi. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Michelino Comunità, in collegamento dalla parrocchia Maria Regina Mundi di Michelino. Trasmettiamo la Santa Messa presieduta dal Vescovo Don Marco Brunetti. La parola di Gesù porta i suoi frutti nel cuore degli uomini e ci insegna ad avere la pazienza del Padre, che dà tempo alla nostra conversione per la vita vera. In questa messa ricordiamo i vivi e i morti della nostra comunità. Accogliamo l'ingresso del celebrante con il canto numero 611. Amatevi, fratelli.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Carissimi, con grande gioia nel cuore celebriamo oggi il giorno del Signore con l'Eucarestia, mettendo tutto nelle mani del Signore, ringraziandolo per ogni dono e domandiamogli umilmente perdono di tutte quante le nostre colpe e infedeltà. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: preghiamo.
1: Sii propizio a noi tuoi fedeli, o Signore, e donaci in abbondanza i tesori della tua grazia, perché, ardenti di speranza, fede e carità, restiamo sempre vigilanti nel custodire i tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro della Sapienza. Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. La tua forza, infatti, è il principio della giustizia. È il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Mostri la tua forza quando non si crede nella pienezza del tuo potere e rigetti l'insolenza di coloro che pur la conoscono. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, perché quando vuoi tu eserciti il potere. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto non deve amare gli uomini, che il giusto deve amare gli uomini, e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che dopo i peccati tu concedi il pentimento. Parola di Dio. Preghiamo.

A te, Signore, innalzo l'anima mia. A te, Signore, innalzo l'anima mia. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce delle mie suppliche.

0: Tutte le genti che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie, tu solo sei Dio.
1: A te, Signore, innalzo l'anima mia.
0: Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, volgiti a me e abbi pietà.

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili, e colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio.

Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'uno e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio. Parola del Signore. Il Vangelo di Matteo che ci viene proposto questa mattina nella celebrazione eucaristica ci presenta Gesù che racconta una parabola. Noi sappiamo che questo genere letterario di Gesù è molto diffuso nei Vangeli. Gesù aveva una preoccupazione, quella che la gente capisse i messaggi che lui voleva annunciare, che la gente si immedesimasse nei racconti di queste parabole. Allora partiva sempre da esempi concreti di vita ordinaria, quella vita che la gente di allora che Gesù incontrava faceva. Ecco perché racconta questa parabola del buon seminatore, perché era normale allora, ecco, che ci fossero dei contadini che seminavano, gettavano il seme. E qui però emerge in questa parabola il fatto che questo seme viene contaminato quando cresce, spunta dalla zizzania. Abbiamo il grano e la zizzania, questa erbaccia che va estirpata e che rischia anche di soffocare il grano stesso. E questo è un problema, tant'è che i suoi discepoli nella parabola dicono: ma che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tagliare la zizzania? Gesù dice: no, lasciatela. Quando verrà il tempo della mietitura, allora lì farò tagliare prima la zizzania e legata in fasci verrà bruciata, e poi il grano invece sarà posto nel granaio. Ecco, mi pare che in una semplicità bellissima, Gesù veramente è Gesù maestro, Gesù è un catechista, ci fa capire come la nostra vita, la vita di ogni giorno, la vita di questo nostro mondo, di questa nostra società, ma anche la vita, se volete, familiare, deve tener conto di queste due componenti, il grano e la zizzania, il bene e il male, che in qualche modo coesistono. E sta a noi chiedere al Signore di essere il grano buono e non lasciarci invece condizionare dalla zizzania rappresentata dal male. Perché Gesù lo accenna questo nel Vangelo, quando dice: un nemico ha fatto questo, ha posto la zizzania. Chi è il nemico? Il nemico è il male, è il peccato, è l'egoismo, è il desiderio di sopraffare gli altri. Invece Gesù ci dice: ecco, voi cercate di essere il seme buono, di essere il grano che porta frutto, ma in questa nostra vita, in questo

notizia, perché raramente il bene fa notizia, fa molto notizia un gesto malvagio, ma la generosità, l'impegno, la serietà, il volersi bene, il prendersi cura dei più deboli, e non sempre questo fa notizia. Noi dobbiamo chiedere al Signore che ci aiuti veramente a essere grano, cioè a essere la parte buona. Poi verrà il tempo della mietitura. E qual è il tempo della mietitura? È il tempo del giudizio. Alla fine dei nostri giorni, quando dovremmo presentarci alla misericordia di Dio, ecco, sarà Lui che ci giudicherà, e sarà Lui che estirperà in maniera definitiva la zizzania che è in noi, il peccato che è in noi, il male che è in noi. Gesù in fondo è venuto per questo, per liberarci da ogni tipo di zizzania, da ogni tipo di male, proprio per essere un'offerta gradita a Lui, che è un Padre misericordioso, che ci vuole bene e che ci vuole liberi da ogni zizzania, ma ci vuole veramente grano buono che porti frutto. Chiediamo allora al Signore che ci aiuti in questo nostro cammino, in questo nostro pellegrinaggio. Lo Spirito Santo ci assista, la Vergine Santa e i Santi ci accompagnino, proprio perché la zizzania non abbia mai la meglio, ma il grano buono possa sempre fiorire agli occhi di questo mondo.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, che con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Rivolgiamo con fiducia la nostra umile preghiera a Dio Padre e ad ogni invocazione diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Signore, guida la Chiesa con la sapienza dello Spirito, perché continui a diffondere il seme della parola e a farlo fruttificare in opera di carità e misericordia. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Illumina con la tua grazia quanti sono scoraggiati per la presenza del male nel mondo, perché comprendendo nella fede che la zizzania non soffocherà il buon seme, crescano nella fiducia e nella speranza. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Dona fortezza e pazienza evangelica a quanti sono impegnati nel servizio educativo. Siano rispettosi dei tempi e dei ritmi di crescita e di ogni persona, aiutandola a scoprire il tuo volto di padre e a riconoscere nella vita i

0: segni della tua grazia. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
0: Padre, ti preghiamo per i defunti di questa settimana. Fonsato Giancarlo, albanese Rosa, Bolzano Maria, vedova Solero. Accoglili tra le tue braccia misericordiose e dona lo spirito di consolazione ai familiari. Preghiamo.
1: Ascoltaci. Accoglio, Padre, le preghiere che ti abbiamo presentate, quelle che portiamo nel profondo del nostro cuore, le offriamo a te per intercessione della Beata Vergine Maria, per Cristo nostro Signore.

pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta, come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza, distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Torniamo alla tua risurrezione. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, con il mio confratello Vescovo Roberto, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza alla resurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammetti la luce del tuo volto. Che noi tutti abbi misericordia, donaci per parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donita e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

0: agnello di Dio che tolgi i peccati del mondo.
1: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
2: Ma di soltanto la parola di Dio.

0: Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova. Per Cristo nostro Signore.
1: Soltanto due avvisi. Oggi partirà il sesto campo per la Maison de Chamois in Ballestretta. Accompagniamo questi ragazzi con la nostra preghiera. E poi mi hanno detto che davanti al cancello della parrocchia c'è un banchetto con dei libri che si possono visionare o acquistare.
0: Ed ora con la benedizione il mio ringraziamento a tutti, in particolare a coloro che ci hanno anche seguito via radio, soprattutto i malati e gli anziani nelle loro case. E con la benedizione vi raggiunga e vi porti tanti doni, tante grazie di cui ciascuno di noi ha un gran bisogno. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore, egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. E buona domenica a tutti.

Dalla parrocchia Maria Regina Mendi di Nichelino abbiamo trasmesso la Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati, a chi ci ascolta dall'ospedale o dalle case di riposo. Grazie per aver pregato con noi.

0: Di Johann Strauss abbiamo ascoltato Foglie del mattino, Wiener Johann Strauss Orchestra sotto la direzione di Willy Boskowski.
1: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianchi.

Un fratello saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori da parte di Mario Benucci. Nell'ambito di una risposta cattolica all'inchiesta di Maria di Corrado Augias e di Marco Vannini, completo l'illustrazione della preparazione e della definizione del dogma dell'Assunzione che, come noto, fu proclamato a Pio XII il 1 novembre del 1950. Ho fatto un po' la storia dei lavori che condussero alla proclamazione di questo dogma e possiamo proseguire dicendo che anche Pio XII, sull'esempio del suo predecessore Pio IX, per assicurarsi l'approvazione più larga possibile dei vescovi, dei teologi, di tutto il popolo della Chiesa, organizzò una consultazione dopo aver fatto esaminare e pubblicare tramite il Sant'Uffizio tutte le petizioni a favore della definizione dell'Assunzione pervenute alla Santa Sede dal 1869 fino al 1940. Il 1 maggio del 1946 Pio XII aveva indirizzato alla gerarchia cattolica una lettera enciclica Dei Pere Virginis, la Vergine Madre di Dio, in cui, richiamandosi espressamente all'azione del suo predecessore Pio IX, all'iniziativa dei padri conciliari del Vaticano I e alle petizioni pubblicate in due volumi, desiderava sapere dai vescovi, ecco, an vos venerabiles frates proeximia vestra sapienza et prudentia censeatis assunzione corpoream beatissime virginis tanquam dogma fidei proponi ac definiri posse et an id cum clere populo vestro exopt Tetis, cioè gli chiedeva se era proponibile la definizione del dogma dell'Assunzione. L'eco positivo della consultazione incoraggiò Pio XII ad iniziare i lavori preparatori per la definizione dell'Assunzione di Maria. L'articolo del gesuita Filograssi che ho menzionato nella precedente trasmissione faceva capire in anticipo su quali principi la bolla di definizione sarebbe stata costruita. Pio XII fissò il 1 novembre 1950 come data per la proclamazione dottrinale e convocò per il 30 ottobre un concistolo semipubblico dove gli manifestò ai cardinali la sua intenzione e, richiamandosi al voto dell'Episcopato Mondiale, domandò il placet del Santo Collegio. La nota degli atti, ecco, ma il consenso fu palesemente così ampio che Pio XII, alla conclusione, parlò di una mente ac voci, cioè un'unanimità, e vide incoraggiata la sua intenzione di procedere alla definizione. Il giorno seguente, festa di tutti i santi, Pio XII, alla presenza di numerosi esponenti della gerarchia e di una innumerevole moltitudine di fedeli in piazza San Pietro, proclamò la definizione dell'Assunzione di Maria e nella parte conclusiva della bolla dichiarò: dopo aver implorato sempre e con insistenza Dio ed aver invocato lo Spirito di verità, per la gloria di Dio Onnipotente, il cui compiacimento si è riversato in modo del tutto particolare sulla Santa Vergine Maria per l'onore del Figlio suo, l'immortale nei secoli, trionfatore sul peccato e sulla morte, a maggior gloria della sublime Madre di Dio, per la gioia e il gaudio di tutta la Chiesa e in virtù dell'autorità suprema nostra di Gesù Cristo, dei santi apostoli Pietro e Paolo e nostra personale, annunciamo, dichiariamo e definiamo che l'Immacolata, sempre Vergine Maria, terminato il corpo della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo. A questa dichiarazione fece seguito un giubilo interminabile. La bolla, con le parole iniziali Munificentissimus Deus, porta la segnatura Ego Pius, Cattolici Ecclesia Episcopus, ita definendo subscritti e la firma di 38 cardinali. E qual era l'enunciato fondamentale della definizione? E dice il Zöll: l'assunzione della Madre di Dio nella gloria del cielo, in corpo e in anima, dunque con tutta la sua persona. La bolla tuttavia non contiene nessun dato circa il momento di questo avvenimento e sul fatto della morte della Madre di Dio. In tal modo dunque il quarto dei dogmi mariani, professati dalla Chiesa Cattolica, dopo alterne vicende, a metà del XX secolo era stato dichiarato articolo di fede vincolante. Vediamo ora come si arrivò alla proclamazione di Maria Regina del Cielo e della Terra. Dice il Zöll che la definizione dell'Assunzione
nel mondo cattolico, specialmente nelle nazioni latine, dette origine ad una vera e propria ondata mariana, che si espresse tra l'altro nella crescente letteratura mariologica, ecco, e in congressi e manifestazioni di pietà mariana. I movimenti mariani, molteplici e molto attivi, affrontavano dapprima un tema che era stato favorito soprattutto dalla dottrina dell'Assunzione, e cioè il tema della regalità di Maria. Ecco, finalmente Pio XII, richiamandosi alla testimonianza della tradizione e all'avvenimento del 1950, cioè alla proclamazione dell'Assunzione, sfruttò la ricorrenza centenaria del 1854 per invitare, con l'enciclica Fulgens Corona l'8 settembre 1950, alla celebrazione dell'anno mariano. E successivamente, con la enciclica Ad Acceli Reginam dell'11 ottobre 1954, Pio XII introdusse la festa di Maria Regina. Nel nuovo calendario liturgico postconciliare la festa fu spostata dal 31 maggio al 22 agosto. Ecco, il nuovo messale e l'introduzione a nota: con la sua assunzione presso Dio, Maria è la regina del cielo e della terra. Ora, a questo punto, su questo punto, voglio citare una riflessione che Giovanni Paolo II fece anni dopo, esattamente nel 1987, con la sua enciclica Redemptoris Mater, in cui al numero 41 è detto, per la sua, scriveva Giovanni Paolo II al numero 41 appunto di questa enciclica, per la sua mediazione subordinata a quella del Redentore, Maria contribuisce in maniera speciale all'unione della Chiesa pellegrinante sulla terra con la realtà escatologica e celeste della comunione dei santi, essendo stata già assunta in cielo. La verità dell'assunzione definita a Pio XII è riaffermata al Concilio Vaticano II, che così esprime la fede della Chiesa. Infine, l'Immacolata Vergine, preservata immune da ogni macchia di colpo originale, finito il corso della sua vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e in corpo e dal Signore esaltata quale regina dell'universo, perché fosse più pienamente conformata col Figlio suo, Signore dei dominanti, vincitore del peccato e della morte. Con questo insegnamento Pio XII si collegava alla tradizione che ha trovato molteplici espressioni nella storia della Chiesa sia in Oriente che in Occidente. Proseguiva Giovanni Paolo II dicendo: col mistero dell'assunzione al cielo si sono definitivamente attuati in Maria tutti gli effetti e l'unica mediazione di Cristo Redentore del mondo e Signore risorto. Tutti riceveranno la vita in Cristo, ciascuno però nel suo ordine, prima Cristo che è la primizia, poi la sua venuta a quelli che sono di Cristo. Nel mistero dell'assunzione si esprime la fede e la Chiesa, secondo la quale Maria è unita da uno stretto e indissolubile vincolo a Cristo, perché se Madre Vergine era a lui singolarmente unita nella sua prima venuta, per la sua continuata cooperazione con lui, lo sarà anche in attesa della seconda, redenta in modo più sublime in vista dei meriti del Figlio suo. Ella ha anche quel ruolo proprio della madre di mediatrice di clemenza nella venuta definitiva, quando tutti coloro che sono di Cristo saranno vivificati e l'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte. Giovanni Paolo II concludeva: a tale esaltazione dell'eccelsa Figlio di Sion, mediata l'assunzione al cielo, è connesso il mistero della sua eterna gloria. La madre di Cristo è infatti glorificata quale regina dell'universo. Colei che all'annunciazione si è definita serva del Signore è rimasta per tutta la vita terrena fedele a ciò che questo nome esprime, confermando così di essere una vera discepola di Cristo, il quale sottolineava fortemente il carattere di servizio della propria missione. Il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti. Per questo Maria è diventata la prima tra coloro che, servendo a Cristo anche negli altri, con umiltà e pazienza, conduce i loro fratelli al re, servire al quale è regnare, ed ha conseguentemente pienamente quello stato di libertà regale proprio dei discepoli di Cristo. Servire vuol dire regnare. Ecco. Ho accennato prima che accanto ai titoli di Immacolata, di Assunta, di Regina del Cielo, vi è anche poi il titolo di Maria Madre della Chiesa, e questo ci porta, facciamo un piccolo
sconfinamento nel concilio Vaticano II, e il Zoll dice: come il suo predecessore Giovanni XXIII, anche Paolo VI fu profondamente devoto alla Madonna. In una predica in occasione della festa del Rosario, il 7 ottobre 1964, dichiarava: nessuno ha per la Santa Vergine una devozione più grande del Papa. Come cardinale Montini, egli si era invano sforzato di far inserire nel documento conciliare mariano il titolo di Madre della Chiesa per Maria. Come Papa, egli proclamò questo titolo il 21 novembre 1964 nella Basilica di San Pietro, nel contesto del discorso di chiusura della terza sessione del Concilio. La frase decisiva suona: a gloria dunque della Vergine, al nostro conforto, noi proclamiamo Maria Santissima, Madre della Chiesa, cioè di tutto il popolo di Dio, tanto ai fedeli come dei pastori, che la chiamano Madre Amorosissima. E vogliamo che con tale titolo suavissimo, d'ora innanzi la Vergine venga ancor più onorata ed invocata da tutto il popolo cristiano. Ecco, l'abbiamo quindi terminato, il primo punto di questo secondo ciclo, il primo punto che riguarda appunto la definizione dei dogmi di Maria, della Immacolata Concezione, dell'Assunzione, e poi la proclamazione di Maria Regina e Madre della Chiesa. E nella prossima trasmissione inizieremo a esaminare l'argomento molto complesso e che va approfondito di Maria nel Concilio Vaticano II.

0: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianucci.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Niccolò Paganini, Le streghe, per violino e orchestra, opera 8. Salvatore Accardo, violino. London Philharmonic Orchestra. Direttore Charles Dutoit.

Di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato Le streghe per violino e orchestra, opera 8. Salvatore Accardo, violino, London Philharmonic Orchestra, direttore Charles Dutoit. RNC, note di classica.

0: RNC presenta
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
2: Il Vangelo di oggi ci introduce nel mistero del male nel mondo, del mistero della storia che procede per vie che sono a volte, molte volte, scandalose. È il Vangelo del grano e della zizzania che crescono insieme. Poi ascolteremo anche la parabola del granello di senape, della donna che pone il lievito nella farina perché lieviti. Ma forse la cosa che maggiormente ci inquieta è proprio il mistero del grano e della zizzania che crescono insieme. Allora lo ascoltiamo con il cuore aperto, perché Gesù non spiega il perché del male, non spiega la dinamica storica. Quello che viene a dirci questo Vangelo è che Dio ha pazienza con noi, ed è una chiave di lettura che San Paolo stesso accoglie quando afferma che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi. Ecco, allora poniamoci dalla parte della pazienza di Dio che opera permettendo anche che il male agisca, ma come dice il Manzoni, non c'è male permesso da Dio se non per un bene maggiore. Del resto le parabole del Regno dei Cieli vogliono proprio aprirci ad una conoscenza che è una conoscenza per intuizione del mistero.
3: In quel tempo Gesù espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano, invece, riponetelo nel mio granaio». Espose loro un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami». Disse loro un'altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata».
2: Il Vangelo di questa domenica prosegue il discorso in parabole per illustrare il regno dei cieli. Gesù ci porta in un campo oggi per dirci la pazienza di Dio, un campo nel quale è stato seminato del buon grano e poi di notte un nemico ha fatto un'altra semina. Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato il buon seme nel suo campo. Il buon seme è il figlio benedetto del Padre benedetto. Il buon seme è Gesù, è il Verbo di Dio che si è fatto carne, che è seminato nelle strade del mondo, che è seminato nella carne dell'uomo. Ed ecco che in questa semina però accade qualche cosa. La parola di Dio, il dono del Figlio che dà la vita al mondo, deve fare i conti nella storia degli uomini con un altro seme che non è seminato da Dio, perché Dio sa solo seminare bene, un seme buono. C'è di notte qualcuno, un nemico, che ha seminato un'altra qualità di seme, la zizzania. Ora, va detto che la zizzania è un seme molto simile al grano, perché se fosse dissimile in maniera evidente per grandezza, per colore, Beh, sarebbe facile distinguere ciò che è grano da ciò che è zizzania. Invece così non è. Sono due semi che all'apparenza sembrano uguali. Solamente quando poi la pianta crescerà, allora sarà possibile distinguerli bene. Questa caratteristica mi sembra spiritualmente molto importante, perché non sempre ciò che è bene e ciò che è male, ciò che noi scegliamo, ciò che altri scelgono per noi e con noi, è immediatamente riconoscibile come male. Tante volte noi diciamo, beh, ma che male c'è se faccio questo? E già quando diciamo che male c'è, noi entriamo già nella possibile categoria di far qualcosa che non è bene, che non è il buon grano. Ma molte volte acconsentiamo a questo finché non vediamo i risultati. Allora i risultati dicono che quel seme non era quello buono, che quel pensiero, quell'intuizione, quella decisione non portava in sé il bene che può fruttificare in grano buono, in una vita che diventa cibo per sé e per gli altri. Questa è una prima annotazione che mi sembra importante per il nostro discernimento personale. Due semi che si assomigliano tanto, ma che contengono in se stessi un principio differente, il principio del grano che dà il pane e il principio della zizzania che soffoca il grano e che non fruttifica in nulla. Ecco, allora viene seminato mentre tutti dormivano. Questo fatto che mentre si dorme il nemico semina fa un po' il paio con tutti gli inviti di Gesù a vigilare. Vigilate, state saldi perché non sapete che cosa accadrà, un laccio si stringe attorno a voi. Questo dormire che è in qualche modo il segno di una non attenzione a quello che accade nella nostra vita, che accade nei moti dell'anima. Comunque sia, questo seme cresce insieme al grano. Ed ecco allora i servi hanno fretta, i servi vogliono fare subito questa distinzione tra grano e zizzania, estirpare la zizzania, ma il problema è che se la zizzania, che è così unita al grano, viene tagliata, il pericolo è quello di tagliare anche il grano. Ecco allora la saggezza del padrone, che è quella di attendere che il grano si mostri, che la zizzania si mostri, perché c'è un giorno, che è il giorno del giudizio, nel quale ciò che ha prodotto frutto di vita sarà chiaro e ciò che ha prodotto frutti di morte sarà altrettanto chiaro. Allora, che cos'è la pazienza? Qui la pazienza prima di tutto è l'attributo di Dio. Ha pazienza con noi perché tutti possiamo essere salvi, e il fatto che permette anche alla zizzania di crescere pur di evitare che il grano ne venga danneggiato da questo taglio, dice come il Signore stima qualunque barlume di bene, qualunque inizio di conversione. Il Signore è sempre colui che non spegnerà il lucignolo fumigante né romperà la canna incrinata. Quindi è una pazienza volta a che quel bene che noi possiamo abbia la possibilità di crescere, di svilupparsi. È il mistero dentro questa parabola, c'è il mistero del male in noi e del male nel mondo. Non tutto viene risolto. Quante volte davanti alle ingiustizie, davanti ai tiranni anche di questi nostri anni, quante volte scopriamo noi stessi a pensare: perché, Signore, non riprendi a te questo tiranno, quest'uomo che sta facendo del male a milioni di innocenti? Eppure qui c'è il mistero della zizzania e del grano buono. Perché Dio attende? Ecco, questa parabola ci fa intuire qualcosa, non ce lo spiega. Il regno dei cieli è la logica di Dio così come è conoscibile nel mondo, ed è una logica alla fine che ci chiede di fidarci di Lui, di affidarci di questa sapienza, certi che Dio è colui che sa distinguere il bene dal male e che c'è un tempo nel quale tutti siamo e saremo giudicati. Siamo perché già il male riceve il suo salario su questa vita e il bene riceve il proprio. Ma c'è un giudizio chiaro di Dio, perché ci sarà un tempo nel quale la zizzania sarà bruciata, mentre invece il grano sarà riposto nel granaio di Dio. E poi l'altra parabola, il granello di senape. Va bene, è un seme piccolo che dà un albero grande. La logica del regno di Dio, torniamo a quel piccolo spiraglio di bene, quel desiderio di bene, quel desiderio di conversione che sboccia nel cuore dell'uomo e che può crescere, cioè la grazia di Dio in noi fa crescere l'amore a Dio. E ecco, allora c'è speranza per tutti in questa crescita dal poco al tanto. Quello che possiamo desiderare, quello che possiamo vivere, quello bene che possiamo scegliere, poco o tanto, lo sa Dio, lo conosce Dio. A noi sta il compito di non arrenderci mai nel desiderio, nella ricerca fattiva del regno dei cieli. Già in questo desiderio noi diventiamo casa per tanti, questo albero che dà possibilità agli uccelli di trovare riparo è la nostra vita tesa al bene, che diventa possibilità per altri di camminare per lo stesso bene. Poi permettetemi una nota personale: nell'ultima parabola della donna che mette il lievito in 3 misure di farina, tra l'altro 3 misure di farina è una misura molto grande, una quantità di farina molto grande. Qui c'è da fare il pane per un villaggio in qualche modo, come si faceva anticamente. Io ricordo anche al mio paese, quando ero piccola, quando mia mamma faceva il pane, lo faceva per tutta la settimana. A me piace fare il pane perché mi piace l'azione del lievito. Ecco, questa parabola mi è cara perché è bello mettere questo granellino di lievito, questa polverina di lievito, e vedere dopo un'ora, 2 ore, vedere questa pasta che ha lievitato. È proprio il senso della vita. Quindi una pasta lievitata dice la speranza, cioè io metto nell'impasto il lievito e dico: ma speriamo che vada bene, speriamo che questa pasta lieviti, che il pane venga bene. Allora, quando il pane viene bene, poi io sono contenta e lo fotografo. Perché vi racconto questa cosa personale? Perché la sorpresa del lievito che agisce indipendentemente dalle mie capacità mi racconta sempre la grazia di Dio che in me agisce e fa lievitare quella che sono, come sono io. Ecco, è questa farina che senza il lievito poco può fare, ma Dio mi ama così tanto da creare in me le condizioni perché la mia vita possa lievitare, cioè possa diventare pane per altri. Allora, queste 3 parabole ci dicono la logica della gratuità e della pazienza di Gesù, che dona la grazia perché la nostra vita possa portare frutto, e frutto anche lentamente. Quel poco di buono che c'è come desiderio in noi, la grazia lo moltiplica. C'è speranza per tutti. Allora abbiamo pazienza anche con noi stessi, con i nostri fallimenti, le nostre fatiche, le nostre lentezze. La grazia di Dio è all'opera perché noi possiamo raggiungere quel regno che ci è stato promesso. Era il Vangelo della pazienza di Dio, quello che abbiamo ascoltato e abbiamo commentato, e mi sono chiesta quali e quanti esempi di pazienza abbiamo nella Sacra Scrittura, nella letteratura, nell'arte, e ho pensato allora di raccontarvi la storia di Penelope, che molti di voi certamente conoscono, e vorrei farlo partendo da un dipinto del 1510 di un pittore molto conosciuto, anche egli il Pinturicchio. che ha dipinto questa tela che ora possiamo ammirare alla Galleria Nazionale di Londra, che si intitola Penelope e i suoi pretendenti o i suoi corteggiatori. Noi vediamo una donna bella, piacente, che è impegnata a tessere una tela, è seduta davanti ad un telaio, e poi ci sono degli uomini riccamente vestiti, ce n'è uno in particolare che si protende verso di lei, uno dei pretendenti. Chi era Penelope? Beh, Penelope era la regina di Itaca ed era la moglie di Ulisse e la mamma di Telemaco. Ulisse lo conosciamo tutti, questo uomo valoroso che per 20 anni manca da casa. Questa donna vede partire il marito per un'avventura di guerra e poi lo attende, il figlio cresce. Nel frattempo che cosa accade? Che il suo regno in qualche modo deve avere stimolato gli appetiti di molti, e quindi cominciano ad affollare la casa di Penelope molti uomini, i suoi pretendenti, i proci che vogliono sposarla. Penelope allora pensa ad uno stratagemma, per questo è famosa per la sua pazienza, perché non vuole sposare nessuno di questi pretendenti ed è decisa ad aspettare il marito Ulisse, certa che sarebbe comunque tornato, evidentemente è stata sorretta da una speranza. Allora fa una promessa: io devo lavorare una tela, finché questa tela non sarà finita non posso promettere la mia mano a nessuno, quando questa tela sarà terminata allora dirò chi è colui che ho scelto. Ma la tela di fatto non si termina mai, perché di giorno la tesse e di notte invece la distrugge il lavoro che aveva fatto durante le ore del sole. Ulisse torna, ecco, finalmente quest'uomo torna e non è riconosciuto da Penelope, sottopone alla prova dell'arco, questo grande arco di Ulisse, chi sarebbe stato capace di tenderlo sarebbe stato colui che avrebbe avuto accesso alla sua mano, di fatto è Ulisse che riesce a tendere quest'arco perché era il suo, ma ecco, in maniera proprio tenera alla fine Penelope riconosce il marito quando sottopone alla prova del talamo nuziale, del letto nuziale, perché chiede ad Ulisse di spostare questo letto. Ma Ulisse rivela a lei quello che solamente i due sposi, cioè Ulisse e Penelope, conoscevano. Quel letto fatto dalle mani di Ulisse era stato scolpito da un albero, un grande albero che era sul quale era costruita la casa, e quindi chiaramente quel letto non poteva essere spostato. Ecco allora che questo segreto condiviso dai due sposi della loro intimità permette a Penelope di riconoscere Ulisse. Il re è tornato. La pazienza, vedete che la pazienza ha bisogno di arguzia, ha bisogno di intelligenza, ha bisogno di molta forza, quindi la virtù della pazienza non è la virtù dei deboli, ma è la virtù di coloro che hanno un amore da attendere e per questo amore da attendere traggono la forza ogni giorno di tenere desta la speranza.

0: Immaginate di alzare lo sguardo nel cuore di Aosta al cielo. Da 1000 anni due campanili si ergono accanto alla cattedrale di Santa Maria Assunta come sentinelle silenziose. E di recente è stato realizzato un importante restauro. Roberta Bordon, direttrice dell'Ufficio Beni Culturali ed Ecclesiastici della Diocesi di Aosta.
1: I due campanili vengono costruiti all'inizio del XI secolo, contestualmente al grande cantiere di ricostruzione della cattedrale di Aosta. Successivamente vengono rialzati, perché sicuramente in epoca gotica vengono dotati di alte guglie slanciate, e uno dei due campanili, la torre sud, nel 1518, a seguito della caduta di un fulmine, viene in gran parte ricostruita. Le due torri vengono poi più volte ristrutturate nel corso del Settecento e poi ancora alla metà del Novecento.
0: Nel 2024 è iniziato un importante restauro che riguarda il lato orientale della cattedrale. Nel dicembre 2025 si sono conclusi i lavori della Torre Sud, mentre per la Torre Nord bisognerà attendere ancora un po', fino alla fine del 2026. Don Fabio Bredi, parroco e prevosto della cattedrale Santa Maria Assunta di Aosta.
2: Direi che si può dire meraviglioso quando finalmente è stata tolta l'impalcatura e questo grande gigante ha ripreso vita. È stato veramente un qualcosa di indescrivibile, perché eravamo arrivati ormai a vedere un gigante triste, e in qualche modo ha ripreso colore, ha ripreso vita, e naturalmente quando tu ti incontri con qualcosa che riprende vita, riprendi un po' vita anche tu. I campanili sono davvero molto importanti, sono proprio il segno di una comunità, quindi è davvero molto bello averlo, e poi fra qualche anno avremo anche l'altro di nuovo nel suo splendore. Bisogna anche dire che questi campanili sono il simbolo della diocesi di Aosta, lo stemma della diocesi di Aosta ha questi due campanili con l'abside, quindi mi sembra che stiamo facendo un bel lavoro, anche speriamo per rilanciare non soltanto, come facciamo ogni volta che ci occupiamo di qualche bene, non soltanto per rilanciare le pietre, ma rilanciare anche la comunità, per rilanciare anche quello che rappresenta la diocesi, cioè una comunità che si riunisce intorno al Signore.
0: L'intervento di restauro è stato accurato e meticoloso, confortato da un dialogo continuo tra direzione dei lavori, la committenza, i restauratori, gli archeologi, lo storico e i funzionari della soprintendenza.
1: Sì, il restauro della Torre Sud è stato veramente un lavoro concertato in tutte le sue fasi. Ci siamo confrontati durante tutto il cantiere di restauro. È stato un intervento molto complesso e delicato, che ha previsto il consolidamento innanzitutto della guglia, della parte terminale del campanile, ma soprattutto uno studio accurato di quello che era la veste del campanile, l'intonaco, proprio perché sono trovate varie stratificazioni dalla fase romanica, la fase invece cinquecentesca, che invece era in gran parte ancora ben conservata, e la fase settecentesca, che invece era per lo più a brasa.
0: Alla luce delle analisi che sono state effettuate, si è deciso di recuperare la veste cinquecentesca. Oggi il campanile ha riacquistato all'intonaco, dal colore caldo e morbido. Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
3: RNC Notte di Classica.

0: Benvenuti ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso e ai vostri WhatsApp al 335 12 43 722. E poi naturalmente potete riascoltare tutte queste trasmissioni anche tramite il nostro sito vaticannews.it. E saluto Lorella Parente, teologa dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno, consulente della Fondazione FM Fraternitas a Roma, docente di ecclesiologia e mariologia al ISSR di Salerno e direttore dell'Ufficio Pastorale per la Cultura e l'Arte della Chiesa di Salerno. Benvenuta, grazie per essere con noi Lorella.
1: Buongiorno Federico, buona domenica a tutti.
0: Ecco, allora io partirei rispondendo ad una domanda che insomma è arrivata tramite anche te, no? Devo dire che è una domanda che ci ha lasciato la possibilità di approfondire quella che è un'enciclica, la prima di Papa Francesco, Magnifica Humanitas, proprio sull'intelligenza artificiale. Eccola qui. Te la leggo, così poi possiamo cominciare a rispondere Lorella. Nell'enciclica Magnifica Humanitas, ogni tanto attenzionata previa anche del documento di Roma, il Papa propone una sorta di programma etico: dignità della persona, opzione per i poveri, destinazione universale dei beni, cura della casa comune, pace. Questa è la domanda che è arrivata dal nostro radioascoltatore, e poi aggiunge: come possono questi principi tradursi concretamente nell'epoca dell'intelligenza artificiale, Lorella? Ecco, io ti farei rispondere a questa domanda in qualche modo, come dire, anche avendo cura anche di alcuni capitoli. Io ti darò il là, come abbiamo fatto altre volte in questa trasmissione, perché è bene andare all'interno di questo documento. Io invito anche i radioascoltatori a scaricarlo e poi rileggerlo, seguendo anche quello che sarà il commento di Lorella Parente. Io inizierei col primo argomento, il primo punto che ho messo in scaletta: Babele e Gerusalemme, due immagini bibliche a cui si affida il Papa, su matrice ovviamente agostiniana. I numeri, per chi li volesse segnare, sono dal 7 al 10.
1: Sì, grazie Federico. Allora, giustamente partiamo dai riferimenti biblici, perché è lì che ogni documento, in effetti, della Chiesa, del Magistero, dei Papi, getta le fondamenta. Il racconto di Babele, come specifica Papa Leone, non condanna la capacità umana di costruire. Uomini e donne progettano, innovano, mettono a frutto la propria intelligenza, e questo resta un bene. Il problema non è mai l'opera in sé, è l'intenzione che la genera. Nello specifico, gli abitanti della pianura del Senar vogliono una torre così alta da toccare il cielo, ma il testo è preciso su cosa li muove davvero. Siamo nel libro della Genesi, non tanto l'altezza quanto il bisogno di farsi un nome, no? Per non disperdersi sulla terra, contando solo sulle proprie capacità, sulle proprie forze, senza passare da Dio. Allora, una sola direzione, nessuno spazio per la dipendenza da altro rispetto a sé, e il risultato è l'esatto contrario di ciò che cercavano: non l'unità ma la dispersione, perché un'opera fondata sull'autosufficienza finisce sempre per rompere la comunicazione tra le persone, mai per rafforzarla. Allora, l'enciclica chiude il capitolo proprio dedicato alla tecnica, proprio con una sezione intitolata Due città e due amori, e ogni studioso la riconosce subito. C'è Sant'Agostino, come tu hai accennato giustamente, non è un dettaglio casuale. Leone XIV è un religioso agostiniano, lo sappiamo, e qui lo si sente, come d'altronde in quasi ogni suo intervento. Nel De Civitate Dei Agostino insegna che due amori generano due città opposte. Quando l'amore di sé si spinge fino ad escludere Dio, nasce la città terrena, così la chiama. Quando invece l'amore di Dio si spinge fino a dimenticare se stessi, nasce la città che dura, che resiste. Allora, Babele è l'archetipo perfetto del primo movimento, cioè un'impresa che cerca di bastare a se stessa senza riferimento a nulla che la trascenda. Agostino ha anche un nome per l'energia che alimenta quella città, la chiama libido dominandi, cioè il desiderio di dominare, di sottomettere l'altro, che si maschera da fermezza, da prontezza di decisione o da efficienza, ma è alla radice in realtà un rifiuto della relazione. È esattamente il rischio che l'enciclica vede riaffiorare oggi, quando il potere tecnologico si concentra in poche mani. Neemia invece è l'altro esempio opposto. Ricordiamo che Neemia è un libro, si tratta di uno dei libri cosiddetti storici della Bibbia, subito dopo il Pentateuco, per capirci. Allora, parte dalle macerie, non dall'ambizione. Neemia, prima di agire, digiuna, prega. Giunto a Gerusalemme non impone soluzioni così dall'alto, ma osserva in silenzio quello che resta in piedi, ascolta le paure della gente, assegna a ogni famiglia un tratto di muro da ricostruire. Ecco, vediamo una città che rinasce non per l'iniziativa di un singolo, ma per una responsabilità condivisa di tutto un popolo, sacerdoti, artigiani, capifamiglia, donne, giovani. Ecco, quindi queste due icone che l'enciclica legge attraverso Agostino, per dire che oggi siamo davanti alla stessa alternativa di sempre, solo che abbiamo strumenti nuovi, cioè usare l'innovazione per accrescere controllo e concentrazione di potere, la via di Babele, oppure per rafforzare partecipazione, bene comune, e soprattutto attenzione appunto alla dignità di ogni persona, alle esigenze di ogni singolo. E questa è la via di Neemia. È quindi ancora, prima di essere una scelta tecnologica, una scelta spirituale, e la fede appunto agli strumenti, cioè la Bibbia, la scrittura, la rivelazione, per dirlo con precisione. Ecco perché sono stati scelti evidentemente queste due icone.
0: Certo, e adesso andiamo al secondo punto che io ho messo in scaletta, ossia la coscienza non è un dato misurabile, no? Che idea c'è di persona nell'enciclica e i vari tipi anche di dignità? E sono i punti dal 51 al 53.
1: Sì. Un'idea che la tradizione cristiana non si stanca di ripetere. La persona non si esaurisce mai in un insieme di informazioni. Infatti, come accennavi, ci sono dei passaggi nell'enciclica che mettono proprio in guardia dal rischio preciso di ridurre quello che nell'essere umano appunto resta non misurabile, cioè l'amore, la coscienza. L'amore e la coscienza non sono dati misurabili. Viviamo ovviamente immersi in una cultura che misura quasi tutto: produttività, consenso, prestazioni, visibilità. E questa è sicuramente una logica utile in molti campi, soprattutto professionali, però diventa un errore quando poi pretende di spiegare e coprire l'intera esistenza. Ovviamente ci sono dimensioni della nostra vita, della vita di ciascuno, che assolutamente nessuna misura, nessuna metrica può catturare. Per esempio la fiducia, il perdono, la capacità di dedicarsi e donarsi gratuitamente a qualcosa, a qualcuno, la coscienza morale, quella forza spirituale dentro di noi che ci fa distinguere il bene dal male, che ci fa sentire in colpa se diciamo facciamo qualcosa di sbagliato, e viceversa ci rende soddisfatti, felici quando facciamo un'azione buona, quando diciamo una parola utile al bene dell'altro. Allora l'enciclica offre sicuramente uno strumento concettuale che chiaramente trovo a dir poco indispensabile, molto utile per spiegare esattamente perché nessun algoritmo può arrivare fin lì, cioè distingue diversi livelli di dignità, come tu dicevi. C'è una dignità morale che riguarda, cioè, come una persona orienta le proprie scelte. C'è una dignità sociale legata alle condizioni di vita, no? E al rispetto che la società riconosce. Poi c'è una dignità esistenziale, cioè il modo in cui una persona percepisce il valore della propria vita. E queste tre tipologie possono crescere o diminuire, dipendono dalle circostanze e sono esattamente quello che un sistema di misurazione riesce a intercettare, però lo fa spesso in un modo distorto. Però sotto queste tre tipologie di dignità, dice il Papa, c'è un livello più profondo, che è la dignità ontologica, cioè la dignità che appartiene a una persona per il solo fatto di esistere, e di questo abbiamo avuto l'occasione e il piacere di parlare più volte a questa trasmissione, di essere stata voluta, creata e amata da Dio. Quindi nessuno sbaglio, nessun fallimento, nessun risultato mancato può intaccare questa dignità, perché non dipenda da nulla che si possa misurare o performare. È infinita, non nel senso di molto grande, no, nel senso proprio che per quanto la si cerchi non si troverà mai nulla capace di cancellarla o di diminuirla o di poterla escludere, anche se spesso nella storia, ai noi, è successo, c'è stato un grande tentativo. Ecco il punto. Allora, un algoritmo può, nella migliore delle ipotesi, avvicinarsi alle prime tre dignità, diciamo così, può stimare cioè le condizioni sociali, i comportamenti, persino gli stati d'animo dai dati che vengono raccolti, però sulla dignità ontologica non ha accesso, perché quella dignità non è un dato su di noi, è qualcosa di più, è qualcosa di profondo, è come una relazione che Dio tiene aperta con ciascuno, indipendentemente da qualunque situazione e prestazione. Allora spesso si rischia di valutare le persone solo per quello che producono, che rendono, e questo, anche questo è chiarissima l'enciclica. La dignità invece viene prima di tutto questo, perché è un dono ricevuto, non è un traguardo da meritare o un premio da vincere. Nel momento in cui si nasce, questa dignità c'è, sussiste nella vita stessa della persona, e questo è un aspetto fantastico che Papa Leone riprende e ribadisce, che ovviamente è stato anche sviluppato nelle precedenti encicliche sociali di Papa Francesco.
0: Lorella, adesso andiamo a un altro punto interessante, perché l'enciclica mette in evidenza il limite come risorsa, no? Non come guasto da riparare.
1: Sì, il Papa infatti scrive nell'enciclica che noi dobbiamo imparare a convivere con i nostri limiti, le nostre fragilità, senza trattarli appunto come dei guasti, no, da correggere, come se fossimo appunto delle macchine che subiscono a un certo punto qualche problema, qualche avaria, e allora bisogna aggiustarle per riprendersi. No, perché? Perché il limite ci dice la verità sulla nostra condizione, e questa verità ha delle conseguenze molto concrete, non solo speculative, no, proprio concrete. Siccome noi viviamo in un tempo storico che tende a identificare la felicità e il benessere con la realizzazione personale, con l'assenza di ostacoli, con come dire un'espansione senza limiti delle proprie possibilità. L'enciclica invece propone uno sguardo diverso, assolutamente e splendidamente cristiano, cioè la fragilità non è solo una mancanza, è anche ciò che ci fa vivere e ci apre alla relazione e ci apre alla verità su noi stessi. Innanzitutto abbiamo bisogno gli uni degli altri. Come sappiamo e abbiamo detto più volte, parlando soprattutto dei discorsi delle catechesi di Francesco, nessuno può crescere, nessuno può salvarsi, nessuno va avanti da solo. Questo vale a livello personale e quindi anche sociale, perché l'essere umano è una creatura sociale. Le comunità più umane non sono quelle che riescono ad eliminare tutte le vulnerabilità delle persone, degli abitanti. No, le comunità veramente umane sono quelle capaci di prendersi cura di queste fragilità, di non essere indifferenti a questi limiti, a queste debolezze. Per esempio, le categorie ovviamente in una società più debole è chiaro che sono le persone malate, le persone anziane, le persone più povere. Allora, il modo in cui una società tratta i più fragili resta la misura più onesta della sua civiltà. E mi permetto, Federico, anche di inserire, per quanto mi riguarda, per la mia sensibilità, che è assolutamente in linea con quanto dice il Magistero, inclusa questa enciclica che ha degli spunti assolutamente aderenti a quello che sto per dire, anche verso tutto il resto delle creature. La civiltà si pone in un certo modo verso le persone e verso gli animali. Da quel modo in cui si pone si capisce a che livello di sviluppo umano è quella società. Ovviamente questo non lo dico io, lo dicevano già personaggi illustri prima di me, a partire da letterati russi famosi che erano molto sensibili su questo. Io aderisco particolarmente a questo pensiero che, ripeto, torna assolutamente nel Magistero e di Francesco e di Leone XIV. Allora, l'illusione opposta, cioè una perfezione tecnica senza limiti, genera sicuramente delle nuove esclusioni, perché chi non tiene il passo comincia a diventare un peso morto, uno scarto. Quindi siamo proprio al contrario della logica del Vangelo, cioè quella di una crescita che deve passare per forza attraverso l'attenzione all'altro, al più fragile, al più debole, la cura reciproca, sicuramente non attraverso l'eliminazione dei limiti e quindi di ciò che di tutto ciò che è debole. Mi permetto allora di leggere, ce l'ho davanti il testo dell'enciclica, chiaramente il numero 128, dove leggiamo: quando accettiamo la possibilità di trascendere noi stessi con la grazia di Dio, noi non neghiamo noi stessi, non diventiamo meno umani. Al contrario, come spiegava Papa Francesco, giungiamo ad essere pienamente umani quando siamo più che umani, quando permettiamo a Dio di condurci al di là di noi stessi, perché raggiungiamo il nostro essere più vero. Ecco, questo l'ho letto per introdurre appunto brevemente, sempre legandomi alla domanda che tu mi hai fatto sul limite come risorsa, al fatto che accettando i limiti delle nostre possibilità noi ci apriamo anche alla relazione con gli altri, sicuramente, perché nessuno si salva da solo, ma soprattutto ci apriamo alla relazione con Dio, perché dove io non posso arrivare, Dio c'è già arrivato. Dio che mi ama, Dio che è mio padre, colma quei limiti con la sua grazia, con la sua misericordia. Quindi in effetti riconoscere le proprie fragilità è anche poi un poter essere in grado di affidarsi a una forza maggiore che per noi si chiama Dio Padre. Dio Padre Onnipotente, il Signore Gesù Cristo, lo Spirito Santo, la Trinità, insomma. Quindi ci apre anche a questa prospettiva di fiducia. Quindi ci apre anche a questa prospettiva di fiducia nell'operazione.

0: e nel bene. Il compito dei cristiani, questo è un po' il compito dei cristiani, no? E i punti sono vari, no, Lorella?
1: Sì, perché sicuramente il Papa chiede ai cristiani ovviamente di non vivere la trasformazione tecnologica da spettatori. Le innovazioni che stanno cambiando il mondo, sappiamo, non è che riguardano solo gli specialisti, interpellano la coscienza di tutti, e questo l'enciclica lo mette ben in chiaro. Ecco perché parla di corresponsabilità coraggiosa, cioè nessuno chiaramente possiede da solo le competenze per affrontare sfide di questa portata. Servono il contributo della ricerca, della politica, dell'economia, dell'educazione, della cultura, eccetera. Proprio ritorno all'immagine di Nemia, che mi colpisce molto, perché lui distribuisce le mura tra le famiglie di Gerusalemme, no? Un tratto a testa. Quindi è proprio l'esempio perfetto, perché fa vedere come si può unire la responsabilità personale e la visione comunitaria. Oggi per noi questo è un concetto, figuriamoci, già compreso, già sdoganato, però è bello vedere che in un libro storico della Bibbia già è espresso in modo anche molto efficace. Cioè ognuno fa la propria parte, senza pretendere di sostituirsi agli altri, senza restare in disparte, magari confidando che tanto basta l'impegno degli altri e non il proprio. No, è proprio l'esempio perfetto. E poi colpisce anche molto l'ultimo dettaglio in cui proprio si va a chiudere l'enciclica, cioè non con un'esortazione finale in stile trattato, ma con un canto, no? Quello di Maria, la cui anima, dice il Vangelo di Luca, magnifica il Signore. È una chiave che spiega anche tutto, anche il titolo stesso del documento, Magnifica Humanitas. Non significa soltanto umanità magnifica, grandiosa, no? È proprio interpretabile come un'eco diretta del Magnificat, cioè il canto di chi riconosce che la propria grandezza non gli appartiene, ma gli viene donata, e proprio per questo può a sua volta cantarla al mondo, farla risuonare nel mondo. Allora, il cuore del messaggio di Leone, credo io, è questo, cioè il futuro non si costruisce sicuramente con strumenti più sofisticati, ma con persone capaci di orientare il progresso verso il bene. E queste persone siamo noi, cioè la chiamata è a ognuno di noi, e quei criteri che ci sono stati indicati nella domanda: dignità della persona, destinazione universale dei beni, opzione per i poveri, cura della casa comune e pace, in effetti sono perni dell'insegnamento della Chiesa. La destinazione universale dei beni perché? Ma perché il cristiano, il credente, sa che il bene in realtà non gli appartiene davvero, va condiviso, non va usato per fare del male, va usato per il bene comune, proprio perché si riconosce la dignità di ogni vita, la dignità e il diritto di ogni persona a vivere bene, la dignità a cercare la propria realizzazione, a realizzare il proprio sviluppo umano integrale. Questo è il magistero sociale della Chiesa, e chiaramente l'opzione per i poveri trova un posto privilegiato, perché i poveri sono i privilegiati del Vangelo, di conseguenza la cura della casa comune. Se io vivo su questo pianeta, in questo contesto, ecco, riconosco l'amore universale di Dio in ogni creatura, riconosco quindi la dignità anche all'essere più piccolo, più indifeso, più insignificante. E infine, tutto questo a cosa porterebbe? Porterebbe la pace. Una pace che noi dobbiamo appunto costruire con responsabilità, giorno dopo giorno, con le nostre mani, con il nostro sguardo, cambiando il nostro sguardo sul mondo e sugli altri, e cercando di renderci conto finalmente, una volta per tutti, che siamo fratelli, sorelle, che siamo una sola famiglia umana. Questa è la strada per la pace, non ce n'è un'altra. Bisogna capire la fraternità. Se si capisce la fraternità,

0: allora si può andare avanti, allora potremo veramente dirci corresponsabili del lavoro per il regno di Dio, corresponsabili del lavoro per il Vangelo, che per noi è il bene supremo perché rappresenta Cristo. Allora chiudo dicendo, la vera domanda non è quale tecnologia avremo domani, ma quale umanità sapremo essere. Se sapremo custodire la centralità della persona, la giustizia e la fraternità, anche l'intelligenza artificiale potrà diventare un'occasione di crescita autenticamente umana, ricevuta più che conquistata e usata per il bene di tutti.
1: Bene, Lorella, abbiamo altri 4 minuti per farti fare un pensiero finale, una summa un po' di questa tua presentazione che hai fatto in base a questa domanda che è arrivata qui da noi. Ebbene, poi ci salutiamo. Prego, ti lascio questi 4 minuti di riassunto, diciamo, un tuo pensiero finale.
0: Volentieri, grazie. Beh, sicuramente posso dire che il messaggio di questa prima enciclica del Papa Magnifica Humanitas sicuramente può essere sintetizzato proprio dalla sua conclusione che abbiamo appena detto, no? Cioè la qualità della nostra umanità diventa un fattore proprio fondamentale, e in quest'epoca che corre veloce Leone XIV richiama l'attenzione su ciò che nessuna macchina potrà mai sostituire. Appunto, ripetiamo ancora e più volte, la coscienza, la libertà, la compassione, la capacità di costruire relazioni autentiche e di sapersi aprire alla trascendenza. Cos'è la trascendenza? Non è un'idea astratta. La trascendenza è qualcosa che noi percepiamo che c'è, è qualcosa che noi sappiamo che ci supera, non è del nostro piano materiale, ma noi sappiamo che c'è perché ce l'abbiamo dentro, e dentro di noi risiede proprio nella nostra coscienza qualcosa che ci supera. E per noi cristiani chiaramente si tratta di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Il messaggio forte è sicuramente che custodire l'umano, ma che bella questa espressione, custodire l'umano, diventa il compito decisivo del nostro tempo, fatto di esibizione, competizione, commercializzazione e marketing dell'intelligenza artificiale, ecco. Ma questo non per opporsi al progresso, ma per orientarlo verso il bene della persona e della comunità, perché è questa in fondo la vera Magnifica Humanitas che l'enciclica invita appunto a riconoscere, a promuovere e a difendere. Come facciamo ad essere magnifica come Humanitas, come nostra umanità? Come facciamo? Ecco, cercando ogni giorno di vivere nel concreto, nel nostro quotidiano, la bellezza del Vangelo, che parte dalla contemplazione della realtà, che parte dal rapporto con gli altri e con Dio, che poi le due cose appunto si incontrano, si incrociano e si intrecciano, perché io Gesù Cristo lo vedo nell'altro. Impariamo a dire grazie ogni giorno della nostra vita, impariamo ad apprezzare tutto quello che c'è, impariamo a desiderare il bene degli altri, che è una virtù grandissima che spesso ci viene a mancare, desiderare che l'altro stia bene, che l'altro sia felice e che poi tutti insieme possiamo essere felici.
1: Bene, io ringrazio Lorella Parente per essere stata con noi, la ritroveremo in un'altra puntata dove anticipo che continueremo ancora a parlare di questo tema, ma non svegliamo niente di più. Grazie Lorella, alla prossima.
0: Grazie a voi tutti, alla prossima.
1: Federico Piana vi saluta, vi dà appuntamento a domenica prossima e vi ricordo il numero per poter partecipare alla nostra trasmissione, 335 12 43 722.
2: #popTheology

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: Notte di classica.

Franz Liszt, canzone napoletana. La canzone napoletana è Fenestra Vascia. Pianista Lazar Berman.

Buongiorno a tutti i presenti ed in particolare a coloro che ci seguono mediante la radio ed i canali social della Parrocchia Santissima Trinità di Nichelino. Iniziamo la Santa Messa con il canto Sono qui a lodarti.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, a voi, fratelli, di pregare per me, Signore. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: preghiamo. Ci sostengano sempre, o Padre, la forza e la pazienza del tuo amore, perché la tua parola, seme e lievito del regno, fruttifichi in noi e ravvivi la speranza di veder crescere l'umanità nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Dal Libro della Sapienza. Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. La tua forza, infatti, è il principio della giustizia, e il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Mostri la tua forza quando non si crede nella pienezza del tuo potere, e rigetti l'insolenza di coloro che pur la conoscono. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, perché quando vuoi tu eserciti il potere. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini, e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che, dopo i peccati, tu concedi il pentimento. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
2: Tu sei buono, Signore, e perdoni. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce delle mie suppliche. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Tutte le genti che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, volgiti a me e abbi pietà. Tu sei buono, Signore, e perdoni.

0: dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio.
1: Grazie.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa radicate anche il grano. Lasciate che l'uno e l'altro crescano insieme fino alla mietitura. E al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legata in fasci per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio. Parola del Signore.

sia lodato Gesù Cristo. Anche questa domenica Gesù insegna con le parabole sul regno di Dio e la sua missione. E Gesù usa altre parabole per insegnarci il regno del suo Padre e la sua missione. E il regno è come? Per dire, non è facile avere una forma, una descrizione, una definizione giusta per spiegare dove e come è questo regno. Quando Gesù dice il regno di Dio è vicino, il regno di Dio è in mezzo a voi, come possiamo scoprire, capire che è questo regno, come è? E per quello lui usa le parabole di darci questa, capire un po' questa presenza del regno di Dio. Le parabole sono indizi, sono lampi di luce che ci aiutino a intuire cosa aveva nel cuore questo Maestro, questo nostro Signore. Il regno di Dio è complesso, non si può spiegare e capire, si può soltanto vivere e accoglierlo. Le tre parabole, abbiamo letto il brano breve, le tre parabole ci aiutino a intuire tre aspetti importanti del regno e della missione di Gesù. Il grano e la zizzania ci ricordino che il regno non si rivela condannando i cattivi e premiando i buoni. Non ci riporta di condannando i peccatori e premiando i giusti. È questo che Gesù vuole farci capire. Sappiamo che anche Giovanni Battista, nel suo tempo, aspettava una Messia che veniva a fare una pulizia generale, trasformazione generale. Infatti lui annunziava il Messia che diceva: nella sua mano tiene il pendilabro e pulirà la sua aia, raccogliendo il grano, il granaio, e gettando la paglia nel suo fuoco. Matteo 3,12. Ma Gesù fa tutto il contrario. Si mescola con i peccatori, i pubblicani, e non punta il dito contro chi era etichettato come la zizzania della comunità o anche della società. Tutti erano figli di Dio per lui, che è venuto a salvare tutti, non solo i pochi, i dotti, gli intelligenti, ma tutti quanti, figli di Dio. Il granellino di senape ci ricorda che il regno si manifesta nella piccolezza, nei pochi. Quelli, quando Gesù predicava, c'era qualcuno che credeva, che veniva avanti, e erano pochi all'inizio, ma se questi sono ben preparati e vivono una comunità, diventa una comunità che riesce a lievitare tutta la società, perché questo gruppo conosce che Gesù ha tutto, ha rivelato la pienezza del regno di Dio. Il regno inizia il suo cammino nella piccolezza, un granellino, nella comunità piccola ma che crede veramente. Io ho avuto l'opportunità di visitare la Terra Santa tanti anni fa, e c'è una comunità di monaci che abitava nel quartiere di musulmana, e la società dei monaci di Carlo Ocol era lì, e abbiamo chiesto, gli hanno accolto, e eravamo con i giovani di Torino all'epoca lì, e ci ha fatto capire questo seme di senapa, che loro, vivendo in questa comunità, non ha convertito nessuno per 30 anni. Infatti siamo un po' arrabbiati, come sei stato qua 30 anni e sono musulmani, servi loro e non diventano cristiani, come? Un spreco questo. Ma lui ha detto, è così pure il Signore, non dobbiamo bloccare nessuno, viviamo con loro e pian piano ci accolgono, ci aiutano, viviamo insieme, e può darsi loro per i nipoti o per anni, essere cristiani, ma
facciamo la nostra parte, ma quello che ci ha fatto capire questo seme è così piccolino, perché avevano tre pianti di questa seneba, ne hanno detto questo che non si vedeva con gli occhi, però infatti ci ha dato, poi abbiamo portato, arrivo qua non vediamo più, non si vede gli occhi, ma l'albero è grande, anche gli uccelli hanno fatto i nidi quell'albero lì, ma vedendo da come era il seme non crederai che quell'albero appartiene a questo seme. E così il regno di Dio è cominciato da una persona che ha creduto, poi crea una comunità e piano piano, vivendo i valori del regno, ci invita, infatti attira tante altre persone a fare i loro nidi in questa chiesa, in questa comunità, in questo gruppo. E Gesù ci chiede, cominciamo da poco, poche persone che credono veramente e viviamo veramente, pienamente il messaggio del Vangelo, e piano piano qualcuno verrà a stare con noi, a credere con noi, a vivere con noi, perché da quel lievito che ha fatto fermentare tutta la farina, non si vede come lavora, non si sente anche, ma si vede che il lievito aggiunge tutto il piasto e ci invita che possiamo, anche quando in questi momenti c'è un cambiamento forte, un calo anche della presenza, partecipazione all'Eucaristia, di non sentirci abbandonati, ma sentirsi veramente chiamati, trasformati, di essere forti e a testimoniare il valore del regno di Dio. Da pochi prendiamo un gruppo, una comunità di qualità che non ha paura di niente, che ha capito il messaggio cristiano, e ripartiamo nuovamente. È venuto anche tanti anni fa, quinto secolo, i cristiani, poi i monaci sono usciti dalla vita normale e è entrato nei monasteri, e lì è cresciuto e rinnovato anche in tutta Europa, tutto il mondo dopo. E stiamo in questo passaggio lì. E noi che stiamo già dentro a questo nuovo cammino, ci affidiamo alla grazia di Dio e lo Spirito Santo che ci spinge, che ci donerà le cose nuove. E Lui, che è protagonista della missione, ci aiuterà a superare anche questa situazione, questa stagione della nostra vita, cristiana, in tutti gli ambiti, politiche, economiche, per creare un ponte. Ma ci vuole qualcuno, ci vuole un gruppo, una comunità che crede veramente e ci vuole bene, e per ripartire, ricostruire nuovamente la nostra società, la nostra comunità, la nostra parrocchia, città di Nichelino. Preghiamo questo dono dello Spirito Santo scenda su tutti noi presenti, quei pochi che credono ancora nella Chiesa, nel Vangelo, che può trasformare tutto, la nostra politica, la nostra economia, la nostra vita sociale. Si parte da qui. Quando saremo pochi, ci conosciamo di più, ci vogliamo di più, e partiamo insieme come una squadra salta. Può anche vincere una squadra enorme, grande, che ci fa paura tante volte, ma se ci crediamo e chiediamo la grazia da lassù, ci riusciremo a rifare questa città, questa chiesa, in modo in cui sarà fiorita di nuovo, essere più forte testimone che posso chiamare tutti a ritornare. Quando saremo più tanti, la Sinzania non avrà il posto di crescere, di portare più frutto, perché siamo tanti. Il male non avrà la forza di stringersi fuori. Possiamo stringerti, perché siamo tanti, possiamo ricambiare la società, la politica e anche il mondo stesso. Ci crediamo e facciamo, ognuno di noi faccia la sua parte e crede veramente in Gesù e la sua potenza, la potenza della parola che ci converte, ci trasforma. Sia lodato Gesù Cristo.

Cessiamo e professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra e tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Lui che è la luce, Dio vero, da Dio vero, generato, non creato dalla stessa sostanza del Padre, e per mezzo di lui tutte le cose sono state create, e per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo, e per l'opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo e si è

0: viene dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti. Fratelli e sorelle, la pazienza di Dio è senza limiti nei riguardi di tutti, sempre piena di tenerezza e misericordia. Chiediamo anche noi discernimento e pazienza verso il prossimo. In ogni preghiera diciamo: ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa, annunci con coraggio il regno di Dio seminato da Cristo e si lasci guidare nei giudizi e nelle decisioni della sapienza del Vangelo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per chi ha in mano la guida della società, promuova condizioni che favoriscono il bene e aiuti a riconoscere il male senza scoraggiamento o rassegnazione. Preghiamo. Per chi è stanco, scoraggiato, oppresso dal male o dalla sofferenza, trovi conforto nella vicinanza del Padre, che semina il bene e viva con speranza la promessa del raccolto finale. Preghiamo. Per le nostre comunità, ognuno si sforzi di mantenere una grande concordia nonostante la diversità di idee e di interessi. Preghiamo. Signore Gesù, ti preghiamo per i defunti di questa settimana: Bernardo, Maria, vedova, De Gennaro, Mataresse, Raffaella, vedova Falconieri. Il Signore, che conosce la vita dei Suoi figli, le accolga tra le Sue braccia amorevoli. Preghiamo.
0: Aggiungiamo anche i nostri cari defunti nell'anniversario: Giletta, Ines, Falcacer, Eminaia, Minoia, Vito, Giannunzi, Pompeo, Minoia, Antonia, e defunti delle famiglie Ferrero, Chili, Carlo, Fassio e Luison. Per ora noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. O Padre, liberati dalla tentazione di classificare gli uomini nelle categorie dei buoni e cattivi, rendici sul tuo esempio capaci di comprensione, di pazienza e di attesa, perché tu sei misericordioso. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere con salvezza rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore, a condividere in tutto eccetto il peccato la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta della disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tu, oh Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, dette grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo diresse grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo unisca un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa di tutta la terra. Rendi la parte dell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, ausiliario del Santo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammetti la luce del tuo volto. Di noi tutti la misericordia, donaci di aver parte della vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che ogni tempo ne furono graditi. Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonate la tentazione. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore.

0: preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato dalla grazia di questi santi misteri, donagli di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova, per Cristo nostro Signore.
1: Diamo due avvisi. Domenica 19 luglio, partenza per il campo, parte oggi il campo Superex Maison de Chamois in Balestretta fino a sabato 25 luglio. Accompagniamo questi ragazzi con le nostre preghiere. L'ufficio parrocchiale della Santissima Trinità resterà chiuso da martedì 21 luglio e al 28. Poi, per finire, volevo fare un ringraziamento a Don Richard, che oggi è l'ultimo giorno che sta con noi. Lo ringrazio per il servizio che viene a fare nelle nostre parrocchie, veramente un dono del Signore, perché senza le persone noi non riusciremo a fare niente, cioè nel senso campi per i giovani, e loro per noi sono una grande risorsa, quindi grazie Don Richard. Okay.
0: Grazie a tutti voi, per i nostri parroci e collaboratori, diaconi e tutti noi che partecipiamo in questa grande città, grande chiesa madre del Richelino. Grazie per la nostra accoglienza, dico premurosa, che mi ha sempre accolto, e quando chiedo, perché io devo avere due permessi del mio vescovo in Kenya, di Eldoret, e il vescovo di qui, tramite il parroco, sì. E mi hanno conceso per questi anni, e se lo concedono ancora, anche se la lingua mi fa fatica tanto, perché lì io devo usare tre lingue, l'inglese, lo swahili, che è una lingua materna ancora lì, e dove lavoro è un po' pesante a volte. Andare un giorno con l'italiano e quattro lingue così non è facile, ma dico grazie che il Signore ci doni anche quello che abbiamo bisogno, la grazia, quello è tutto, il coro grazie per la vostra partecipazione, e tutti i collaboratori, facciamo il nostro meglio sempre, e questa chiesa è di Dio, non appartiene a nessuno altro, anche il vescovo no, è il di Dio stesso, e lui dispone i momenti e la grazia necessaria per portare avanti questo regno che deve lievitare tutta la vita, tutta la società, tutte le nostre parrocchie. Grazie a voi e Dio vi benedica. Il Signore sia con voi. Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Buona domenica e buona settimana.

dalla parrocchia della Santissima Trinità in Michelino, abbiamo celebrato con voi da casa la Santa Messa. Un caro saluto ad ammalati, persone sole ed anziane. Buona domenica a tutti. Linea allo studio.

Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato il secondo movimento, allegro appassionato, dal concerto numero 2 in si bemolle maggiore, opera 83, per pianoforte e orchestra. Solista Vladimir Ashkenazy, London Symphony Orchestra, direttore Zubin Mehta. RNC, note di classica.

0: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
1: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
2: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ecco la serva del Signore.
4: Sia fatto a me secondo la tua parola.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: E il Verbo si è fatto carne.
2: E abitò fra noi.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
5: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Buona giornata con la carezza di Maria.
0: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
6: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
7: RNC a Torino e Asti sui 107.400. RNC presenta.
8: Buongiorno prof. Un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno prof.
9: Buongiorno prof.
10: Buongiorno ragazzi.
11: Buongiorno prof.
10: Oggi cerchiamo di non perdere tempo. Che significa? Chiede Giulio. Beh, forse potremmo dedicare questa lezione proprio al tempo. E la domanda resta: che cosa significa per voi il tempo? Che cosa significa il tempo per l'uomo in generale? E vorrei iniziare con uno dei più grandi poeti ermetici, che forse nel suo ermetismo non ci aiuta direttamente, ma ci voglio provare lo stesso. Qualcuno mi può aiutare forse o intuisce quale sia il poeta? Lavinia?
12: Secondo me è Quasimodo.
10: Brava, leggicela allora.
12: Va bene. Ognuno sta solo, sul cuor della terra, trafitto da un raggio di sole ed è subito sera.
10: è una delle poesie più famose, forse la più famosa di Quasimodo, ed è anche di una bellezza struggente, anche forse drammatica. Qualcuno si ritrova in quella solitudine perché è molto legata al tempo. Voi vivete un tempo di solitudine o questo vi spaventa? Lavinia, visto che avevi intuito Quasimodo?
12: Sì, secondo me possiamo applicare ciò sia per la giornata dove ci ritroviamo subito che è sera, ma anche appunto nella vita. Infatti il trascorrere del tempo, ci troviamo un attimo nella vecchiaia, alla vecchiaia.
10: Il trascorrere del tempo. Beh, qui Quasimodo sicuramente sottolinea, da un punto di vista di esistenzialismo tipico del tempo, di Quasimodo in questo caso, la solitudine dell'uomo. E il raggio di sole sembra essere il senso della vita che si manifesta anche nella sua drammaticità, e l'uomo in qualche modo quasi non fa in tempo a dare senso, quasi non fa in tempo a interpretare, a chiedersi quale sia il suo tempo, quale sia il senso del suo esistere, che sembra avvicinarsi in maniera ineluttabile la morte. E io vi vorrei invitare proprio su questo, a ragionare se a voi spaventa lo scorrere del tempo. Il tempo è una cosa che volete vivere, Guido?
13: Beh sì, anche perché secondo me per appunto il tempo equivale alle opportunità. Solitamente ci abbiamo, per fare un esempio molto banale, quando ci svegliamo tardi la mattina ci sentiamo quasi un senso di pesantezza perché abbiamo perso gran parte della giornata, quindi abbiamo perso molte opportunità di fare molte cose, produttività, uscire con gli amici o risolvere magari qualche quesito, i compiti.
10: Molto bene, quindi il tempo è qualcosa pieno di opportunità, ma anche qualcosa che possiamo perdere, quasi ci sfugge dalle mani. Vediamo allora che cosa ne hanno pensato i vostri compagni.
14: Per me il tempo, ora soprattutto con la maturità, è diventato un po' più un'ansia, tutto capendo, diciamo, il passare degli anni, e ora con le varie esigenze dello studio e delle domande universitarie è sicuramente un peso un po' più grande.
15: L'idea del tempo che scorre in fretta mi mette ansia, mi agita, perché ho l'idea che non lo sto sfruttando bene come dovrei, che potrei sfruttarlo di più, fare più cose. E è come se mi stessero togliendo qualcosa, come avere della sabbia in mano ma avere la mano bucata, quindi continua a cadere via.
16: Lo scorrere del tempo non mi spaventa perché è quello che mi fa cogliere ogni attimo in quello che faccio.
17: Ogni tanto mi spaventa il tempo che passa in fretta, magari mi succede quando mi sto divertendo, quindi sto con i miei amici e faccio qualcosa che mi piace, oppure quando magari devo fare qualcosa di importante e serio, quindi mi sembra di avere proprio poco tempo magari per studiare, informarmi o migliorarmi.
10: Bene ragazzi, quindi in base alle vostre testimonianze io ho un po' una certa impressione contraddittoria, sembra che per voi il tempo si contragga e si dilati a seconda delle circostanze, e nello stesso tempo cogliete il bisogno di cogliere l'attimo. Questo mi avete fatto venire in mente, e su questo allora vi offro uno dei dipinti più famosi, che forse ci rendono l'idea proprio delle stagioni della vita. Bene ragazzi, allora questo è un famosissimo quadro di Tiziano, il titolo è Allegoria della Prudenza e, come vi mostra dai volti, rappresenta proprio le tre età della vita: la giovinezza, in cui probabilmente vi riscontrate voi, l'età adulta e poi l'età della vecchiaia, quindi un po' lo scorrere del tempo. Allora vorrei riprendere da Guido. È così? È questo che intendevi prima di cogliere l'opportunità prima che arrivi la vecchiaia?
13: È così, ci capita spesso pure magari di conoscere o parlare con persone un pochettino più anziane che ci dicono: se fossi giovane adesso rifarei tutte quante le cose che tu non hai fatto. Quindi ci porta appunto a pensare che magari la consapevolezza delle cose che non abbiamo fatto la possiamo raggiungere solamente più avanti nella vita, e ci mettiamo di non averle fatte, di aver perso questa possibilità, questa opportunità.
10: Oppure ragazzi, potendo tornare indietro nel tempo, potremmo fare delle scelte diverse. Pensate, Lavinia, mi vuoi precedere? Pensate, io stavo pensando alla vostra scelta dell'università, alla mia scelta dell'università, potendo tornare indietro nel tempo dopo 20 anni, magari. Vai, cosa ti veniva in mente?
17: L'interrogazione di greco che ho fatto oggi.
10: Ah, bravissima, l'interrogazione
17: dovevo
10: di greco.
17: Dovevo
10: studiare prima, potendo tornare indietro nel tempo. Chissà se è possibile tornare indietro nel tempo, però in fondo Lavinia mi ha fatto venire in mente prima un'altra riflessione, quasi cogliere il momento giusto di studiare. Ah, se avessi colto il momento, vi ricordate come si dice in latino, cogliere il momento? Adesso tutti bravissimi, Giuseppe?
18: Carpe diem.
10: Carpe diem, però adesso ti faccio leggere direttamente la citazione in latino.
18: Carpe diem, quam minimum credula postero.
10: Di solito si è molto bravi a tradurre la prima parte e un po' meno la seconda. Qualcuno di voi ci vuole provare? Qualcuno di voi l'ha studiato? Giulio.
19: Cogli l'attimo piuttosto che pensare al domani.
10: Piuttosto che pensare al domani. Qua si ricorda un'altra frase di un autore fiorentino. Vai.
17: Lorenzo De Medici.
10: Lorenzo De Medici, cosa ti ricorda?
17: Il trionfo di Bacco e Arianna.
10: E perché a così attribuita a Lorenzo De Medici la frase che del domani
17: non c'è certezza.
10: Non c'è certezza. Del domani non c'è certezza. E questo un po' vi spaventa o vi affascina quasi? Matteo?
20: Ma professore, io sinceramente dipende dal momento. Ci sono magari momenti in cui sono più debole e questa incertezza mi spaventa. Momenti in cui sono più pieno di me e quindi non ho paura. E sono abbastanza, diciamo, fiero. Cioè,
10: euforico nel valutare.
20: Sì, proprio per quello sono felice.
10: Proprio per quello sei felice. Cosa... Francesco?
21: Sicuramente diciamo che il futuro un po' ci spaventa, il non sapere cosa abbiamo davanti, però allo stesso tempo credo sia proprio questo che dà valore al passato e al vissuto soprattutto e al tempo presente, poiché in realtà vediamo l'importanza del momento presente proprio nell'assenza di conoscenza del futuro.
10: Viviamo l'importanza del tempo presente. E voi vi ricordate proprio che Sant'Agostino nelle Confessioni era convinto che noi viviamo sempre il presente. Matilda, offrimi la voce, vai.
17: Se non erro, Sant'Agostino nelle Confessioni riteneva che noi vivessimo sempre nel presente, in quanto il presente è l'unica cosa che noi possiamo veramente percepire. Il passato è un ricordo, il futuro è una sorta di supposizione. Noi non vivremo mai il futuro, perché nel momento in cui lo viviamo è presente, e allo stesso modo il passato noi lo ricordiamo, ma in realtà è un presente che ormai se n'è andato.
10: In qualche modo Agostino rifletteva su un piano filosofico, ma su un piano quasi astrofisico, e forse qualcuno adesso potrebbe intuire un aspetto affascinante e difficile, il fatto che noi viviamo sempre il presente. Come diceva Matilda, anche quando ricordiamo noi viviamo il presente del passato, e anche quando attendiamo qualcosa contraiamo talmente forte il tempo da vivere il presente di quel futuro, come se noi fossimo capaci, secondo Agostino, nella nostra anima, nella nostra interiorità, distensio animi, questa è l'espressione che lui utilizzava, di dilatare e di contrarre il tempo. Però voi sapete, c'è un dibattito molto complesso, voi sapete che questo è affrontato anche niente meno che in fisica. Quella che forse è arrivata a studiare all'ultimo anno con la relatività generale e con Einstein, perché pare che Agostino ci abbia preso, ma non come vostra capacità umana e interiore, ma come elemento fisico di contrarre e di dilatare il tempo. La gravità è in grado di agire sul tempo, la velocità della luce ha a che fare tantissimo con il tempo. Cosa ne pensate? È vero? Voi vivete mai questa contrazione o dilatazione dei tempi? Riccardo?
22: Sì, prof, diciamo che nel corso della mia vita ci sono stati dei momenti in cui
2: il tempo sembrava non passare mai e dei momenti in cui in un attimo era già finito, però la vivo in modo abbastanza sereno perché spero in un momento futuro in cui riesca.
10: Chi di voi ragazzi ha l'attesa di un futuro, magari soprattutto per chi deve scegliere l'università o magari andare all'estero, talmente forte che si sente già lì, quasi non vive più il presente ma vive proiettando se stesso già nel proprio futuro? Matteo, avete giocato con voi stessi e con voi stessi nel futuro?
20: Beh, prof, molte volte, soprattutto ultimamente, mi capita di immaginarmi quasi sognando un me nel futuro in molte azioni comuni che faccio, come la scuola, come quando esco con gli amici, interrogandomi su cosa effettivamente cambierà con il passare del tempo.
10: Quindi adesso Matteo ci sta facendo riflettere invece sul vivere talmente forte l'attesa da giocare con se stessi, immaginando se stessi nel futuro. Giuseppe, su quale linea ti muovi? Su quale direzione temporale ti muovi?
18: Io mi aggancerei al discorso di Matteo, perché appunto in qualsiasi momento della nostra giornata noi possiamo riflettere la nostra persona al futuro e magari immaginarci dei momenti sì tristi e quindi negativi magari per la nostra persona, e sì da un'altra parte felici anche, e quindi il tempo passerebbe più velocemente e noi ci proietteremmo in avanti. Quindi
10: sì. Oppure lo vogliamo dilatare? Chi di voi vuole dilatare un tempo quasi all'infinito, quasi che il ticchettio dell'orologio non faccia proprio tic-tac? Vai, Sveva.
4: E personalmente mi capita di voler dilatare il tempo nei momenti in cui, per esempio, sto con i miei amici e vorrei che il tempo non finisse più, o quando sto facendo un viaggio e non voglio tornare a casa e quindi vorrei che durasse di più quel viaggio.
10: E mentre eri in questo posto nel viaggio, ti è proprio capitato di avere la percezione che il tempo fosse assolutamente dilatato, quasi fuori dal tempo?
4: Sì, come se stessi in un'altra, in un certo senso in un'altra dimensione.
10: In un certo senso in un'altra dimensione. Era la stessa, Matilda, intuizione anche di Agostino, certo dalla sua prospettiva su un piano religioso, che faceva riflettere su Dio che non vive un tempo eterno ma vive fuori dalla dimensione spazio-temporale. E dall'astrofisica noi sappiamo che lo spazio-tempo ha avuto un inizio qualche miliardo di anni fa. E proprio ragionando su queste cose al limite tra filosofia e astrofisica,
22: secondi, minuti, ore, giorni, mesi, anni, secoli. Da sempre l'uomo cerca un modo per misurare il tempo, per dare ordine a qualcosa che non si vede ma che tutti sentiamo scorrere. All'inizio guardavamo il cielo, il movimento del sole, della luna, le stagioni. Nascono così le meridiane, dove un'ombra segna le ore. Poi arrivano le clessidre, che rendono visibile lo scorrere dei minuti. Nel Medioevo compaiono i grandi orologi meccanici nelle città, che regolano il ritmo della vita quotidiana. Poi nel Novecento arriva una sorpresa. Einstein dimostra che il tempo non è identico per tutti. Non è una linea fissa e uguale ovunque. Il tempo dipende da come viviamo e da dove ci troviamo. È un tempo relativo, non assoluto. Eppure, anche se la scienza ci dice che il tempo non è lo stesso per tutti, noi continuiamo a costruire calendari, orologi, sveglie. Forse perché misurarlo è il nostro modo di dare una strada alla vita e ricordarci che ogni istante, prima di essere contato, va vissuto.
10: È bellissima l'ultima frase. Prima di essere contato, va vissuto. Perché fino ad Einstein, e quindi fino a Newton, o fino a uno dei vostri grandissimi avversari, che è Kant, quando ha scritto la critica della ragion pura, e i due hanno ragionato sul tempo, e fino a quel momento di fatto l'uomo si è sempre occupato di misurare il tempo. Poi, anche a causa della rivoluzione industriale delle ferrovie, c'è stato proprio il problema di sincronizzare gli adesso delle varie stazioni ferroviarie, e proprio da lì Einstein è partito per intuire qualcosa di straordinario, che non esiste un adesso assoluto. Ma c'è un altro mistero che affascina gli scienziati e i filosofi, che il tempo si muove nel nostro universo sempre in un'unica direzione, sempre verso il futuro. Qualcuno prima parlava delle giornate. E allora, ragazzi, il tempo, secondo voi, è ciclico? E eternamente si ripete l'uguale? O il tempo scorre in maniera, come amano dire gli ebrei e poi i cristiani, in modo lineare? Parliamone. Guido, volevi intervenire? Ti piacerebbe di più vivere un tempo ciclico o vivere un tempo lineare? Ti aiuto con un'immagine alla lavagna. Sia nella tradizione orientale asiatica, sia nella tradizione greca, il tempo è ciclico. Questa visione in epoca medievale, in epoca moderna, verrà ripresentata a noi soltanto da Nietzsche, l'eterno ritorno del sempre uguale. Ma sia i medievali sia i filosofi moderni hanno invece una visione del tempo lineare, quindi non si torna indietro, quindi la storia e il senso della vita, da cui siamo partiti con Quasimodo, ha un significato, ha uno scopo. E vi ricordo sempre che questo è un contributo biblico. Sono gli ebrei per primi e poi i cristiani ad essere affascinati anche sul piano filosofico a non cercare la ragione dell'universo, ma il Signore del tempo, Dio come Signore del tempo, Dio come provvidenza. Allora voi, vorrei sapere se vi ritrovate di più nell'idea ciclica del tempo o nell'idea lineare. Quale vi affascina di più? Giulio.
19: Io sinceramente non saprei dare una spiegazione sul piano fisico, però penso sinceramente che siano gli uomini a rendere il tempo ciclico, perché commettono sempre gli stessi errori.
10: Riccardo?
19: Che commettono sempre gli stessi errori.
10: Riccardo, annuivi per...

0: tendo su di voi di dare quasi uno spaccato sociologico. Perché è un po' strano sentire da voi ragazzi questa visione del tempo, perché fino al Novecento, con le grandi ideologie nell'epoca della Guerra Fredda, ma anche nel 1800, pensate al positivismo, al mito del progresso, ma pensate anche ai ragazzi della vostra età del 68 che volevano distruggere tutto, sovvertire tutto per creare nuove condizioni, un nuovo mondo. C'era tantissima sete di un nuovo ordine mondiale, una nuova prospettiva per tutta l'umanità. Per loro il tempo era fortemente lineare e invece per voi sembra che sia ciclico e quasi che il tempo non dia risposte. Oppure sì? È vero, a proposito di proverbi o celebri frasi, dare tempo al tempo? È vero secondo voi che il tempo ci può offrire delle risposte? Perché se il tempo è ciclico, le risposte probabilmente sono sempre le stesse, un po' sterili. Matilda.
1: Io direi che in realtà non è il tempo che ci dà risposte, ma il tempo è il mezzo attraverso cui le troviamo. Io non trovo una risposta grazie al tempo, ma grazie all'esperienza. L'esperienza la faccio tramite il tempo. Scorrendo il tempo io faccio più esperienze e da queste esperienze riesco a trovare le mie risposte. Quindi il tempo
0: quindi
1: è un mezzo.
0: Rispetto ai loro interventi, tu puoi accettare che il tempo sia lineare, che sia proprio uno strumento per avere risposte?
1: Più o meno, perché sono indecisa. Una parte della scienza mi dice una cosa, dall'altra, per esempio, il passare le stagioni comunque
0: circolare. Ludovica, su questo, il tempo, sei d'accordo più con Matilda? Il tempo ci dà le risposte o il tempo è lo strumento attraverso cui ricercare le nostre risposte? Voi, soprattutto alla vostra età, cercate risposte dal tempo? Io ho iniziato un po' in maniera provocatoria, non perdiamo tempo ragazzi, e voi sembravate essere d'accordo. Riccardo?
2: Sì, però credo che nella mia visione ci sia anche l'idea di tempo come consolatore. C'era Valerio Massimo, che era un scrittore latino, che dice «Cunta trait secum volubile tempus», se non erro, e quindi proprio come il tempo...
0: Traducila, okay, per tutti noi. Prendila, cioè, comprensibile.
2: Il tempo scorre e porta tutto via con sé, e quindi anche le nostre ansie o preoccupazioni attraverso il tempo possono
0: mi
2: essere...
0: Mi offri proprio il là per farvi ascoltare una canzone che a me piace molto e sono sicuro che anche voi conoscete.

0: Buongiorno, prof.
1: Allora, ragazzi, chi può dire dove porta la strada, dove il giorno scorra? Solo il tempo. Quindi il tempo, Matilda, volevo sentire la tua opinione, è uno strumento di risposte, ci dà delle risposte, qui c'è forse anche un po' di più, vediamo.
2: Più o meno, nel senso, il tempo secondo me era uno strumento per arrivare alle risposte, però è anche vero che il tempo è uno strumento che detta quando io arrivo alle risposte, quindi io dal tempo dipende in quale momento e dopo quante esperienze o cose che faccio io arriverò alle mie risposte.
1: Quindi invece, ragazzi, dà un valore al tempo un più grande di quello che gli vuole attribuire Matilda. E se per voi che cosa dà valore al tempo? Il tempo ha valore? Come quando si dice il tempo è denaro. Certo, di solito questa è un'espressione che si usa da un punto di vista economico, perché nell'investimento, nel prezzo di denaro, il tempo acquisisce la durata del prestito, fa acquisire ovviamente valore al prestito stesso.

0: virtù degli interessi, eccetera. E secondo voi perché il tempo dovrebbe avere valore? Il vostro tempo vale la vigna?
1: Sì, secondo me il tempo ha valore perché appunto non è illimitato, c'è un limite e quindi bisogna sfruttarlo al meglio.
0: E quindi bisogna sfruttarlo al meglio. E come lo sfrutteresti al meglio?
1: Certo.
0: Cosa sono quelle esperienze o quelle cose che tu faresti per dare valore?
1: Cerco appunto di non sprecare il tempo e quindi di cogliere ogni opportunità possibile.
0: Giuseppe, cogli ogni opportunità possibile?
2: Prof, sinceramente sì. In qualunque modo possiamo cogliere il tempo nel migliore dei modi. E io penso che il tempo sia molto importante perché, ad esempio, come possiamo vedere, con Kant rappresenta, insieme allo spazio, ad esempio, rappresenta il filtro per cui noi vediamo la realtà. E quindi la realtà noi la possiamo vedere solo attraverso il tempo. Quindi è un mezzo per vivere la nostra vita tutti i giorni.
0: Vero, da questa prospettiva però il valore che Kant gli attribuisce insieme allo spazio è in un ambito prettamente di conoscenza della realtà. Io invece mi volevo riferire e vorrei un attimo che voi mi diceste da un punto di vista proprio esperienziale come volete riempire la vostra vita, di che cosa? E il tempo vi dà opportunità, Giulio.
3: Di tante esperienze, di anche sbagli, e a questo proposito volevo fare una citazione. È la citazione di un cartone molto carino, si chiamava Kung Fu Panda, dove c'era ad un certo punto questa scena dove la tartaruga, che era il maestro Oogway, diceva: domani è un mistero, ieri è storia, ma oggi è un dono, e per questo si chiama presente.
0: È un dono. È vero, ragazzi? Voi vivete la vita come un dono? Riccardo.
4: Beh, sì, mi leggo a quello che diceva Giulio, nel senso che la nostra vita è un dono e abbiamo il diritto, ma anche il dovere, di sfruttarla al massimo. E quindi sì, riempirla di esperienze e allo stesso tempo viverla sul serio, come diceva anche il video prima.
0: Viverla sul serio. Quasi vorrei essere a questo punto un po' Gandalf del Signore degli Anelli. Vi ricordate cosa diceva nell'imminenza di una battaglia, quando tutto sembrava perduto? Ve lo faccio leggere. Qui c'è un dialogo con un hobbit: vorrei che non fosse successo nel mio tempo. E si sta parlando della battaglia e degli eserciti di Mordor, e Gandalf fa riflettere che non siamo noi a decidere quando viviamo, ma possiamo decidere cosa fare del tempo che ci è stato donato. E su questo, ragazzi, vi vorrei far riflettere e ve lo vorrei proprio regalare io. Non posso regalarvi il tempo, questo spetta soltanto a Dio, però posso regalarvi l'idea di vivere sempre la vostra vita pienamente, di vivere sempre pienamente il vostro tempo e di non scordarvi mai che il tempo è un dono e che vale sempre la pena di vivere e che vale sempre la pena di combattere per la battaglia alla quale siete stati chiamati. Di questo il giovane hobbit aveva paura, ma poi trova il suo coraggio. E forse, ragazzi, più che il coraggio dell'eterno ritorno, come vorrebbe Nietzsche, il coraggio è proprio quello di vivere il dono del tempo e di dare un significato o di imparare quale sia il significato del tempo. E su questo ci possiamo prendere tutto il tempo di ragionarci sopra e cerchiamo anche di dilatarla, questa nostra riflessione. Bravi ragazzi, molto bene, alla prossima lezione. Ciao a tutti.
5: Buongiorno prof. Un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno prof.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Voglio aprire anche oggi una delle tante innumerevoli puntate di questo programma in compagnia di Aldo a Radio RNC con un cordialissimo saluto e vogliamo porgere alle ascoltatrici e agli ascoltatori un benvenuto per l'ascolto di questo nostro programma con le canzoni e le musiche che ci portano a tanti anni fa. Un buon ascolto, un benvenuto e vi ringrazio della vostra lettera, della vostra telefonata e della passione con la quale seguite questo programma. Voglio incominciare con una serenata. Impossibile sarebbe mettere in fila tutte le canzoni che hanno per oggetto o per titolo serenata. Enrico Toselli ha composto una serenata, lui è nato nel 1883 ed è mancato nel 1926. E voglio incominciare con questa serenata, la trasmissione di oggi. Buon ascolto a tutti.

Ho aperto la trasmissione di oggi con una serenata molto conosciuta, molto nota. Qualcuno la vuole intendere anche come un sogno d'oro, questa canzone, anche se si trova un'altra canzone che ha lo stesso titolo, interpretata da Alfredo Clerici. Enrico Toselli, serenata per aprire la trasmissione di oggi, l'orchestra Grace Knott per la conduzione di questo primo brano che abbiamo messo in onda. Voglio ascoltare adesso insieme a voi Cosa ne hai fatto del mio cuore, una famosa e potente canzone, la voce di Daniele Serra.

Abbiamo ascoltato la voce di Daniele Serra in questa appassionata interpretazione di Cosa ne hai fatto del mio cuore. Voce di Daniele Serra, voce molto amata alle ascoltatrici e agli ascoltatori, e voce molto amata per coloro che hanno una certa età, che all'epoca avevano magari sentito per decenni questa voce, la voce di Daniele Serra, potendo avere un grammofono oppure alla radio, come si usava all'epoca. Ho sognato la mia radio. Cherubini e Rizza hanno composto questa canzone che ascoltiamo dalla voce di Natalino Otto. E noi da piccoli sognavamo la radio, poi è arrivata anche la radio, magari può succedere che qualcuno abbia tanti ricordi della radio. E la radio ha contribuito tanto nella vita di molte persone.

Abbiamo ascoltato la canzone dal titolo Ho sognato la mia radio. Interprete di questo brano era Natalino Otto. Cherubini e Rizza hanno composto questa canzone. E quanti cantanti abbiamo sentito nominati in questa canzone? Più che cantanti, direttori di orchestra e compositori. Abbiamo ascoltato questa canzone che ci ha ricordato la radio, che è quella di Natalino Otto, era grande come un armadio. E molte radio di epoca erano proprio così, erano delle ottime altoparlanti. E per nota tecnica, le altoparlanti delle radio dell'epoca erano elettrodinamiche, non come quelle del giorno d'oggi, che sono solo magnetiche. Comunque le altoparlanti di quel genere sono ancora in voga perché hanno delle particolarità speciali. Ho sognato la mia radio. Il nostro programma vuole la canzone adesso, Cantami un tango, di Raimondo e Frati. Piero Pavesio con la sua orchestra. No, questa volta non è con l'orchestra. Piero Pavesio canta con l'orchestra Angelini. Cantami un tango.

0: tanto finire.
1: Piero Pavesio, questa volta in voce, non in musica e non come direttore d'orchestra, proprio in voce per questa canzone dal titolo Cantami un tango. I compositori sono stati Raimondo e Frati, Piero Pavesio con Angelini e la sua orchestra, l'incisione era della Parlophone. Voglio mettere in onda la canzone Voglio parlare col mare. La voce è quella di Lidia Maturana.

La voce che abbiamo ascoltato era quella di Lidia Martorana. Abbiamo messo in onda la canzone Voglio parlare col mare. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC in compagnia di Aldo, il programma ha per titolo Ogni finestra una canzone, programma che va in onda tutti i giorni alle 6 quindi al mattino, e poi viene replicato alle 12:10 la domenica alle 6 e alle ore 13, sabato e domenica alle 6 e alle ore 13. Quindi siamo in onda tutti i giorni a Radio RNC con queste canzoni e queste musiche del tempo passato. Il nostro programma vuole proseguire, dopo aver ascoltato Voglio parlare col mare, con una canzone che è interpretata da Aldo Cesati e con orchestra Ritmo, dal film Fuga a due voci, e ancora una incisione della Fonotecnica. Cesare Andrea Bixio ha composto la canzone che ha per titolo Soli soli nella notte, e noi speriamo di avere tanta compagnia, almeno radiofonica, per questa canzone.

Cesare Andrea Bixio è stato il compositore, fortunato compositore anche per chi no, di questa canzone Soli Soli nella Notte. Aldo Cesati in voce con l'orchestra Ritmo Allegro. Il film nel quale è stata messa questa canzone era Fuga a due voci e l'incisione ancora chiaramente a 78 giri della Fonotecnica. Vogliamo ascoltare adesso una canzone che ha per titolo Portami tante rose, Gina Alluli Olivieri con naturalmente orchestra Dino Olivieri per questa romantica interpretazione.

quasi quasi potremmo definire canzone fatta in casa, questa canzone dal titolo Portami tante rose. Abbiamo ascoltato Gina Luni Olivieri con Dino Olivieri che l'accompagnava al pianoforte e all'orchestra per questa interpretazione, e noi abbiamo portato questa rara canzone e le tante rose qui al nostro programma che va in onda tutti i giorni con le canzoni e le musiche che ci portano a tanti anni fa. La musica ci porta adesso a un brano composto da Bruno Erredi, la voce di Rico Bardi, il tempo della canzone è il tempo di Mazzurca. Possiamo ascoltare Mazzurca di Carolina, accompagna l'orchestra diretta dal maestro Semprini, anche lui grande pianista e direttore di orchestra.

dobbiamo alzare la puntina del grammofono invece che andare a gambe all'aria al termine di questa canzone. Abbiamo ascoltato La Mazzurca di Carolina di Frania e Cherubini. Questa canzone è stata eseguita da Rico Bardi con Semprini e la sua orchestra, incisione della Fonit, chiaramente a 78 giri, comunque il brano era a tempo di mazurka. Dopo la mazurka di Carolina possiamo ascoltare insieme la voce di Fausto Tommei, Angelini e la sua orchestra, il titolo Concettina.

concettina, quando sono accanto a te, la mia sciolta parlantina prova un certo non so che. Concettina, e lo stare a tu per tu, la mia lingua si impappina e il mio cuore va su e giù, neppure il dottore può farmi il favore di dirmi perché mi impunto così soltanto per te. Concettina, balbettando sempre più, tu sapessi l'acquolina che mi tocca buttar giù.

scherzosa anche questa canzone. A noi piacciono anche le canzoni allegre, come dice una gentile ascoltatrice che ogni tanto mi telefona e dice: a mio marito piacciono tanto le canzoni allegre. Abbiamo messo in onda la voce di Fausto Tomei, Angelini e la sua orchestra, il titolo della canzone Concettina. Una canzone che ha avuto molto successo per l'originalità e in un certo senso l'arditezza della canzone stessa è Male Gambe. Danzi e Bracchi hanno composto questa canzone che ascoltiamo da Enzo Aita, Trio Escano.

canzone molto originale, in un certo senso ardita per l'epoca. Abbiamo ascoltato Ma le gambe, dagli anni 40, Enzo Aita e il trio Lescano. Abbiamo ancora qualche secondo di tempo e allora facciamo ritmo con il trio Lescano con Tu lo fa l'americano. 1956, Nise Carosone hanno composto questo brano che ascoltiamo da Aurelio Fierro, e la orchestra è diretta da Mino Campanino.

0: specchi, amici, amici, d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Con il tuo Falo Americano abbiamo terminato anche il programma di oggi, ma vogliamo terminare anche con un cordiale, cordialissimo saluto, un ringraziamento per l'ascolto di questo programma e risentirci domani, tutti i giorni, ogni finestra una canzone a Radio RNC.
5: RNC presenta
6: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
7: Il Vangelo di oggi ci introduce nel mistero del male nel mondo, del mistero della storia che procede per vie che sono a volte, molte volte, scandalose. È il Vangelo del grano e della zizzania che crescono insieme. Poi ascolteremo anche la parabola del granello di senape, della donna che pone il lievito nella farina perché lieviti. Ma forse la cosa che maggiormente ci inquieta è proprio il mistero del grano e della zizzania che crescono insieme. Allora lo ascoltiamo con il cuore aperto, perché Gesù non spiega il perché del male, non spiega la dinamica storica. Quello che viene a dirci questo Vangelo è che Dio ha pazienza con noi ed è una chiave di lettura che San Paolo stesso accoglie quando afferma che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi. Ecco, allora poniamoci dalla parte della pazienza di Dio che opera permettendo anche che il male agisca, ma come dice il Manzoni, non c'è male permesso da Dio se non per un bene maggiore. Del resto le parabole del Regno dei Cieli vogliono proprio aprirci ad una conoscenza che è una conoscenza per intuizione del mistero.
8: In quel tempo Gesù espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano, invece, riponetelo nel mio granaio». Espose loro un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami». Disse loro un'altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata».
7: Il Vangelo di questa domenica prosegue il discorso in parabole per illustrare il regno dei cieli. Gesù ci porta in un campo oggi per dirci la pazienza di Dio, un campo nel quale è stato seminato del buon grano e poi di notte un nemico ha fatto un'altra semina. Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato il buon seme nel suo campo. Il buon seme è il figlio benedetto del Padre benedetto. Il buon seme è Gesù, è il Verbo di Dio che si è fatto carne, che è seminato nelle strade del mondo, che è seminato nella carne dell'uomo. Ed ecco che in questa semina però accade qualche cosa. La parola di Dio, il dono del Figlio che dà la vita al mondo, deve fare i conti nella storia degli uomini con un altro seme che non è seminato da Dio, perché Dio sa solo seminare bene, un seme buono. C'è di notte qualcuno, un nemico, che ha seminato un'altra qualità di seme, la zizzania. Ora, va detto che la zizzania è un seme molto simile al grano, perché se fosse dissimile in maniera evidente per grandezza, per colore, sarebbe facile distinguere ciò che è grano da ciò che è zizzania. Invece così non è. Sono due semi che all'apparenza sembrano uguali. Solamente quando poi la pianta crescerà, allora sarà possibile distinguerli bene. Questa caratteristica mi sembra spiritualmente molto importante, perché non sempre ciò che è bene e ciò che è male, ciò che noi scegliamo, ciò che altri scelgono per noi e con noi, è immediatamente riconoscibile come male. Tante volte noi diciamo, ma che male c'è se faccio questo? E già quando diciamo che male c'è, noi entriamo già nella possibile categoria di far qualcosa che non è bene, che non è il buon grano. Ma molte volte acconsentiamo a questo finché non vediamo i risultati. Allora i risultati dicono che quel seme non era quello buono, che quel pensiero, quell'intuizione, quella decisione non portava in sé il bene che può fruttificare in grano buono, in una vita che diventa cibo per sé e per gli altri. Questa è una prima annotazione che mi sembra importante per il nostro discernimento personale. Due semi che si assomigliano tanto, ma che contengono in se stessi un principio differente. Il principio del grano che dà il pane e il principio della zizzania che soffoca il grano e che non fruttifica in nulla. Ecco, allora viene seminato mentre tutti dormivano. Questo fatto che mentre si dorme il nemico semina fa un po' il paio con tutti gli inviti di Gesù a vigilare. Vigilate, state saldi, perché non sapete che cosa accadrà, un laccio si stringe attorno a voi. Questo dormire che è in qualche modo il segno di una non attenzione a quello che accade nella nostra vita, che accade nei moti dell'anima. Comunque sia, questo seme cresce insieme al grano. Ed ecco allora i servi hanno fretta, i servi vogliono fare subito questa distinzione tra grano e zizzania, estirpare la zizzania, ma il problema è che se la zizzania, che è così unita al grano, viene tagliata, il pericolo è quello di tagliare anche il grano. Ecco allora la saggezza del padrone, che è quella di attendere che il grano si mostri, che la zizzania si mostri, perché c'è un giorno, che è il giorno del giudizio, nel quale ciò che ha prodotto frutto di vita sarà chiaro e ciò che ha prodotto frutti di morte sarà altrettanto chiaro. Allora, che cos'è la pazienza? Qui la pazienza prima di tutto è l'attributo di Dio. Ha pazienza con noi perché tutti possiamo essere salvi, e il fatto che permette anche alla zizzania di crescere pur di evitare che il grano ne venga danneggiato da questo taglio, dice come il Signore stima qualunque barlume di bene, qualunque inizio di conversione. Il Signore è sempre colui che non spegnerà il lucignolo fumigante né romperà la canna incrinata. Quindi è una pazienza volta a che quel bene che noi possiamo abbia la possibilità di crescere, di svilupparsi. È il mistero dentro questa parabola, c'è il mistero del male in noi e del male nel mondo. Non tutto viene risolto. Quante volte davanti alle ingiustizie, davanti ai tiranni anche di questi nostri anni, quante volte scopriamo noi stessi a pensare: perché, Signore, non riprendi a te questo tiranno, quest'uomo che sta facendo del male a milioni di innocenti? Eppure qui c'è il mistero della zizzania e del grano buono. Perché Dio attende? Ecco, questa parabola ci fa intuire. Ecco, questa parabola ci fa intuire qualcosa, non ce lo spiega.

sarà bruciata, mentre invece il grano sarà riposto nel granaio di Dio. E poi l'altra parabola, il granello di senape. Va bene, è un seme piccolo che dà un albero grande. La logica del regno di Dio, torniamo a quel piccolo spiraglio di bene, quel desiderio di bene, quel desiderio di conversione che sboccia nel cuore dell'uomo e che può crescere, cioè la grazia di Dio in noi fa crescere l'amore a Dio. E ecco, allora c'è speranza per tutti in questa crescita dal poco al tanto. Quello che possiamo desiderare, quello che possiamo vivere, quello bene che possiamo scegliere, poco o tanto, lo sa Dio, lo conosce Dio. A noi sta il compito di non arrenderci mai nel desiderio, nella ricerca fattiva del regno dei cieli. Già in questo desiderio noi diventiamo casa per tanti, questo albero che dà possibilità agli uccelli di trovare riparo è la nostra vita tesa al bene, che diventa possibilità per altri di camminare per lo stesso bene. Poi permettetemi una nota personale: nell'ultima parabola della donna che mette il lievito in 3 misure di farina, tra l'altro 3 misure di farina è una misura molto grande, una quantità di farina molto grande. Qui c'è da fare il pane per un villaggio in qualche modo, come si faceva anticamente. Io ricordo anche al mio paese, quando ero piccola, quando mia mamma faceva il pane, lo faceva per tutta la settimana. A me piace fare il pane perché mi piace l'azione del lievito. Ecco, questa parabola mi è cara perché è bello mettere questo granellino di lievito, questa polverina di lievito, e vedere dopo un'ora, 2 ore, vedere questa pasta che ha lievitato. È proprio il senso della vita. Quindi una pasta lievitata dice la speranza, cioè io metto nell'impasto il lievito e dico: ma speriamo che vada bene, speriamo che questa pasta lieviti, che il pane venga bene. Allora, quando il pane viene bene, poi io sono contenta e lo fotografo. Perché vi racconto questa cosa personale? Perché la sorpresa del lievito che agisce indipendentemente dalle mie capacità mi racconta sempre la grazia di Dio che in me agisce e fa lievitare quella che sono, come sono io. Ecco, è questa farina che senza il lievito poco può fare, ma Dio mi ama così tanto da creare in me le condizioni perché la mia vita possa lievitare, cioè possa diventare pane per altri. Allora, queste 3 parabole ci dicono la logica della gratuità e della pazienza di Gesù, che dona la grazia perché la nostra vita possa portare frutto, e frutto anche lentamente. Quel poco di buono che c'è come desiderio in noi, la grazia lo moltiplica. C'è speranza per tutti. Allora abbiamo pazienza anche con noi stessi, con i nostri fallimenti, le nostre fatiche, le nostre lentezze. La grazia di Dio è all'opera perché noi possiamo raggiungere quel regno che ci è stato promesso. Era il Vangelo della pazienza di Dio, quello che abbiamo ascoltato e abbiamo commentato, e mi sono chiesta quali e quanti esempi di pazienza abbiamo nella Sacra Scrittura, nella letteratura, nell'arte, e ho pensato allora di raccontarvi la storia di Penelope, che molti di voi certamente conoscono, e vorrei farlo partendo da un dipinto del 1510 di un pittore molto conosciuto, anche egli il Pinturicchio.
che ha dipinto questa tela che ora possiamo ammirare alla Galleria Nazionale di Londra, che si intitola Penelope e i suoi pretendenti o i suoi corteggiatori. Noi vediamo una donna bella, piacente, che è impegnata a tessere una tela, è seduta davanti ad un telaio, e poi

Ci sono degli uomini riccamente vestiti, ce n'è uno in particolare che si protende verso di lei, uno dei pretendenti. Chi era Penelope? Beh, Penelope era la regina di Itaca ed era la moglie di Ulisse e la mamma di Telemaco. Ulisse lo conosciamo tutti, questo uomo valoroso che per 20 anni manca da casa. Questa donna vede partire il marito per un'avventura di guerra e poi lo attende, il figlio cresce. Nel frattempo che cosa accade? Che il suo regno in qualche modo deve avere stimolato gli appetiti di molti e quindi cominciano ad affollare la casa di Penelope molti uomini, i suoi pretendenti, i proci che vogliono sposarla. Penelope allora pensa ad uno stratagemma, per questo è famosa per la sua pazienza, perché non vuole sposare nessuno di questi pretendenti ed è decisa ad aspettare il marito Ulisse, certa che sarebbe comunque tornato, evidentemente è stata sorretta da una speranza. Allora fa una promessa: io devo lavorare una tela, finché questa tela non sarà finita non posso promettere la mia mano a nessuno, quando questa tela sarà terminata allora dirò chi è colui che ho scelto. Ma la tela di fatto non si termina mai, perché di giorno la tesse e di notte invece la distrugge il lavoro che aveva fatto durante le ore del sole. Ulisse torna, ecco, finalmente quest'uomo torna e non è riconosciuto da Penelope, sottopone alla prova dell'arco, questo grande arco di Ulisse, chi sarebbe stato capace di tenderlo sarebbe stato colui che avrebbe avuto accesso alla sua mano, di fatto è Ulisse che riesce a tendere quest'arco perché era il suo, ma ecco, in maniera proprio tenera alla fine Penelope riconosce il marito quando sottopone alla prova del talamo nuziale, del letto nuziale, perché chiede ad Ulisse di spostare questo letto. Ma Ulisse rivela a lei quello che solamente i due sposi, cioè Ulisse e Penelope, conoscevano. Quel letto fatto dalle mani di Ulisse era stato scolpito da un albero, un grande albero che era sul quale era costruita la casa, e quindi chiaramente quel letto non poteva essere spostato. Ecco allora che questo segreto condiviso dai due sposi della loro intimità permette a Penelope di riconoscere Ulisse. Il re è tornato. La pazienza, vedete che la pazienza ha bisogno di arguzia, ha bisogno di intelligenza, ha bisogno di molta forza, quindi la virtù della pazienza non è la virtù dei deboli, ma è la virtù di coloro che hanno un amore da attendere e per questo amore da attendere traggono la forza ogni giorno di tenere desta la speranza.

0: RNC presenta
1: Un'estate fa.
2: Un'estate fa con Daniela Lami. Un'estate fa.
3: Estate del 1974, un'estate di contrasti, leggera in superficie, inquieta nel profondo. Nelle piazze e nei bar si parla di politica, di un paese che vuole voltare pagina, ma che deve fare conti con la paura degli anni di piombo. L'economia arranca, l'inflazione corre e gli effetti della crisi petrolifera si fanno sentire nelle tasche degli italiani. Eppure, come ogni estate, le spiagge si riempiono, le canzoni risuonano dai jukebox, la voglia di vacanza riesce almeno per qualche settimana a mettere tra parentesi le preoccupazioni. Benvenuti all'ascolto di Un'estate fa.

0: andassimo in America e provassimo a sintonizzare il nostro televisore nell'estate del 1974, beh, ci imbatteremo nei sorrisi puliti di Richie Cunningham e di un bizzarro meccanico in giubbotto di pelle chiamato Fonzie, perché negli Stati Uniti debutta proprio Happy Days. Ma qui in Italia, girando la manopola del televisore unico della Rai, l'atmosfera è tutt'altro che nostalgica. È l'estate del grande cambiamento antropologico. Pochi mesi prima, a maggio, gli italiani sono andati alle urne per il referendum sul divorzio, decidendo con un netto no di non abrogare la legge.
1: Ecco, voi vedete il numero dei votanti, 33.039.217. I no, cioè i voti contrari all'abrogazione, sono stati 19.093.929, con una percentuale del 59,1%, mentre sì sono stati 13.188.184, 40,9%. Questo risultato, che conferma il divorzio nella nostra legislazione, è stato oggi commentato dalla Conferenza Episcopale Italiana con una nota, un documento ufficiale. Vi si esprime rispetto per la volontà della maggioranza e profondo rammarico per il definitivo venir meno nella legislazione civile del modello cristiano del matrimonio indissolubile.
0: Mentre l'Italia cattolica metabolizza il colpo, sotto gli ombrelloni si cerca la leggerezza. Nei jukebox risuona una melodia cantata in un falsetto celestiale che diventa immediatamente la colonna sonora di questo nuovo inizio. Andava!

L'estate del 1974 si presenta con un biglietto da visita infuocato. Una siccità implacabile stringe il centro-sud. A luglio un anticiclone nordafricano spinge le temperature oltre i 40 gradi in Sicilia, Calabria e Puglia, per poi risalire ad agosto in Toscana e nel Lazio. Ma come si combatteva l'afa nel 1974? Ovviamente niente aria condizionata, un lusso riservato a pochissimi uffici di super ricchi, mentre le case degli italiani venivano sigillate, tapparelle persiane sbarrate dalle 8 del mattino per tenere l'interno al buio, e di notte si spalancava tutto sperando in un filo di vento. Ecco, i ventilatori a pale erano i veri salvavita. A tavola però gli italiani si consolano con una cucina colorata, audace e decisamente scenografica. È l'era del trionfo degli elettrodomestici in casa e di un amore smodato per la panna da cucina, la maionese e la gelatina. Nei pranzi della domenica compare il cocktail di gamberetti in salsa rosa, affiancato dal mitico pesce finto, un impasto freddo di patate e tonno modellato a forma di pesce, poi ricoperto di maionese e decorato con cetriolini a simulare le squame. Il tutto finisce sotto uno strato di gelatina trasparente con l'aspic. Tutte queste cose ce le porteremo con noi anche negli anni 80.

0: E mentre Bruno Lauzi cantava Onda su Onda, la moda estiva del 1974 è un manifesto visivo dell'emancipazione di questi tempi. I ragazzi hanno capelli lunghissimi, pantaloni rigorosamente a zampa d'elefante aderenti sui fianchi, le ragazze sfoggiano camicie annodate sotto il seno, micro top, calzoncini cortissimi e zeppe vertiginose in sughero o zoccoli di legno. Ma l'ottimismo del miracolo economico sta frenando di colpo, l'inflazione galoppa e l'austerity morde le tasche delle famiglie. Il caro vacanze è una realtà tangibile.
1: È tornata l'era dei fagottari, un bel piatto di pomodori ed è fatta. San Marzano, pensaci tu. Ma perché i risparmi sul pranzo? La risposta, eccola, gli affitti degli appartamenti balneari. Appartamenti perché alla Dispoli di villette marine non è più il caso di parlare. Il costo delle vacanze e delle ferie è l'argomento di attualità per chi va in spiaggia e per chi non c'è andato. Una tristezza. Risultato, molti appartamenti sono rimasti sfitti, per forza, non bastano risparmi ai quattordicesimi.
0: Gli italiani devono fare i conti con i prezzi che salgono e i più giovani inventano un modo alternativo di viaggiare, riscoprendo la natura, il risparmio e la libertà del campeggio.
1: Volete fare una vacanza finalmente a buon mercato? Girare il mondo con pochi soldi in tasca, molta libertà nelle gambe e nel cuore e altrettanti polvere e sudore addosso? Fate come loro, i fagottari del turismo, i cavalieri erranti di tendopoli e ostelli. Insomma, i giovani d'oggigiorno che zaino in spalla girano la terra senza renderne conto a nessuno e soprattutto senza organizzazione. Il segreto è questo, disorganizzatevi.
0: Per muoversi si cercano mezzi spartani o si sogna sulle note di film d'azioni divertenti come quelli con Bud Spencer e Terence Hill, la cui colonna sonora spopola nei jukebox di quell'estate.

0: state fa.
1: Che estate fa. E parliamo di sport. Il 1974 si apre con un'edizione leggendaria e combattutissima del Giro d'Italia. Eddy Merckx, il formidabile cannibale belga, vince la sua quinta maglia rosa eguagliando il record di coppi. Ma a tenerlo sulle spine fino all'ultimo metro, sulle rampe alpine delle Tre Cime di Lavaredo, c'è un giovanissimo italiano, Giambattista Baronchelli, staccato in classifica generale di soli 12 secondi, il distacco più ridotto della storia del Giro d'Italia fino ad allora. Ma l'evento rimasto negli annali è la partenza storica di quella corsa. Il 16 maggio, per la prima volta, la carovana del Giro parte dal Vaticano, dove Papa Paolo VI sale su un palco per salutare personalmente i campioni e benedire la corsa, paragonando lo sforzo sui pedali alle grandi salite della vita quotidiana.
2: 10 anni si rinnova per noi la gioia di salutare tutta la grande famiglia del Giro d'Italia. Direttori sportivi, membri della giuria, anche medici, personale, a tutti la benedizione.
1: Se il Giro d'Italia unisce, il calcio estivo spacca il paese. L'Italia si presenta ai mondiali di Germania Ovest da vice campione in carica, ma lo spogliatoio è una polveriera divisa in fazioni tra i reduci storici di Messico 70 e i giovani campioni d'Italia della Lazio, capitanati dal ribelle Giorgio Chinaglia. Il 23 giugno la sconfitta contro la Polonia per 2-1 a Stoccarda decreta la clamorosa eliminazione degli azzurri al primo turno. Per consolarci, lo sguardo si sposta oltre oceano. Tutto il mondo attende con il fiato sospeso il Rumble in the Jungle a Kinshasa, lo scontro epocale tra Muhammad Ali e George Foreman, inizialmente previsto per l'estate e poi slittato ad ottobre. Ali, nel frattempo, arringa le folle con i suoi monologhi infuocati.
3: I said last night I had a dream. When I got to Africa, I had one hell of a rumble. I had to beat Tarzan's behind first for claiming to be the king in the jungle. For this fight, I've wrestled with alligators. I've tussled with a whale. I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock. I injured a stone and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
1: Parlando di musica, l'edizione del 1974 di Un disco per l'estate conferma il concorso come uno degli appuntamenti musicali più seguiti della stagione. Vince Gianni Nazzaro con Questo sì che amore.
4: Il primo

0: troppo l'amore.
1: Nazzaro vince davanti a Drupi con Piccole Fragile e Umberto Balsamo con Bugiardi Noi. Curiosamente poi fu proprio Piccole Fragile a diventare il vero successo dell'estate, conquistando le classifiche e superando decisamente in popolarità il brano vincitore del concorso, che però noi abbiamo riascoltato. Intanto il panorama dei media italiani vive un piccolo grande terremoto, perché il 10 luglio la Corte Costituzionale emette una sentenza storica, dichiara illegittimo il monopolio televisivo della RAI, aprendo di fatto la strada alle prime emittenti private. Roma nel frattempo si rifà il trucco, fervono i preparativi cantieristici per accogliere milioni di pellegrini per il grande giubileo del 1975.
2: Roma, centro della cristianità, si prepara spiritualmente a vivere il grande avvenimento dell'anno santo. Ma poiché non basta prepararsi spiritualmente, è forse utile vedere in concreto cosa significherà per la capitale questa lunghissima sacra rappresentazione che si replicherà per 365 giorni. E vediamolo in cifre. La popolazione romana risulterà praticamente triplicata. I pellegrini affluiranno con una media di arrivi giornalieri variante tra le 100.000 e le 300.000 unità. Si raggiungeranno giornate di presenza di oltre 20 milioni. Cifre da capogiro anche per una città bene organizzata e fornita di attrezzature adeguate. Per una città come Roma, invece, la prospettiva diventa drammatica. Le strutture e i servizi urbani della capitale, infatti, sopportano il carico di appena metà dei suoi abitanti, pellegrini esclusi.
1: Ma la vita caotica della capitale viene raccontata anche dai servizi di colore, come quello sull'abuso indisciplinato dei clacson degli automobilisti romani.
2: Per un'alta percentuale di automobilisti nostrani, quello di suonare i clacson è un bisogno insopprimibile. Questa infrazione, per così dire sonora, è una delle più frequenti tra le tante commesse nella più totale ignoranza del codice della strada. Ogni occasione è buona per dare il via a un fastidioso concerto per imprecazioni e clacson, un ingorgo di traffico, una zona di silenzio, un semaforo che indugia qualche secondo in più sul rosso. Qualcuno, non sappiamo quanto autorevole, ha sentenziato che nel suono ossessivo del clacson l'automobilista trova il modo di scaricare la propria nevrosi. Sarà, si tratta comunque di nevrotici non troppo bene educati.
1: Fa sorridere, ma effettivamente è ancora così oggi. Mettiamo da parte i sorrisi, perché la spensieratezza estiva viene squarciata all'improvviso. Nella notte tra il 3 e il 4 agosto del 1974 avviene questo.
3: Questa edizione straordinaria del telegiornale è dedicata a un criminale attentato avvenuto questa notte sulla linea ferroviaria Firenze-Bologna contro il treno Roma-Brennero. Ecco il vagone nel quale è esploso l'ordigno, il quinto vagone, una carrozza di seconda classe. Alla partenza da Roma, ieri sera alle 20:35, c'erano qui almeno 72 persone, il numero dei posti a sedere. Il bilancio è gravissimo, 12 morti e un numero imprecisato di feriti, oltre una trentina, alcuni dei quali... Lo scoppio, seguito è avvenuto a un centinaio di metri prima dell'uscita da una galleria vicino alla stazione di San Benedetto, Val di Sambro. Una bomba, forse ad orologeria, collocata sul vagone e regolata perché scoppiasse proprio sotto il tunnel, per creare più confusione e più panico.
1: In quei giorni di lutto e smarrimento, la radio risponde con il silenzio e poi con ballate pure, quasi mistiche. Nei jukebox si diffonde una melodia strumentale dolce e malinconica, chissà se la riconoscete.

anche lo scenario internazionale in quest'estate trema. Il 15 luglio a Cipro un colpo di Stato ordito dalla giunta militare greca depone l'arcivescovo Makarios. La Turchia reagisce invadendo il nord dell'isola con l'operazione Attila, provocando una spaccatura che dura ancora oggi. Il 9 agosto, travolto dallo scandalo Watergate e per evitare l'impeachment, Richard Nixon rassegna le dimissioni, è l'unico presidente americano a farlo nella storia degli Stati Uniti. Al cinema però l'estate del 74 regala dei momenti davvero indimenticabili, in modo particolare un capolavoro assoluto firmato da Lina Wertmüller, travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto con Giancarlo Giannini e Mariangela Melato. Nelle sale esce anche C'eravamo tanto amati di Ettore Scola, un ritratto agrodolce dell'Italia dal dopo. E mentre Charles Aznavour trionfa nelle classifiche europee con la struggente ballata Sci, i giovani italiani si stringono attorno ad un giovane cantautore romano.

0: L'estate volge irrimediabilmente al termine, arriva settembre e con esso il rito malinconico del rientro in città.
1: Luglio, agosto appartengono ormai alla storia di ieri, così purtroppo anche le ferie che quasi tutti i cittadini italiani hanno già consumato. Della montagna, del mare, rimane soltanto il ricordo.
0: Le borse frigo vengono riposte in cantina, gli zoccoli di legno lasciano il posto alle scarpe chiuse per il rientro a scuola e al lavoro, ma nessuno degli italiani, in quel settembre ancora mite, può immaginare che solo dopo poche settimane, nell'ottobre del 1974, un'ondata eccezionale e precoce di aria artica colpirà l'Italia con gelate e nevicate a quote bassissime, quasi a voler punire la torrida e caldissima estate appena vissuta. Ebbene, noi stiamo per concludere questo viaggio nell'estate del 1974 che io ho fatto accompagnata da Samira Rocchetti in regia, ma il nostro a risentirci ve lo diamo come sempre con la musica, questa volta con il ritmo travolgente che ha ridefinito in qualche modo il pop europeo, incoronando 4 svedesi all'Eurovision di quell'anno e cambiando per sempre le regole del gioco della musica mondiale. Alla prossima settimana.

0: RNC presenta
1: questo trattore qua è dotato di un ricevitore GPS, che è quella palla gialla che è sopra il tetto del trattore. Questo riceve un segnale di correzione dai satelliti, con una precisione centimetrica riesce a correggere la guida del trattore con un errore di 1/2 cm.
2: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Massimo Salvagnin, 59 anni, da lontano sembra un agricoltore come tanti, ma basta avvicinarsi per capire che non è un semplice coltivatore, bensì un pioniere. Cresciuto tra campi strappati al mare delle lagune del Delta del Po, oggi guida trattori con GPS, analizza dati come un ingegnere e fa volare droni sopra le sue colture. Oggi, insieme al fratello Christian e al giovane nipote Simone, guida una delle prime aziende italiane ad aver adottato l'agricoltura di precisione. Siamo a Lago Santo, nella Bassa Ferrarese. Queste terre, nate da grandi opere di bonifica avviate secoli fa, seguono oggi ancora i ritmi della natura. Siamo immersi in un paesaggio ricco di biodiversità da preservare, dove l'agricoltura però dialoga con l'innovazione. Tra ampie coltivazioni di cereali, leguminose e orticole da industria, accanto a frutteti che raccontano la vocazione produttiva di un territorio fertile e in continua evoluzione, Simone Gatto ci accompagna alla scoperta dell'azienda di famiglia, estesa su oltre 600 ettari.
5: Noi siamo a Lago Santo, nel Basso Ferrarese. In questo areale si coltiva da sempre cereali e le orticole industriali. Noi in azienda produciamo sia il mais che il grano e produciamo diverse orticole. Produciamo il pomodoro da industria, il fagiolino, il pisello e negli ultimi anni abbiamo introdotto anche un'altra cultura che è il noce da frutto. La nostra è un'azienda a conduzione familiare. Primo a coltivare questi terreni è stato mio nonno Luciano e poi successivamente i miei zii. Alla fine degli anni 90 in questo areale le coltivazioni erano molto disformi. Questo era dovuto da una variabilità dei terreni molto importante. Essendo una zona di recente bonifica, avevamo all'interno dello stesso campo delle zone argillose e delle zone sabbiose. Quindi l'agricoltura di precisione è stata la soluzione che ci ha permesso di gestire questa variabilità.
4: A Portofelloni, l'azienda guidata da Simone insieme ai suoi zii, l'agricoltura di precisione nasce dall'osservazione attenta della terra. Qui, nei suoi complessi e irregolari spazi delle aree bonificate della pianura padana, ogni campo racconta una storia diversa. Ed è proprio da questa diversità che prende forma un modo nuovo di coltivare. Più consapevole, più preciso, più innovativo.
5: Abbiamo cominciato e intrapreso un percorso che ci ha permesso prima di studiare i nostri appezzamenti e soprattutto le nostre produzioni. Siamo andati a vedere in diversi anni quali erano le zone più produttive e meno produttive. In queste zone abbiamo fatto delle analisi dei suoli e delle indagini tecnologiche che ci hanno permesso di capire dove aumentare il potenziale della nostra azienda per permetterci di produrre di più e nelle zone invece meno produttive di ridurre tutti gli input produttivi, seme, concime, prodotti fitosanitari e anche acqua.
2: Agrinet for Tech.
4: Era il 1997 quando Massimo è volato negli Stati Uniti per vedere come i farmer americani gestivano i campi ed è tornato nell'azienda di famiglia a Lago Santo con tante idee nuove su come coltivare in maniera innovativa i terreni aziendali, secondo i principi dell'agricoltura di precisione. Lo incontriamo di fronte ad un enorme trattore impegnato nella semina e concimazione del mais.
1: Il trattore è dotato di tutta una serie di tecnologie, a partire da essere connesso sia in termini di rete, ma essere connesso anche con i sistemi satellitari, quindi la guida di questo trattore è fatta in modo semiautomatico con una precisione assolutamente centimetrica. Abbiamo dei sensori posti nel corpo della macchina che sentono quanto è più o meno duro il terreno e automaticamente in pochi istanti di secondo calcano o riducono la pressione di ogni corpo seminante fila per fila nel terreno, in modo che la nostra ambizione, il nostro obiettivo è che il mais, quando nasce, deve nascere tutto lo stesso giorno. E quindi per noi omogeneizzare tutto il processo agronomico del mais è fondamentale per un rendimento gratificante dal punto di vista produttivo ed economico delle nostre colture.
4: Conoscere in anticipo quali sono le aree del campo maggiormente produttive ha permesso di realizzare le cosiddette mappe di prescrizione per la distribuzione degli input produttivi. Sementi, fertilizzanti ed erbicidi non vengono più applicati in modo uniforme su tutta la superficie, ma dosati con precisione in base alle reali esigenze del suolo e della coltura. E allora saliamo con Massimo in cabina, dove davanti a noi si apre una vera e propria postazione di controllo. 6 monitor, tutto è computerizzato e il trattore sembra trasformarsi in un centro di comando mobile.
1: Nello specifico abbiamo una riga bianca. Quando l'operatore si infila in quella riga bianca, preme questo tasto automatico, avvia la fase di semina. Stiamo seminando il mais a rateo variabile. Quindi a rateo variabile vuol dire che noi abbiamo creato una mappa di prescrizione con 3 livelli di seme, di densità di semina a metro quadro, quindi variamo la quantità di seme a metro quadro in base al tipo di terreno che abbiamo. Tutti questi dati noi li possiamo caricare dall'ufficio e dal trattore li mandiamo in ufficio. Il termine è bidirezionale, quindi abbiamo uno scambio continuo di dati in entrata e in uscita dalle macchine e dall'ufficio.
4: Scendendo dal trattore incontriamo Gianluca Bolognesi, giovane operatore trattorista diplomato in elettrotecnica, che sta intervenendo direttamente sul corpo seminante dopo che un LED rosso e un allarme sonoro hanno bloccato la semina. Un chicco di mais si era infatti incastrato nel meccanismo. Ci facciamo raccontare quanto sia complesso lavorare con tutta questa tecnologia.
0: Qualche minuto fa la macchina mi ha segnalato un'anomalia sull'elemento di semina numero 8. Sono sceso a vedere, il LED era rosso, ovvero la macchina non stava seminando su questo elemento. Praticamente ho smontato il tubo di semina e qua dentro avevo trovato un'ostruzione. In questo caso si va a togliere il tubo di semina, si va a pulire, si va a controllare e poi dopo si rimonta su. Diciamo che c'è una preparazione da seguire. Ovviamente non si può andare in campo senza non avere un minimo di basi, però se pensiamo a come si lavorava 40 anni fa, 30 anni fa, sicuramente la tecnologia ci ha dato veramente un grande aiuto. Dobbiamo ricordarci però che è uno strumento, quindi non ci deve sostituire del tutto. Dobbiamo semplicemente imparare a cooperare.
4: Ma quale ruolo hanno oggi i programmi europei e la politica agricola comune nel sostenere l'innovazione nelle aziende agricole? E quali sono le sfide principali che attendono l'agricoltura italiana nei prossimi anni? Ce lo racconta Alberto Bonora, ricercatore dell'Università IUAV di Venezia, che ci aiuta a leggere il presente e il futuro dell'agricoltura italiana.
6: In Italia la situazione aziendale rispetto all'investimento tecnologico è sicuramente molto eterogenea. Da aziende agricole come Portofelloni all'avanguardia nella tecnologia ad aziende che conducono ancora manualmente tutte le operazioni in campagna. È pertanto molto importante un sostegno diretto negli investimenti, anche aziende più piccole che da sole non riuscirebbero a comprare dispositivi in grado di aiutare in questo percorso di innovazione tecnologica. È importantissimo il finanziamento europeo della PAC rispetto a queste misure di innovazione tecnologica. Penso innanzitutto alle misure legate agli ex piani di sviluppo rurale, attuali complementi di sviluppo rurale, che finanziano con investimenti diretti e indiretti alle aziende agricole questi macchinari che consentono di avere un'agricoltura di precisione. Esistono inoltre anche dei finanziamenti che riguardano l'informazione relativamente alla tecnologia per le aziende agricole. Esiste inoltre un altro piano, quello dei programmi Horizon, rispetto agli investimenti in ricerca e sviluppo di questo settore. Una cosa molto importante inoltre è stato anche negli ultimi anni quello che lo Stato italiano ha erogato alle aziende aziende agricole con diversi bandi e proprio per l'innovazione tecnologica, che consentono di investire ulteriormente in tecnologia per le aziende agricole italiane.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
5: L'agricoltura di precisione è un insieme di tecniche, non solo tecnologia sui trattori, ma anche tecnologia che ci permette di raccogliere durante l'anno tantissimi dati e riusciamo anche a monitorare esattamente le nostre produzioni. Abbiamo visto che negli ultimi 10-15 anni le nostre produzioni sono aumentate non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche dal punto di vista qualitativo. Più una pianta è sana, più è forte e vigorosa, meno si ammala e più la produzione, soprattutto i frutti come per esempio il pomodoro o i fagiolini, hanno una qualità maggiore dal punto di vista organolettico, che in fabbrica poi viene riconosciuto. Inoltre, per noi l'agricoltura di precisione è stato lo strumento che ci ha permesso di gestire la variabilità dei nostri terreni. Più un terreno è variabile, più si ha un ritorno dal punto di vista di redditività utilizzando queste tecniche. Attraverso queste tecnologie e tecniche riusciamo a produrre di più nelle zone più produttive e fertili e riduciamo tutti gli sprechi nelle zone con meno potenziale produttivo.
4: È davvero incredibile pensare quanto oggi l'agricoltura sia un lavoro che si compone di molte azioni programmatiche e di osservazione, dove non solo i trattori prendono dati dai campi, ma l'ufficio diventa un luogo in cui progettare tutta un'intera stagione agricola. Il futuro di ogni anno di lavoro passa da qui. E dietro una grande scrivania possiamo trovare Simone con gli zii davanti a tre grandi schermi, un tablet, un portatile. È da lì che si vede e governa tutto, osservando il passato, studiando il presente, prevedendo il futuro.
5: Questo è diciamo il punto nevralgico dell'azienda da cui passano tutte le nostre decisioni. Nello specifico adesso stiamo monitorando le varie fasi di lavorazione che abbiamo adesso in campagna. Possiamo vedere su questo schermo la fase di trapianto del pomodoro e se vogliamo ci possiamo collegare direttamente al monitor della macchina, così possiamo seguire il trapianto in diretta. In questo monitor invece vediamo uno dei 5 schermi presenti nella seminatrice del mais. La seminatrice adesso sta facendo rifornimento e possiamo vedere invece in quest'altro monitor gli altri 2 monitor presenti. Inoltre in questo portale qui possiamo vedere tutte le macchine legate alla irrigazione, quindi ranger, pivot e rotoloni che abbiamo, i nostri appezzamenti e in questo campo dove stiamo terminando il trapianto fra poco faremo partire un ranger che irrigherà le piantine di pomodoro.
2: Agrinet for Tech.
1: Noi abbiamo i computer ma poi abbiamo anche il monitoraggio su telefoni, su tablet. Quindi abbiamo una parte del nostro tempo in ufficio, ma una parte per noi fondamentale è anche stare in campagna, visionare le colture, visionare lo stato di salute delle colture anche proprio in presenza con l'aiuto comunque della tecnologia che abbiamo in tasca. È vero, siamo tra virgolette dipendenti della tecnologia, ma questa dipendenza ci permette di essere più sollevati dall'essere perennemente presenti in azienda.
4: Dunque, la vita degli agricoltori moderni va dal campo all'ufficio e viceversa. Un modo davvero nuovo di concepire un lavoro che, nel nostro immaginario, è sempre stato solo a contatto con la terra. Ma ora torniamo nei campi, dove vediamo il giovane Dennis Roma, anche lui operatore trattorista, mentre sta concimando un campo di cereali, coltivato in regime biologico con estrema precisione. Oggi, con la crisi energetica, l'aumento dei costi di materie prime e di carburante, essere efficienti è fondamentale per la sopravvivenza dell'azienda stessa.
7: Sto caricando una mappa che ha studiato Simone, che mi ha inviato dall'ufficio. Ci sono delle zone dove porto più concime e zone che porto meno concime. Io faccio la botte con i litraggi giusti, con il prodotto contato, in modo da non sprecare.
4: A monte del lavoro preciso di Dennis c'è quello di Simone che con un brevetto di pilota di droni in tasca è in grado di leggere indifferentemente mappe satellitari e guidare droni. Lo vediamo proprio mentre ne sta facendo decollare uno per il controllo della fertilità di un campo. Entrambi, satelliti e droni, nell'agricoltura di precisione sono strumenti di lavoro che si affiancano al mestiere dell'agricoltore moderno.
1: Entrambi sono due sistemi che utilizziamo da tanti anni per il monitoraggio delle nostre colture. Il satellite in particolare lo utilizziamo più sulle colture cerealicole, mentre il drone lo utilizziamo nelle colture orticole e quando non abbiamo disponibilità di immagini satellitari, per esempio nei giorni nuvolosi o vogliamo essere più tempestivi. Oggi in questo campo di grano tenero biologico faremo una concimazione fogliare utilizzando dei biostimolanti organici e dei batteri che hanno anche un costo abbastanza importante e quindi attraverso questo drone andremo a mappare il grano. E questo drone è munito di un sensore multispettrale che potrà vedere com'è lo stato di salute del grano in questo momento.
4: Un'altra importante coltivazione di Portofelloni è quella del pomodoro da industria, settore molto redditizio per l'azienda. Dunque, avere un raccolto abbondante e di qualità è garanzia di sostenibilità economica per l'azienda. E allora incontriamo il più grande degli zii di Simone, Cristiano Salvagnin, 62 anni, impegnato in un cantiere di trapianto del pomodoro. Anche qui, ovviamente, la tecnologia non manca.
8: Questo cantiere di lavoro, che è composto da una trattrice e una trapiantatrice, utilizziamo tecnologia soprattutto da un punto di vista satellitare per quanto riguarda la guida. La macchina adesso sta avanzando guidata dalla guida automatica. Il trattore è attrezzato con una cingolatura di larghezza media nella parte a posto delle ruote posteriori, questo per consentire un minor calpestamento del terreno, quindi evitare compattamento e garantire la corsia di messa a dimora delle piante praticamente soffice e non calpestata. Viene dosata la profondità, quindi ogni elemento è sensibile al compattamento del terreno e si adatta per mettere a dimora alla giusta profondità la piantina di pomodoro.
4: Mentre restiamo ammirati da tanta perfezione nel campo, dove la distanza tra una piantina e l'altra è precisa quasi al millimetro, vediamo che ci sono diverse donne impiegate nel trapianto. Sedute sul retro del grande trattore, posizionano piantine all'interno di una parte del macchinario, dotata di una corona circolare in movimento, da cui le piantine vengono spinte nel terreno. Dunque, la mano dell'uomo è ancora presente. Non solo, è quella femminile.
8: La manualità che è tipica dell'universo femminile, la pazienza, e quindi abbiamo questa squadra di donne che è abbastanza per noi una consuetudine averle. Ogni signora prende dalla vaschetta un certo numero di piante che poi una alla volta vengono introdotte nella ruota girevole che va a ospitare la pianta. La pianta fa un suo percorso, viene messa a dimora e schiacciata in maniera che sia piantata bene a terra.
4: Siamo ormai al termine della nostra visita, immersi in un bellissimo campo di alberi di noci, l'ultima scommessa della famiglia. Qui Simone, passeggiando tra i filari, ci fa notare la presenza di un sistema di irrigazione di precisione. Nulla viene sprecato e ogni goccia d'acqua è dosata alla bisogna. Un elemento imprescindibile dell'agricoltura moderna, sempre più caratterizzata da scarsità d'acqua.
1: Da noi la risorsa idrica, per fortuna, negli ultimi anni è sempre stata disponibile, ma sempre di più è una delle problematiche che in futuro riguarderà il mondo dell'agricoltura. Per questo abbiamo investito nel trasformare tutti i macchinari che abbiamo in azienda che irrigano a essere più efficienti. In questo innoceto, per esempio, c'è una centralina nella stazione di pompaggio dell'acqua che legge i dati provenienti da una centralina meteo e da 9 sensori, 9 sonde di umidità che in tempo reale riescono a leggere il fabbisogno idrico presente nel suolo e in automatico stila un fabbisogno idrico per settore di irrigazione e quindi l'impianto si accende in automatico e andrà ad apportare le piante solo la quantità

0: Ad uno scenario sempre più incerto, sembra che l'agricoltura di precisione sia l'unica risposta e ce lo riassume bene Massimo prima di salutarci.
1: Curiosità e passione ci hanno portato anche a visitare altre realtà in giro per il mondo, negli Stati Uniti, collaborazione con università anche americane, dove abbiamo stretto rapporti anche di amicizia e che abbiamo un continuo supporto e confronto. Oggi siamo in difficoltà a livello politico, a livello geopolitico, a livello di cambiamento climatico, ma sopportiamo e supportiamo le difficoltà in modo diverso se non avessimo fatto questi passaggi, questo excursus negli anni di conoscenze e di implementazione di tutte le tecnologie e soluzioni che abbiamo portato nella nostra azienda nell'arco di più di 20 anni, 25 anni.
0: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire quali sono gli elementi essenziali dell'agricoltura di precisione. Non vorrei essermi perso qualche passaggio.
2: L'agricoltura di precisione, conosciuta anche come precision farming, è un approccio innovativo che utilizza tecnologie avanzate e dati per gestire le coltivazioni in modo più efficiente, sostenibile e mirato. Tutto parte dall'introduzione della guida satellitare sui trattori, che consente di lavorare i campi con estrema precisione, evitando sovrapposizioni tra le passate. Questo porta a una riduzione immediata degli sprechi di sementi, fertilizzanti e carburante. Un passo fondamentale è stata poi la mappatura delle produzioni. Grazie a sensori e rilievi, ogni appezzamento viene analizzato metro per capire quali zone producono di più e quali meno. Questi dati permettono di creare le cosiddette mappe di prescrizione, che indicano come intervenire in modo differenziato all'interno dello stesso campo. Questo sistema, chiamato distribuzione a rate o variabile, consente di adattare gli input alle reali esigenze del suolo e delle colture, migliorando l'efficienza e riducendo gli sprechi. L'agricoltura di precisione si basa anche su un monitoraggio continuo. Analisi periodiche del suolo e sensori avanzati raccolgono dati su umidità, sostanza organica e pH direttamente durante la semina. Queste informazioni vengono poi gestite tramite software dedicati, che registrano tutte le operazioni aziendali, lavorazioni, consumi, costi, e permettono di fare valutazioni sia agronomiche sia economiche. In sintesi, l'agricoltura di precisione permette di coltivare su misura, ottimizzando le risorse, aumentando la produttività e rendendo l'attività agricola più sostenibile.
3: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
4: RNC. Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC in blu presenta La terrena stanza. Conversazioni in libertà sulla poesia, respiro dell'anima. A cura di Filiberto Ferro.

Per tutta la notte il sonno non venne. Adesso raggia dal fondo dell'orizzonte, coperto e freddo, il mattino. Che faccio nel mondo? Nulla che la notte plachi o sollevi l'aurora. Cosa seria o vana.

Per la terza volta, nel nome di Pessoa, una delle stelle più luminose nel firmamento della poesia del Novecento. Nato a Lisbona nel 1888 e morto nel 1935, il grande Fernando Pessoa può essere considerato alla pari di poeti come Rimbaud, come Rilke, come Montale, come Eminescu, come Paul Celan, come Erza Pound e tantissimi altri. Sì, la prima metà del secolo scorso, e in particolare il periodo che va a cavallo tra il prima e il dopo della grande guerra, del primo conflitto mondiale, è davvero una stagione straordinaria per la poesia. Una stagione che deve essere indagata con attenzione estrema, con un sentimento di partecipazione e di comprensione, senza pretendere di dare, come dire, dei giudizi che siano di natura non poetica. Vorrei spiegarmi in questo senso. La tentazione di essere crociani in tempo in cui Benedetto Croce non è più ricordato, soprattutto dalle giovani generazioni, può sembrare un vezzo del tutto inutile. Sì, considerare la poesia come una realtà a sé stante può essere, come dire, del tutto superfluo oggi, che non si ha più questo problema di confrontarsi o non confrontarsi con l'eredità crociana. Su questa questione del crocianesimo in fatto di poetica, io avrei molte cose da dire, ma mi limiterò a osservare quanto segue, e cioè la poesia, soprattutto un certo tipo di poesia, in alcuni casi eccezionali, è rivelazione di una verità profonda, misteriosa, che non si può tradurre in termini razionali. Questo non significa che non abbia quella poesia un qualche nesso di fatto con la realtà profonda della psicologia del poeta o con la condizione storica e ideologica in cui egli visse. Sicuramente questi nessi ci sono, ma a noi interessa leggere quella poesia come un testo che riveli come in controluce un significato riposto, una verità non schiettamente razionale. Sì, io dico questo perché mi sembra evidente che certe analisi dell'opera, non solo di Pessoa, ma di altri autori che ho appena citati, sia in qualche modo riconducibile a una pretesa di capirne il senso, anzi carpirne il senso, attraverso una sorta di diagnosi psicanalitica, psicologica, o più in generale sociologico, storica e anche ideologico, ovviamente. Che cosa si coglie dal punto di vista, diciamo così, della fenomenologia, dei contenuti dell'esistenza di un uomo dalla poesia di Pessoa? Beh, si colgono cose di per sé tra loro molto contraddittorie. Una prima cosa potrebbe essere quella più ovvia, che darebbe fastidio, certo, a quelli che sostengono, anche a ragione, l'importanza dell'io, della persona umana, che si crea, si costituisce rapportandosi agli altri, rapportandosi al mondo e naturalmente rapportandosi anche alla dimensione trascendente, a Dio. La cosa più ovvia potrebbe essere quella che in Pessoa c'è una sorta di spersonalizzazione. Ricordate che noi avevamo fatto a suo tempo questa osservazione a proposito della poesia di Rilke, o meglio, io ricordavo che c'è un grande teologo che ho citato tantissime volte da questi microfoni a proposito della poesia di Rilke, e cioè Romano Guardini, il quale imputava al grande poeta di lingua tedesca, l'autore delle elegie, e cioè appunto Rilke, il fatto di avere una sorta di negazione di sé, una sorta di spersonalizzazione. Ebbene,
anche questa accusa verrebbe quasi da fare pure nel caso di Pessoa. Ma è giusto questo giudizio negativo, sia di Rilke, sia di Pessoa, sia di Rimbaud, altro personaggio di cui qualche decennio prima, si intende, nell'Ottocento, si finiva per dire affermazioni, formulare delle affermazioni, a ben vedere, a mio parere, del tutto infondate. O meglio, non si tratta qui di dire né che questi poeti negano in assoluto se stessi, né che affermano in assoluto se stessi. Si tratta di capire che questo loro, a volte contraddittorio, o affermarsi o negarsi, è una sorta di percorso misterioso verso una verità più profonda. Vorrei ricordare che simili contraddizioni, sia pure in termini molto diversi, si colgono anche nel rapporto mistico, religioso, dei santi rispetto a Dio, rispetto al mondo, rispetto all'eternità. Non si può distinguere da una parte chi afferma se stesso, chi salva la propria persona, il proprio io, e chi dall'altra parte nega se stesso. Non vorrei fare confusione, ma certamente l'affermazione evangelica secondo cui chi perde se stesso alla fine avrà salva la propria vita è un'affermazione che ha un significato profondo, ma che nello stesso tempo ci deve indurre a guardare con maggiore cautela a certe affermazioni che sembrano così negatrici del proprio io in alcuni grandi poeti. Sì, questo è un po' il problema. Cosa significa negarsi? O per usare una parola pessoana, abdicare a se stesso. Ecco infatti che c'è una poesia bellissima che si intitola appunto Abdicazione, Abdicassau. È una poesia di una potenza straordinaria. Reciterò tra poco alcuni versi di questa bellissima poesia per poi riflettere sul significato che ha in un poeta il negarsi, il ricercarsi, l'affermarsi.

Prendimi, o notte eterna, tra le braccia, e chiamami tuo figlio. Io sono un re che volontariamente ho abbandonato il mio trono di sogni e di stanchezze. La mia spada gravosa a braccia stanche ho affidato a virili e calme mani. Lo scettro e la corona li ho lasciati nell'atrio, fatti a pezzi. La mia cotta di maglia così inutile, gli speroni dal futile tintinno sulla gelida scala li ho lasciati. Corpo ed anima, la regalità deposi, e alla tranquilla e antica notte tornai, paesaggio nel morir del giorno.

Per far capire tutta la profondità di questo testo pessoano, mi limito a citare una annotazione che appartiene a uno scritto in prosa di Pessoa, uno scritto abbastanza interessante che si intitola Una sola moltitudine. Ebbene, in questo scritto egli dice, in termini che possono apparire contraddittori: siediti al sole, abdica e sii re di te stesso. Bisogna abdicare, sì, ma che cosa bisogna abdicare? Alla propria essenza, al proprio io? Io penso proprio di no, perché Pessoa a tutto rinuncia, meno che a se stesso. Qualcuno sostiene, non del tutto a torto certamente, che l'io si realizza proprio rapportandosi all'altro da sé. E soltanto in questo rapporto con l'altro da sé l'io si fonda e si realizza. È vero. Però un io che abbia il coraggio di rinunciare a certe cose che gli stanno intorno, se non altro perché inadeguate. L'io del poeta è un io che fonda se stesso, ma non, diciamo così, pretendendo di avere un ruolo che non ha, pretendendo di essere un guerriero, ad esempio. Il testo che abbiamo appena letto significa proprio questo. Io ho affidato le armi a mani più virili. Lui sa, Pessoa, di non avere questa identità di guerriero. Non è un cavaliere della modernità. Nel significato che poteva avere il termine cavaliere, naturalmente nella grande tradizione medievale rinascimentale. No, il problema è un altro. Ci sono cose che non appartengono al poeta. Ma non per questo il poeta non è utile in questo mondo, non è utile nella realtà complessa della modernità. Verrebbe sempre da paragonare il poeta al mistico o all'anacoreta. Se noi pensiamo a quelli che hanno vissuto o vivono nel deserto anche nel Novecento per ragioni religiose, che hanno saputo, come dire, rinunciare al mondo, alle cose pratiche, bene, in quella realtà così difficile sono riusciti a crearsi un percorso per riconquistare il mondo, per riconquistare la vita su fondamenti nuovi. È un po' questa è l'idea, secondo me, che molta poesia del Novecento sembra negare la realtà e sembra persino che l'io neghi se stesso, ma in verità questo negarsi è un percorso necessario, è una frequentazione necessaria per riscoprire il vero, riscoprire la realtà, il suo significato, il suo valore. Ci sono molte citazioni che si possono fare nella poesia di Pessoa. Possiamo adesso leggere alcuni altri testi che rivelano questa esigenza profonda del poeta di essere unicamente solo con se stesso. Persino lo spazio fisico che sta attorno a noi, per Pessoa, non è solo lo spazio in cui l'io può manifestarsi. No, anche lo spazio è qualcosa, è qualcuno, è un altro da sé, è un altro rispetto all'io. E allora il poeta ha bisogno di negare anche questo spazio. Solo sognando egli è se stesso. Ecco, questa affermazione la trovo eccezionale. E c'è un momento in cui il poeta sa rinunciare persino al sogno. Qui per sogno si intende non il contenuto del sogno, ma la condizione del sogno. La condizione del sogno è molto strana, come tutti possono capire. Perché per un verso il sogno è
una dimensione nella quale l'io non è condizionato da nulla, ma è nello stesso tempo una condizione nella quale l'io ha perso la propria identità. Ecco, questa zona grigia, questo terreno neutro in cui l'io è tutto e l'io è nulla, mi sembra che sia il cuore della dimensione lirica di Pessoa.

Cade pioggia, è notte, una piccola brezza subentra alla calura. Per essere felici molte cose abbisognano, questa luce è migliore. Che cos'è la vita? Lo spazio è qualcuno per me, mentre sogno ci sono soltanto io. Con luce in chi non ha fine e senza voler s'addolora. Estesa, lieve, inutile passeggera, sfiorandomi porta illusione di sogno, e nella scia la mia vita dimora. Battello indelebile nello spazio dell'anima, luce del lume al di là d'eterna assenza, di calma anelata, meta del bene superfluo. Si vuole e se venne, si disconosce che, seppur fosse, sarebbe il tedio di averlo. E la pioggia aumenta nella notte qui fredda.

Già il paesaggio appartiene alla coreografia pessoana più frequente: la notte, il vento e la pioggia. E poi la luce, quella luce aurorale che attende colui che veglia nella notte e difficilmente ha modo di riposarsi. Certo, la notte è una grande riscoperta del paesaggio poetico di Pessoa. La notte che ha avuto un'immensa fortuna nella tradizione romantica e anche decadente. Qui in Pessoa è, come dire, il buco nero, il fondo oscuro, ma anche il punto di partenza necessario. Ancora una volta mi verrebbe da citare quella componente mistica di una certa tradizione religiosa che fa della notte della fede la prova più grave della propria esperienza, la notte della fede, quando non si sente nulla, quando non si prova nulla. E anche, diciamo così in termini laici, anche nella poesia ci può essere questa notte dell'io, in cui l'io si perde, in cui l'io si ignora. Eppure, proprio in quella notte, proprio in tale realtà così oscura, si incomincia di nuovo a crescere, a prendere coscienza di sé, della propria libertà, della propria umanità. Ed infatti il verso che dice con chiarezza che è solo nel sogno e solo sognando che l'io sussiste mi sembra di un valore straordinario. Sognando so eu so, e sognando che io sono. Ed è qui perché il sogno è l'espressione massima della libertà. Non c'è condizionamento alcuno, non c'è pressione alcuna da ciò che altro da noi, anche se quell'io, non essendo sveglio, sembra essere in balia di forze superiori. Ma quale meravigliosa libertà ha questo io, che forse non deve nemmeno essere responsabile di sé, questa piena, totale felicità dell'io che sogna. Ebbene, questo privilegio, leggendo il resto del testo poetico, come abbiamo sentito un momento fa, anche questo privilegio sembra venir meno, perché si parla di qualcosa che è in qualche modo destinato a venir meno, a illanguidirsi, a svanire, quando si parla non più di sogno, ma di illusione di sogno. Una illusione de sogno, una illusione di sogno, e nella scia la mia vita dimora. Sì, sembra in questa illusione di sogno che si possa costituire la speranza. La cosa più sottile al mondo è il fondamento della speranza del poeta. Ci sono molti versi in Pessoa che danno a pensare di una sorta di disperazione totale, eppure nemmeno in lui c'è la perdita totale della speranza. Questa speranza si affida a un filo sottilissimo, no, proprio un tessuto di una estrema precarietà, di una leggerezza totale. Bene, questa cosa in fondo assomiglia molto alla nostra vita, se ben pensiamo, alla nostra vita che si lega all'aldilà da un filo estremamente sottile. Quando finalmente le nostre forze verranno meno e possiamo essere leggeri in balia di una verità che non possediamo razionalmente, di una realtà che non è concreta, ma che non per questo ci è del tutto estranea, anzi, della quale noi sentiamo di far parte in totale serenità e pienezza. Sì, queste cose ci vengono a pensare quando qualcuno abbandona la realtà della vita e si affida dolcemente al sogno e al sonno
di una sorta di coma, anzi del coma, che lo avvicina alla morte. Tutto questo può essere qualcosa di più che un simbolo, qualcosa di più che una metafora, può essere veramente il percorso difficile che ci porta all'altrove, la speranza che si fa concreta su questo filo sottile dell'illusione di un sogno.

0: RNC in blu ha presentato La terrena stanza, conversazioni in libertà sulla poesia, respiro dell'anima, a cura di Filiberto Ferro.
1: RNC in blu. In blu, la radio con tante radio dentro. RNC.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ognuno di noi è chiamato a diventare santo. Cosa significa? Per scoprirlo, RNC propone Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

0: RNC presenta
1: Borghi d'Italia a cura di Mario Placidini.
2: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel territorio della Verde Irpinia alla scoperta di Sant'Angelo all'Esca in provincia di Avellino. Il comune, inserito nella zona dell'eccellente vino Taurasi di OCG, si trova a 460 metri sul livello del mare e conta circa 700 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino. A voi Sant'Angelo all'Esca. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Attilio Iannuzzo. Allora, ci presenti il comune di Sant'Angelo all'Esca.
3: Comune di Sant'Angelo all'Esca è il classico borgo della nostra bella Italia. Un borgo delle aree interne, siamo in provincia di Avellino, questa è l'area del Taurasi d'OCG, quindi abbiamo questa etichetta che ci porta a farci conoscere un po' in tutto il mondo, anche se voglio dire il brand è Taurasi, ma noi siamo agganciati a Taurasi. Il bello di questi borghi, anche se siamo veramente un piccolo borgo, siamo circa 700 abitanti, io dico una grande famiglia e una bella famiglia, perché Sant'Angelo è accogliente, riesce ad attirare anche numerosi visitatori per la bellezza, per l'area, per il territorio e soprattutto per l'affetto e l'amicizia che subito riesce a trasmettere ai visitatori.
2: Soprannominato anche il balcone dell'Irpinia.
3: Sì, è uno dei balconi dell'Irpinia. Noi abbiamo un belvedere bellissimo che potete ammirare e soprattutto nelle belle giornate estive è veramente un godere di tutto il panorama e di tutto il paesaggio che riusciamo a vedere da quella zona. Infatti riusciamo a vedere una grossa vallata e vari comuni anche limitrofi bellissimi come il nostro.
2: Oggi inauguriamo anche il comune.
3: L'edificio merita, l'abbiamo veramente ristrutturato totalmente con un adeguamento sismico importante, un efficientamento energetico. Non è poco avere un edificio del genere in un comune così piccolo.
2: E insieme al comune avete anche ristrutturato le scuole?
3: Sì, abbiamo rifatto la scuola, lì c'è stato un intervento addirittura di demolizione e ricostruzione perché era un edificio vetusto, molto vecchio, degli anni 50, quindi non più sicuro sismicamente. E siamo riusciti anche lì col PNRR ad ottenere questo finanziamento, realizzando così un edificio efficientato, nuovo, modernissimo, che ci ricorda comunque sempre la scuola del libro cuore.
2: E il comune è un po' una sentinella del territorio perché anche il gonfalone raffigura una torre.
3: Una torre, sì, e diciamo che noi siamo in una posizione baricentrica tra vari comuni e possiamo essere anche, come ben ha detto lei, una postazione di controllo per tutti i comuni che gravitano intorno a Sant'Angelo.
2: Poi abbiamo due alberi che è un po' il territorio, no?
3: Sì, il verde, la Verde Irpinia rappresenta proprio il nostro territorio, è la nostra peculiarità della Verde Irpinia.
2: E dobbiamo parlare del vostro patrono a cui siete veramente attaccati, San Michele Arcangelo.
3: Sì, lì ci colpisce al cuore, diciamo che questi, io dico, sono i giorni più importanti che vive la nostra comunità sant'angiolese, perché in qualunque giorno capiti San Michele il paese si riempie, ritornano tutti i nostri compaesani che sono fuori, viene tanta gente dai paesi limitrofi, anche da fuori regione, per venire a visitare San Michele e per la grande devozione che c'è. E noi sant'angiolesi partecipiamo intensamente a tutti i 9 giorni prima della festa e poi nella giornata della festa c'è tutto quello che avete potuto anche voi vedere, questa grande devozione, questa fede educata, dico io, perché veramente rispettosa del nostro santo patrono.
2: E lei oggi ha fatto anche una lettura in chiesa?
3: Sì, diciamo abbiamo degli usi, delle tradizioni, che il sindaco va a leggere la lettura, porta il dono anche floreale al santo, partecipa insomma intensamente a tutte le fasi della cerimonia, insomma dei 9 giorni che si fanno prima della festa.
2: So che poi nella festa di settembre tornano tanti emigrati.
3: Sì. Diciamo che quando capita nel fine settimana o a maggio o a settembre, quasi tutti approfittano per tornare e vengono anche da fuori. Sì, a settembre spesso arrivano anche i nostri compaesani che vivono all'estero, in America soprattutto, e poi anche in Europa, dal Belgio, dalla Svizzera, insomma cercano tutti quando possono di venire.
2: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi, ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
3: Allora, per me, non come sindaco, ma come personalmente, Sant'Angelo è il mio cuore. Sant'Angelo non è per me solo un luogo fisico. Sant'Angelo è casa, è famiglia, è passione. Cioè, io ho sperato sin da quando ero bambino di vivere a Sant'Angelo. Ho avuto la fortuna di trovare la mia collocazione a Sant'Angelo e quindi non so come esprimerla veramente, questa gratitudine anche al Signore e a San Michele per avermi fatto rimanere qui, perché Sant'Angelo per noi è tutto, per il sant'angiolese Sant'Angelo è tutto, e infatti molti miei amici cercano e riescono anche a ritornare, e speriamo che ci sia questa possibilità da parte di tutti.
2: E allora qual è l'invito del sindaco?
3: Venite a Sant'Angelo, perché qui c'è il turismo lento, e la bellezza di visitare Sant'Angelo e vivere l'esperienza a Sant'Angelo è proprio questa, di vivere in una tranquillità che però poi ti porta anche a vivere momenti di allegria, perché nelle nostre manifestazioni, nei nostri eventi c'è comunque anche quell'entusiasmo e quella voglia di fare che veramente trascina. E quindi il turista, il visitatore che viene a Sant'Angelo non solo trova l'accoglienza, come ho detto prima, e l'affetto delle persone, perché quando si entra a Sant'Angelo subito si diventa sant'angiolese, il mio amico diventa l'amico di tutti i sant'angiolesi, quindi veramente si viene accolti bene, e poi si vive in una realtà non da poco. Qui l'inquinamento è praticamente zero, l'aria è buona, il cibo e il vino, voglio dire, è quello che è conosciuto in tutto il mondo, quindi ne vale veramente la pena.
2: Sindaco, qui ancora parlano tutti il dialetto, vogliamo fare un invito nel dialetto locale?
3: Sì, certamente. Qui ci vediamo a Sant'Angelo quando volete voi.
2: E con gioia incontriamo il parroco Don Alfonso Moriano. Allora presentiamo la comunità cristiana di Sant'Angelo all'Esca, e oggi stiamo vivendo una giornata particolare.
4: Benvenuti qui a Sant'Angelo all'Esca. Sì, oggi è una giornata molto particolare in quanto festeggiamo l'apparizione di San Michele sul Monte Gargano, ed è la festa di tutta la comunità. Noi festeggiamo San Michele due volte l'anno, l'8 maggio in quanto ricorre la memoria dell'apparizione, il 29 settembre nella memoria liturgica. E sono due feste molto sentite qui in paese, religiose, profonde, ma soprattutto segnano un ritorno a casa per tutta la comunità.
2: Abbiamo questo momento quando il santo scende tra la popolazione.
4: Sì, tutta la popolazione in fila fa la propria parte girando una manovella meccanica, dove dai più piccoli ai più anziani, anche a quelli che vengono dai paesi limitrofi, appunto danno la propria mano per accogliere la statua che scende piano piano e viene preparata per la processione.
2: E abbiamo varie spade, no?
4: Sì, ci sono quattro spade. La prima è quella d'oro presente vicino alla statua, quella d'argento che viene messa per la novena, quella di tutti i giorni, una conservata in una teca che è quella attribuita ai Longobardi, in quanto il culto di San Michele, anche il nome di questo paese, viene attribuito all'epoca dei Longobardi.
2: Poi qui abbiamo anche altre due chiese, no?
4: Ci sono altre due chiese del XVIII secolo, la chiesa di San Rocco e la chiesa della Madonna del Carmine.
2: E anche verso la Madonna e San Rocco c'è una certa devozione.
4: Sì, c'è una certa devozione in quanto la Madonna ha una chiesa vicino al cimitero, quindi c'è la devozione non solo per i defunti ma anche per le anime del purgatorio. In modo particolare San Rocco è una festa molto sentita che richiama un'altra parte del paese più verso la zona centrale.
2: Oggi c'è stata una celebrazione molto sentita e c'è questa unione, il paese si ritrova un po' tutto, no? E adesso in questo periodo, ma poi a settembre arrivano anche da fuori.
4: Certo, quando si festeggia San Michele il paese si ferma, quindi tutti ritornano a casa, da quelli che vivono qui in Italia anche a quelli che vivono all'estero, tutti ritornano per non solo omaggiare San Michele ma per vivere in famiglia, nell'unità, in comunità, questo giorno di festa che accomuna tutti, senza divisioni, senza rancori, ma con l'unico obiettivo vivere insieme la festa nella serenità, in un clima di famiglia molto più ampio.
2: E c'è questa processione poi che è abbastanza lunga, no?
4: Sì, la processione è lunga ed è alternata da preghiere tradizionali e anche da alcuni canti che la gente si tramanda a livello popolare da generazione a generazione.
2: E lei più volte ha incontrato Papa Francesco e ho visto una foto in cui questa statua è stata benedetta da Papa Francesco.
4: Sì, nel febbraio 2025, prima della sua morte, Papa Francesco ha benedetto la nostra statua del Santo Patrono e l'altra statua l'ha benedetta nell'altra parrocchia.
2: Vogliamo concludere il nostro incontro con il messaggio del parroco alla cittadinanza?
4: Mi auguro che tutta la comunità possa crescere guardando sempre al bene, a ciò che ognuno di noi può seminare all'interno della propria vita e che con l'aiuto di San Michele possa estendersi a tutta la comunità, non solo quella presente nel territorio, ma anche a quella che si estende nei vari paesi del mondo.
2: E adesso incontriamo Angelico Carpinella, che è il presidente dell'associazione Creativamente. Siamo qui all'interno di un locale storico di Sant'Angelo all'Esca, dobbiamo presentare le tipicità, però intanto diciamo qualcosa di questo locale.
5: Ci troviamo in una vecchia taverna di famiglia, naturalmente, infatti si chiama Taverna dei Priori. Priore viene dal cognome Lo Priore, che è il cognome di famiglia, dove si mangiava dell'ottimo cibo semplice con prodotti genuini locali e si beveva un buon bicchiere di vino rosso aglianico, ed era naturalmente il locale di transito con i prodotti irpini che poi vediamo.
2: L'aglianico, poi visiteremo una cantina, ma l'aglianico è un po' il principe del territorio?
5: Eh sì, è il nostro fiore all'occhello, diciamo, dei vini, è un DOC G che possiamo paragonarlo soltanto al Barolo, perché è un vino a lungo invecchiamento.
2: E qui oggi abbiamo dei piatti veramente tradizionali, allora andiamo a presentarli.
5: Allora abbiamo la verdura con i fagioli, le cotiche con la pizza gialla, noi la chiamiamo pizza ionna dal francese jaune, gialla, che era fatta col granturco. Poi abbiamo salumi locali, quindi soppressata, salsicce, il nostro caciocavallo, poi frutta secca che abbondava nel territorio, il pane fatto in casa, e poi i fusilli classici della nostra provincia. E poi ci sono dei piatti che sembrano strani in una collina, cioè piatti a base di pesce, quindi la classica seppia imbottita, cioè ripiena naturalmente del ripieno di prodotti locali, quindi pane raffermo, olio, prezzemolo e aglio, baccalà fritto, pipicette imbottite, che sono peperoni, lo stesso ripieni con lo stesso ripieno. Questi prodotti a base di pesce, ripeto, prodotto strano per un paese in collina, sono dovuti alla tradizione del nostro patrono. Per onorare il nostro patrono digiunavamo dalle carni, e il digiuno dalle carni era dato dal pesce e naturalmente seppie che venivano dal Gargano, perché andavamo poi naturalmente anche in pellegrinaggio a San Michele del Gargano. Per questo si trovano questi prodotti anche in Irpini.
2: E sono dei piatti che durante la festa tutti fanno a casa poi.
5: Allora, durante la festa si deve mangiare assolutamente pesce. Mio padre mi diceva che era un problema, perché lui aveva fatto la guerra, la 15-18, e dice quando arrivava la carne il giorno di San Michele in trincea, la vedevamo raramente, io la rifiutavo. Quindi tutti i sant'angiolesi nel mondo il giorno di San Michele, quindi l'8 maggio e il 29 settembre, non mangiano carne in tutte le parti del mondo.
2: Poi lì vedo anche, che cos'è, un dolcetto? Tipo...
5: Quello è un dolcetto, le morsellette li chiamiamo noi, cioè è un dolcetto che i nostri vecchi usavano in tingere nel vino, tipo Canducci e Vinzanto. Noi facevamo morsellette e aglianico di Taurasi, naturalmente.
2: Poi parlava delle noci, delle nocciole, perché qui la campagna,
5: poi normalmente Avellino vuol dire nocciolo dal latino, quindi è un prodotto tipico, producevamo centinaia di quintali di noci e di nocciole, quindi i prodotti sono classici del territorio, uno viene qua, mangia del cibo genuino con prodotti classici del territorio.
2: Lei è presidente di questa associazione Creativamente, che cosa fa questa associazione?
5: Normalmente ci stiamo preoccupando di passare un poco ai nostri giovani la vecchia cultura sui proverbi sant'angiolesi. Infatti facciamo delle ceramiche, su ogni ceramica ci sta il disegno del proverbio, vari proverbi abbiamo messo nel paese, quindi stiamo cercando di aumentarli per creare anche bellezza nel paese, cercare un poco di far ricordare ai giovani il vecchio dialetto.
2: Ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
5: Per me è il paese in cui sono nata e io ti ripeto sempre, ho vissuto una gioventù bellissima, perché avevamo come parco giochi tutto il territorio, in un territorio verde, pulito, sereno, con una civiltà contadina molto accogliente, e quindi questo è per me Sant'Angelo.
2: Lei parlava del dialetto, adesso per concludere vogliamo fare un invito nel dialetto locale a venire qui a Sant'Angelo all'Esca?
5: Venite a Sant'Angelo, vi accogliamo con tutto lo cuore e vi ricevo un proverbio antico: in casa di paziente non mancano mai tozze, in casa di poveri non manca mai del pezzo di pane.
2: E adesso con Antonio Lo Priore andiamo a visitare un'eccellente cantina del territorio, e in questo momento ci troviamo proprio nel cuore della cantina.
4: Sì, infatti vi trovate nella nostra azienda Borgo D'Angelo, un'azienda vitivinicola. Qui siamo proprio nel cuore della produzione, siamo circondati da botti che dove invecchiamo il nostro aianico destinato al Taurasi. Il Taurasi è la nostra DOCG della zona, uno dei grandi vini rossi del sud Italia. E in queste botti ci invecchiamo, oltre il Taurasi riserva nelle annate migliori, e anche il Campi Taurasini, che è una DOC di eccellenza del nostro territorio.
2: E la vostra azienda è circondata proprio dai vigneti?
4: Eh sì, infatti qui ci troviamo a Sant'Angelo all'Esca, che è il paese nel cuore della produzione del Taurasi, e i nostri vigneti si trovano nel comune di Sant'Angelo all'Esca, nel comune di Taurasi, nel comune di Luogosano, tutte su queste colline abbastanza dolci, tra i 400 e i 500 metri, dove noi coltiviamo l'aglianico che poi destiniamo a diverse tipologie di vini, tra cui sicuramente l'aglianico, fino ad arrivare ai grandi Taurasi, passando anche per un rosato di aglianico in purezza, un vino fresco che va bevuto soprattutto nel periodo estivo.
2: Voi già siete qui da qualche generazione?
4: Assolutamente sì, siamo da diverse generazioni, è una famiglia che ci occupiamo di agricoltura da diverse generazioni, se non ho sia da parte dei nonni paterni che da parte dei nonni materni, ci siamo sempre occupati di agricoltura. Quindi sono diverse generazioni che siamo in questo mondo, non soltanto legato al mondo del vino, ma anche a altre produzioni di eccellenza del territorio.
2: Come l'olio, no?
4: Assolutamente sì. L'olio extravergine prodotto con diversi cultivar, in particolare l'aravece, ma ci sono anche altri cultivar importanti come la marinese, che sono delle eccellenze della zona. Ma passando anche per la produzione piccola di nocciole e anche altre piccole produzioni, comunque il vino resta la nostra produzione più importante.
2: Ma qual è la caratteristica del Taurasi, questo vino che può invecchiare tanto?
4: Il Taurasi bisogna scoprirlo, è un vino che si scopre con gli anni, sicuramente è difficile da produrre, ci vuole tantissimo tempo, deve invecchiare in acciaio, poi il passaggio lungo in legno, quando poi lo ritroviamo in un bicchiere ritroviamo un vino eccellente che ci potrebbe ricordare tranquillamente, senza nulla da invidiare, ai grandi rossi italiani. E comunque chi lo scopre se ne innamora, perché è un vino che ha tanto da raccontare, non soltanto nel bicchiere, ma esprime al meglio il suo territorio.
2: E poi ha questo colore rosso rubino?
4: Assolutamente, questo colore che lo conserva per lunghi periodi, anche dopo 10 anni ritroviamo ancora questo rubino in tutta la sua forza. Ci vuole veramente tantissimi anni per perdere un po' di quelle caratteristiche, ma vi assicuro che anche dopo diversi anni quel vino ancora sempre da raccontare, perché è un vino di lungo invecchiamento. Ci capita di aprire Taurasi anche oltre i 15 anni di vita e c'è sempre da scoprire delle grandi cose.
2: Poi le vigne sono abbastanza piccoline, no?
4: Da qualche anno, diciamo da una ventina d'anni circa, ci siamo specializzati. Ogni azienda ha puntato sulla specializzazione della viticoltura, quindi sono vigne a filari e un sistema di allevamento cosiddetto a filari, cosa che invece in passato non era così, era molto diverso. Avevamo un sistema di allevamento a raggiera con viti molto più alti, da cui da un tutore morto partivano 4 viti che si allargavano su 4 lati. Oggi invece si è aumentata la specializzazione, si è pensata a produrre in modo diverso, ma soprattutto per rendere alle macchine più facile la lavorazione, e quindi anche con lo scopo non soltanto di mantenere le qualità, ma anche di abbattere i costi grazie alla meccanizzazione.
2: La bellezza poi di bere un bicchiere di vino qui, perché ho visto voi che avete degli spazi esterni anche molto belli.
4: Sicuramente, perché bere un bicchiere di vino, dei nostri vini, del territorio, un aglianico, un Taurasi, e bere questi vini sul posto hanno un'emozione diversa, perché siamo circondati dalle bellezze dell'Irpinia e quindi si apprezzano meglio anche i prodotti.
2: Abbiamo il Taurasi, ma voi avete anche dei vini eccellenti bianchi.
4: Sì, perché in Irpinia si producono dei grandi vini bianchi, sono il Fiano di Avellino e il Greco di Tufo, che sono 2 DOCG del territorio, oltre il Taurasi. È un'azienda che punta sulla viticoltura e punta a crescere su un mercato un po' più internazionale, deve sempre avere in carta non soltanto il Taurasi, anche se ci troviamo nell'areale del Taurasi, ma anche i grandi vini bianchi del territorio. E Fiano di Avellino e Greco di Tufo sono 2 grandi bianchi che non hanno nulla da invidiare ad altri grandi bianchi italiani.
2: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
4: Per me Sant'Angelo all'Esca rappresenta tutto, perché in questo paese ho trascorso la mia infanzia, la mia adolescenza, sempre pensando anche a continuare gli anni della vita in questo territorio che mi ha sempre appassionato. Infatti, dopo anche studi fuori e dei lavori che ho trascorso in altri posti d'Italia, ho deciso di tornare definitivamente in questo posto e quindi continuare le attività di famiglia.
2: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
4: Vi invito a visitare Sant'Angelo con le sue bellezze, con le sue bontà, le sue tradizioni e i suoi grandi vini, perché è un posto che merita, fatto di pace ma anche di tanta accoglienza.
2: Grazie ad Antonio, e quindi Sant'Angelo all'Esca vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghi d'Italia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio In Blu. Buone passeggiate a Sant'Angelo all'Esca in provincia di Avellino. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.
6: Anni fa nasceva a Firenze il primo centro di aiuto alla vita in Italia intitolato a Maria Cristina Auger. Dal 1975 sono centinaia le donne che hanno bussato alle porte del centro per chiedere aiuto, spinte soprattutto dalla solitudine e dalla paura di trovarsi sole ad affrontare una scelta, la decisione di portare avanti una gravidanza. Qui hanno trovato ascolto, sostegno e un aiuto concreto per loro e i bambini, dalla nascita fino a 2 anni, come ci racconta Lara Morandi, responsabile del centro di aiuto alla vita di Firenze.
7: Occupiamo di sostegno alla maternità e il nostro aiuto inizia proprio con l'inizio gravidanza, soprattutto quando la gravidanza arriva in attesa o indesiderata, difficile, perché le difficoltà possono essere molte dal punto di vista abitativo, lavorativo, relazionale, economico. Ci mettiamo, diciamo, a fianco delle donne o della coppia, ove possibile, proprio nel momento della decisione, perché una decisione molto difficile è enorme, perché questa decisione definitiva fra una maternità o meno possa non essere presa in solitudine. Ci mettiamo a fianco delle persone e delle famiglie con un percorso che, quando tutto va bene, prosegue la gravidanza fino a che il bambino fa 2 anni, e lo facciamo con dei percorsi di aiuto individualizzati e personalizzati. La nostra mission è proprio di aiutare le donne a prendere quella decisione molto difficile se proseguire o meno la loro maternità e la loro gravidanza, ma aiutiamo anche le famiglie che questa scelta l'hanno già presa, gravidanze avanzate o famiglie con neonati piccoli. Questo lo facciamo con questi percorsi tramite aiuti materiali concreti, ma anche consulenze, o le consulenze con la nostra psicoterapeuta o ginecologa, abbiamo un'ostetrica, abbiamo anche il supporto legale ove serve. Dal punto di vista materiale diamo quasi tutto il necessario che serve per il piccolo, a iniziare dal prima del parto con il corredino e con aiuto per quello che possa essere la borsa per il parto per la mamma, con il necessario, fino ad dare aiuti fino ai 2 anni, appunto, una volta al mese con vestiario, pannolini, prodotti per l'igiene, farmaci, spesa alimentare, forniture, che può essere il passeggino, il lettino, il paracolpi e tutto quello che possa servire per il bimbo.
6: Può descrivere la soddisfazione e la bellezza di aver contribuito alla nascita di tanti bambini che oggi forse non sarebbero qui se le mamme non avessero chiesto aiuto al centro?
7: La soddisfazione non è misurabile. Noi abbiamo questo privilegio enorme di avere un teatro sul mondo a contatto con le persone che difficilmente si può immaginare. Chi conosce questo posto scopre che esiste una realtà sommersa, nascosta, ma anche molto personale, che difficilmente una persona potrebbe conoscere. Io in particolare, che faccio i colloqui con le mamme o con le future mamme, viviamo una situazione e uno stato emotivo che è assolutamente un dono. Posso provare a descrivere, anche se è molto difficile, l'emozione che vediamo nelle donne quando arriva la scelta, quando capiscono che quel bambino lo vogliono, quando capiscono che insieme a noi possono superare gli ostacoli che si porrebbero davanti, e si vede proprio il viso che cambia, comincia a essere luminoso, appare un sorriso, e le spalle curve con le quali sono arrivate escono sorridenti e dritte. Non saprei come meglio poterlo descrivere. Scegliere una storia fra tutte quelle che conosco è difficilissimo. Non saprei quale figlio scegliere, in cui, in un certo senso, perché in 20 anni di storie ho sentito veramente di tutto, ma la cosa che mi colpisce sempre è come le storie, tanto diverse tra loro, alla fine si assomiglino tantissimo, e il fattore che le accomuna è molto spesso la solitudine, quello che non penseremmo anche nel mondo odierno, nella società di adesso, dove siamo tutti così iperconnessi, ma proprio forse in quest'iperconnessione le persone si trovano molto spesso sole.
8: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
0: RNC,
9: Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
10: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: RNC presenta
1: Buongiorno Prof. Un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno Prof.
2: Buongiorno Prof.
3: Buongiorno ragazzi.
4: Buongiorno Prof.
3: Oggi cerchiamo di non perdere tempo. Che significa? Chiede Giulio. Beh, forse potremmo dedicare questa lezione proprio al tempo. E la domanda resta: che cosa significa per voi il tempo? Che cosa significa il tempo per l'uomo in generale? E vorrei iniziare con uno dei più grandi poeti ermetici, che forse nel suo ermetismo non ci aiuta direttamente, ma ci voglio provare lo stesso. Qualcuno mi può aiutare, forse, o intuisce quale sia il poeta? Lavinia?
5: Secondo me è Quasimodo.
3: Brava. Leggicela, allora.
5: Va bene. Ognuno sta solo, sul cuor della terra, trafitto da un raggio di sole ed è subito sera.
3: È una delle poesie più famose, forse la più famosa di Quasimodo, ed è anche di una bellezza struggente, anche forse drammatica. Qualcuno si ritrova in quella solitudine perché è molto legata al tempo. Voi vivete un tempo di solitudine o questo vi spaventa? Lavinia, visto che avevi intuito Quasimodo?
5: Sì, secondo me possiamo applicare ciò sia per la giornata dove ci ritroviamo subito che è sera, ma anche appunto nella vita. Infatti il trascorrere del tempo, ci troviamo un attimo nella vecchiaia, alla vecchiaia.
3: Il trascorrere del tempo. Beh, qui Quasimodo sicuramente sottolinea, da un punto di vista di esistenzialismo tipico del tempo, di Quasimodo in questo caso, la solitudine dell'uomo. E il raggio di sole sembra essere il senso della vita che si manifesta anche nella sua drammaticità, e l'uomo in qualche modo quasi non fa in tempo a dare senso, quasi non fa in tempo a interpretare, a chiedersi quale sia il suo tempo, quale sia il senso del suo esistere, che sembra avvicinarsi in maniera ineluttabile la morte. E io vi vorrei invitare proprio su questo, a ragionare se a voi spaventa lo scorrere del tempo. Il tempo è una cosa che volete vivere, Guido?
6: Beh sì, anche perché secondo me per l'appunto il tempo equivale alle opportunità. Solitamente ci abbiamo, per fare un esempio molto banale, quando ci svegliamo tardi la mattina ci sentiamo quasi un senso di pesantezza perché abbiamo perso gran parte della giornata, quindi abbiamo perso molte opportunità di fare molte cose, produttività, uscire con gli amici o risolvere magari qualche quesito, i compiti.
3: Molto bene, quindi il tempo è qualcosa pieno di opportunità, ma anche qualcosa che possiamo perdere, quasi ci sfugge dalle mani. Vediamo allora che cosa ne hanno pensato i vostri compagni.
7: Per me il tempo, ora soprattutto con la maturità, è diventato un po' più un'ansia, tutto capendo, diciamo, il passare degli anni, e ora con le varie esigenze dello studio e delle domande universitarie è sicuramente un peso un po' più grande.
8: L'idea del tempo che scorre in fretta mi mette ansia, mi agita, perché ho l'idea che non lo sto sfruttando bene come dovrei, che potrei sfruttarlo di più, fare più cose. E è come se mi stessero togliendo qualcosa, come avere della sabbia in mano ma aver la mano bucata, quindi continua a cadere via.
9: Lo scorrere del tempo non mi spaventa perché è quello che mi fa cogliere ogni attimo in quello che faccio.
10: Ogni tanto mi spaventa il tempo che passa in fretta, magari mi succede quando mi sto divertendo, quindi sto con i miei amici e faccio qualcosa che mi piace, oppure quando magari devo fare qualcosa di importante e serio, quindi mi sembra di avere proprio poco tempo magari per studiare, informarmi o migliorarmi.
3: Bene ragazzi, quindi in base alle vostre testimonianze io ho un po' una certa impressione contraddittoria, sembra che per voi il tempo si contragga e si dilati a seconda delle circostanze, e nello stesso tempo cogliete il bisogno di cogliere l'attimo. Questo mi avete fatto venire in mente, e su questo allora vi offro uno dei dipinti più famosi che forse ci rendono l'idea proprio delle stagioni della vita. Bene ragazzi, allora questo è un famosissimo quadro di Tiziano, il titolo è Allegoria della Prudenza e, come vi mostra dai volti, rappresenta proprio le tre età della vita: la giovinezza, in cui probabilmente vi riscontrate voi, l'età adulta e poi l'età della vecchiaia, quindi un po' lo scorrere del tempo. Allora vorrei riprendere da Guido. È così? È questo che intendevi prima di cogliere l'opportunità, prima che arrivi la vecchiaia?
6: È così, ci capita spesso pure magari di conoscere o parlare con persone un pochettino più anziane che ci dicono: se fossi giovane adesso rifarei tutte quante le cose che tu non hai fatto. Quindi ci porta appunto a pensare che magari la consapevolezza delle cose che non abbiamo fatto la possiamo raggiungere solamente più avanti nella vita, e ci mettiamo di non averle fatte, di aver perso questa possibilità, questa opportunità.
3: Oppure ragazzi, potendo tornare indietro nel tempo, potremmo fare delle scelte diverse. Pensate, Lavinia, mi vuoi precedere? Pensate, io stavo pensando alla vostra scelta dell'università, alla mia scelta dell'università. Potendo tornare indietro nel tempo dopo 20 anni, magari, vai, cosa ti veniva in mente?
0: L'interrogazione di greco che ho fatto oggi.
3: Ah, oh, bravissima, l'interrogazione
0: dovevo
3: di greco.
0: Dovevo
3: studiare prima, potendo tornare indietro nel tempo, chissà se è possibile tornare indietro nel tempo. Però in fondo Lavinia mi ha fatto venire in mente prima un'altra riflessione, quasi cogliere il momento giusto di studiare. Ah, se avessi colto il momento... Vi ricordate come si dice in latino cogliere il momento? Adesso tutti bravissimi, eh? Giuseppe.
11: Carpe diem.
3: Carpe diem, però adesso vi faccio leggere direttamente la citazione in latino.
11: Carpe diem quam minimum credula postero.
3: Di solito si è molto bravi a tradurre la prima parte e un po' meno la seconda. Qualcuno di voi ci vuole provare? Qualcuno di voi l'ha studiato? Giulio.
12: Cogli l'attimo piuttosto che pensare al domani.
3: Piuttosto che pensare al domani. Qua si ricorda un'altra frase di un autore fiorentino. Vai.
13: Lorenzo De Medici.
3: Lorenzo De Medici, cosa ti ricorda?
13: Il trionfo di Bacco e Arianna.
3: E perché a cosa è attribuita a Lorenzo De Medici la frase che del domani
13: non c'è certezza.
3: Non c'è certezza. Del domani non c'è certezza. E questo un po' vi spaventa o vi affascina quasi? Matteo?
14: Ma professore, io sinceramente dipende dal momento. Ci sono magari momenti in cui sono più debole e questa incertezza mi spaventa. Momenti in cui sono più pieno di me e quindi non ho paura e sono abbastanza, diciamo, fiero, cioè
3: euforico nel valutare.
14: Sì, proprio per quello sono felice.
3: Proprio per quello sei felice. Cosa... Francesco?
15: Sicuramente diciamo che il futuro un po' ci spaventa, il non sapere cosa abbiamo davanti, però allo stesso tempo credo sia proprio questo che dà valore al passato e al vissuto soprattutto e al tempo presente, poiché in realtà vediamo l'importanza del momento presente proprio nell'assenza di conoscenza del futuro.
3: Viviamo l'importanza del tempo presente. E voi vi ricordate proprio che Sant'Agostino nelle Confessioni era convinto che noi viviamo sempre il presente. Matilda, offrimi la voce, vai.
16: Se non erro, Sant'Agostino nelle Confessioni riteneva che noi vivessimo sempre nel presente, in quanto il presente è l'unica cosa che noi possiamo veramente percepire. Il passato è un ricordo, il futuro è una sorta di supposizione. Noi non vivremo mai il futuro, perché nel momento in cui lo viviamo è presente, e allo stesso modo il passato noi lo ricordiamo, ma in realtà è un presente che ormai se n'è andato.
3: In qualche modo Agostino rifletteva su un piano filosofico, ma su un piano quasi astrofisico, e forse qualcuno adesso potrebbe intuire un aspetto affascinante e difficile, il fatto che noi viviamo sempre il presente. Come diceva Matilda, anche quando ricordiamo noi viviamo il presente del passato, e anche quando attendiamo qualcosa contraiamo talmente forte il tempo da vivere il presente di quel futuro, come se noi fossimo capaci, secondo Agostino, nella nostra anima, nella nostra interiorità, di stenzio animi, questa è l'espressione che lui utilizzava, di dilatare e di contrarre il tempo. Però voi sapete, c'è un dibattito molto complesso, voi sapete che questo è affrontato anche niente meno che in fisica. Quella che forse è arrivata a studiare all'ultimo anno con la relatività generale e con Einstein, perché pare che Agostino ci abbia preso, ma non come vostra capacità umana e interiore, ma come elemento fisico di contrarre e di dilatare il tempo. La gravità è in grado di agire sul tempo, la velocità della luce ha a che fare tantissimo con il tempo. Cosa ne pensate? È vero? Voi vivete mai questa contrazione o dilatazione dei tempi? Riccardo?
17: Sì, prof, diciamo che nel corso della mia vita ci sono stati dei momenti in cui il tempo sembrava non passare mai e dei momenti in cui in un attimo era già finito. Però la vivo in modo abbastanza sereno, perché spero in un momento futuro in cui riesca.
3: Chi di voi, ragazzi, ha l'attesa di un futuro, magari soprattutto per chi deve scegliere l'università o magari andare all'estero, talmente forte che si sente già lì, quasi non vive più il presente ma vive proiettando se stesso già nel proprio futuro? Matteo, avete giocato con voi stessi e con voi stessi nel futuro?
14: Beh, prof, molte volte, soprattutto ultimamente, mi capita di immaginarmi quasi sognando un me nel futuro in molte azioni comuni che faccio, come la scuola, come quando esco con gli amici, interrogandomi su cosa effettivamente cambierà con il passare del tempo.
3: Quindi adesso Matteo ci sta facendo riflettere invece sul vivere talmente forte l'attesa da giocare con se stessi, immaginando se stessi nel futuro. Giuseppe, su quale linea ti muovi? Su quale direzione temporale ti muovi?
11: Io mi aggancerei al discorso di Matteo, perché appunto in qualsiasi momento della nostra giornata noi possiamo riflettere la nostra persona al futuro e magari immaginarci dei momenti sì tristi e quindi negativi magari per la nostra persona, e sì da un'altra parte felici anche, e quindi il tempo passerebbe più velocemente e noi ci proietteremmo in avanti, quindi.
3: E quindi il tempo passerebbe più velocemente,
11: sì.
3: Oppure lo vogliamo dilatare? Chi di voi vuole dilatare un tempo quasi all'infinito, quasi che il ticchettio dell'orologio non faccia proprio tic-tac? Vai, Sveva.
18: E personalmente mi capita di voler dilatare il tempo nei momenti in cui, per esempio, sto con i miei amici e vorrei che il tempo non finisse più, o quando sto facendo un viaggio e non voglio tornare a casa e quindi vorrei che durasse di più quel viaggio.
3: E mentre eri in questo posto nel viaggio, ti è proprio capitato di avere la percezione che il tempo fosse assolutamente dilatato, quasi fuori dal tempo?
18: Sì, come se stessi in un'altra, in un certo senso in un'altra dimensione.
3: In un certo senso in un'altra dimensione. Era la stessa, Matilda, intuizione anche di Agostino, certo dalla sua prospettiva su un piano religioso, che faceva riflettere su Dio che non vive un tempo eterno ma vive fuori dalla dimensione spazio-temporale. E dall'astrofisica noi sappiamo che lo spazio-tempo ha avuto un inizio qualche miliardo di anni fa. E proprio ragionando su queste cose al limite tra filosofia e astrofisica,
1: secondi, minuti, ore, giorni, mesi, anni, secoli. Da sempre l'uomo cerca un modo per misurare il tempo, per dare ordine a qualcosa che non si vede ma che tutti sentiamo scorrere. All'inizio guardavamo il cielo, il movimento del sole, della luna, le stagioni. Nascono così le meridiane, dove un'ombra segna le ore. Poi arrivano le clessidre, che rendono visibile lo scorrere dei minuti. Nel Medioevo compaiono i grandi orologi meccanici nelle città, che regolano il ritmo della vita quotidiana. Poi nel Novecento arriva una sorpresa. Einstein dimostra che il tempo non è identico per tutti. Non è una linea fissa e uguale ovunque. Il tempo dipende da come viviamo e da dove ci troviamo. È un tempo relativo, non assoluto. Eppure, anche se la scienza ci dice che il tempo non è lo stesso per tutti, noi continuiamo a costruire calendari, orologi, sveglie. Forse perché misurarlo è il nostro modo di dare una strada alla vita e ricordarci che ogni istante, prima di essere contato, va vissuto.
3: È bellissima l'ultima frase. Prima di essere contato, va vissuto. Perché fino ad Einstein, e quindi fino a Newton, o fino a uno dei vostri grandissimi avversari, che è Kant, quando ha scritto la critica della ragion pura, e i due hanno ragionato sul tempo, e fino a quel momento di fatto l'uomo si è sempre occupato di misurare il tempo. Poi, anche a causa della rivoluzione industriale delle ferrovie, c'è stato proprio il problema di sincronizzare gli adesso delle varie stazioni ferroviarie. E proprio da lì Einstein è partito per intuire qualcosa di straordinario, che non esiste un adesso assoluto. Ma c'è un altro mistero che affascina gli scienziati e i filosofi, che il tempo si muove nel nostro universo sempre in un'unica direzione, sempre verso il futuro. Qualcuno prima parlava delle giornate. E allora, ragazzi, il tempo, secondo voi, è ciclico? E eternamente si ripete l'uguale? O il tempo scorre in maniera, come amano dire gli ebrei e poi i cristiani, in modo lineare? Parliamone. Guido, volevi intervenire? Ti piacerebbe di più vivere un tempo ciclico o vivere un tempo lineare? Ti aiuto con un'immagine alla lavagna. Sia nella tradizione orientale asiatica, sia nella tradizione greca, il tempo è ciclico. Questa visione in epoca medievale, in epoca moderna, verrà ripresentata a noi soltanto da Nietzsche, l'eterno ritorno del sempre uguale. Ma sia i medievali sia i filosofi moderni hanno invece una visione del tempo lineare. Quindi non si torna indietro. Quindi la storia e il senso della vita, da cui siamo partiti con Quasimodo, ha un significato, ha uno scopo. E vi ricordo sempre che questo è un contributo biblico. Sono gli ebrei per primi e poi i cristiani ad essere affascinati anche sul piano filosofico a non cercare la ragione dell'universo, ma il Signore del tempo. Dio come Signore del tempo, Dio come provvidenza. Allora voi, vorrei sapere se vi ritrovate di più nell'idea ciclica del tempo o nell'idea lineare. Quale vi affascina di più? Giulio.
12: Io sinceramente non saprei dare una spiegazione sul piano fisico, però penso sinceramente che siano gli uomini a rendere il tempo ciclico, perché commettono sempre gli stessi errori.
3: Riccardo, annuivi perché sei d'accordo?
17: C'è una celebre frase che dice: dalla storia si impara che non si impara dalla storia, e credo che sia calzante con questo, nel senso che l'errore dell'uomo porta a rifare gli stessi sbagli più volte nel corso della storia. Ma d'altra parte sono d'accordo anche con una visione più biblica e cristiana di come ci sia uno scopo a tutto e tutto il tempo sia in ricerca del Signore.
3: Questo, ragazzi, mi offre la possibilità, proprio riflettendo su di voi, di dare quasi uno spaccato sociologico. Perché è un po' strano sentire da voi ragazzi questa visione del tempo, perché fino al Novecento, con le grandi ideologie nell'epoca della Guerra Fredda, ma anche nel 1800, pensate al positivismo, al mito del progresso, ma pensate anche ai ragazzi della vostra età del 68 che volevano distruggere tutto, sovvertire tutto per creare nuove condizioni, un nuovo mondo. C'era tantissima sete di un nuovo ordine mondiale, una nuova prospettiva per tutta l'umanità. Per loro il tempo era fortemente lineare e invece per voi sembra che sia ciclico e quasi che il tempo non dia risposte. Oppure sì? È vero, a proposito di proverbi o celebri frasi, dare tempo al tempo? È vero secondo voi che il tempo ci può offrire delle risposte? Perché se il tempo è ciclico, le risposte probabilmente sono sempre le stesse, un po' sterili. Matilda.
16: Io direi che in realtà non è il tempo che ci dà risposte, ma il tempo è il mezzo attraverso cui le troviamo. Io non trovo una risposta grazie al tempo, ma grazie all'esperienza. L'esperienza la faccio tramite il tempo. Scorrendo il tempo io faccio più esperienze e da queste esperienze riesco a trovare le mie risposte. Quindi il tempo
3: è un mezzo. Rispetto ai loro interventi, tu puoi accettare che il tempo sia lineare, che sia proprio uno strumento per avere risposte?
16: Più o meno, perché sono indecisa. Una parte della scienza mi dice una cosa, dall'altra, per esempio, il passare le stagioni e comunque
3: circolare. Ludovica, su questo, il tempo, sei d'accordo più con Matilda? Il tempo ci dà le risposte o il tempo è lo strumento attraverso cui ricercare le nostre risposte? Voi, soprattutto alla vostra età, cercate risposte dal tempo? Io ho iniziato un po' in maniera provocatoria, non perdiamo tempo ragazzi, e voi sembravate essere d'accordo. Riccardo?
17: Sì, però credo che nella mia visione ci sia anche l'idea di tempo come consolatore. C'era Valerio Massimo, che era un scrittore latino, che dice «Cunt trait secum volubile tempus», se non erro, e quindi proprio come il tempo...
3: Traducila, okay, per tutti noi, rendila comprensibile.
17: Il tempo scorre e porta tutto via con sé, e quindi anche le nostre ansie o preoccupazioni attraverso il tempo possono essere...
3: Mi offri proprio il là per farvi ascoltare una canzone che a me piace molto e sono sicuro che anche voi conoscete.

0: Buongiorno, prof.
1: Allora, ragazzi, chi può dire dove porta la strada, dove il giorno scorra? Solo il tempo. Quindi il tempo, Matilda, volevo sentire la tua opinione, è uno strumento di risposte, ci dà delle risposte, qui c'è forse anche un po' di più, vediamo.
2: Più o meno, nel senso, il tempo secondo me era uno strumento per arrivare alle risposte, però è anche vero che il tempo è uno strumento che detta quando io arrivo alle risposte, quindi io dal tempo dipende in quale momento e dopo quante esperienze o cose che faccio io arriverò alle mie risposte.
1: Quindi chi invece, ragazzi, dà un valore al tempo un più grande di quello che gli vuole attribuire Matilda? E se per voi che cosa dà valore al tempo? Il tempo ha valore? Come quando si dice il tempo è denaro. Certo, di solito questa è un'espressione che si usa da un punto di vista economico, perché nell'investimento, nel prezzo di denaro, il tempo acquisisce la durata del prestito, fa acquisire ovviamente valore al prestito stesso in virtù degli interessi, eccetera. E secondo voi perché il tempo dovrebbe avere valore? Il vostro tempo vale? Lavinia?
3: Sì, secondo me il tempo ha valore perché appunto non è illimitato, c'è un limite e quindi bisogna sfruttarlo al meglio.
1: E quindi bisogna sfruttarlo al meglio. E come lo sfrutteresti al meglio?
3: Certo.
1: Cosa sono quelle esperienze o quelle cose che tu faresti per dare valore?
3: Cerco appunto di non sprecare il tempo e quindi di cogliere ogni opportunità possibile.
1: Giuseppe, cogli ogni opportunità possibile?
4: Prof, sinceramente sì. In qualunque modo possiamo cogliere il tempo nel migliore dei modi. E io penso che il tempo sia molto importante perché, ad esempio, come possiamo vedere, con Kant rappresenta, insieme allo spazio, ad esempio, rappresenta il filtro per cui noi vediamo la realtà. E quindi la realtà noi la possiamo vedere solo attraverso il tempo. Quindi è un mezzo per vivere la nostra vita tutti i giorni.
1: Vero, da questa prospettiva però il valore che Kant gli attribuisce insieme allo spazio è in un ambito prettamente di conoscenza della realtà. Io invece mi volevo riferire e vorrei un attimo che voi mi diceste da un punto di vista proprio esperienziale come volete riempire la vostra vita, di che cosa? E il tempo vi dà la vostra vita, di che cosa? E il tempo vi dà opportunità. Giulio.

0: Sì. Voi vivete la vita come un dono, Riccardo?
1: Beh, sì, mi leggo a quello che diceva Giulio, nel senso che la nostra vita è un dono e abbiamo il diritto, ma anche il dovere, di sfruttarla al massimo. E quindi sì, riempirla di esperienze e allo stesso tempo viverla sul serio, come diceva anche il video prima.
0: Viverla sul serio. Quasi vorrei essere a questo punto un po' Gandalf del Signore degli Anelli. Vi ricordate cosa diceva nell'imminenza di una battaglia, quando tutto sembrava perduto? Ve lo faccio leggere. Qui c'è un dialogo con un hobbit. Vorrei che non fosse successo nel mio tempo. E si sta parlando della battaglia e degli eserciti di Mordor. E Gandalf fa riflettere che non siamo noi a decidere quando viviamo, ma possiamo decidere cosa fare del tempo che ci è stato donato. E su questo, ragazzi, vi vorrei far riflettere e ve lo vorrei proprio regalare io. Non posso regalarvi il tempo, questo spetta soltanto a Dio, però posso regalarvi l'idea di vivere sempre la vostra vita pienamente, di vivere sempre pienamente il vostro tempo e di non scordarvi mai che il tempo è un dono e che vale sempre la pena di vivere e che vale sempre la pena di combattere per la battaglia alla quale siete stati chiamati. Di questo il giovane hobbit aveva paura, ma poi trova il suo coraggio. E forse, ragazzi, più che il coraggio dell'eterno ritorno, come vorrebbe Nietzsche, il coraggio è proprio quello di vivere il dono del tempo e di dare un significato o di imparare quale sia il significato del tempo. E su questo ci possiamo prendere tutto il tempo di ragionarci sopra e cerchiamo anche di dilatarla, questa nostra riflessione. Bravi ragazzi, molto bene, alla prossima lezione. Ciao a tutti.
2: Buongiorno prof. Un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno prof. Buongiorno.

0: Buongiorno prof.
1: Ladies and gentlemen, madame et monsieur, señoritas and señores, state per aprire il cassetto dello gnomo.
2: Ma cosa è il cassetto dello gnomo?
1: È stato il primo programma radiofonico in Italia interamente condotto da persone con sindrome di Asperger. La prima puntata andò in onda addirittura nel lontano gennaio 2010, proprio qui, sulle frequenze di RNC. Bando alle ciance, lasciamo stare i ricordi e apriamolo questo cassetto, no? Troverete e ascolterete a puntate alternate due produzioni davvero interessanti. Numero 1, Aspin on Air, un'iniziativa dell'associazione di promozione sociale Teatro 8. E 2, L'ombra del 3, un dispositivo radiofonico aperto che lascia libero spazio all'espressività delle persone. Progetto quest'ultimo nato dall'incontro tra l'associazione Il Riccio e l'associazione Radio Home. Nell'augurarvi buon ascolto.

0: Vi ricordiamo che nulla di tutto questo si sarebbe realizzato senza un grosso cappello verde e un ognomo irlandese incontrati lungo il vostro cammino. Ragazzi, adesso tocca a voi, si parte, a voi il microfono, in bocca al lupo!
1: Manga, libri, dark fantasy,
2: creature, mostri del cinema,
1: mano e ogni presenza del male.
3: Cattivi,
4: quiz,
1: curiosità nel mondo del cinema,
4: biografia e musica.
5: Ma dove?
6: All'ora del tre.
7: Buongiorno e ben ritrovati anche questa settimana, sempre pronti a raccontarvi le nostre passioni attraverso le rubriche, ma non perdiamoci in chiacchiere, partiamo subito per andare a trovare il primo abitante della nostra magnifica città dell'Ombra del Tre. Ed eccoci allora ripartiti alla volta anche questa settimana della conoscenza, andare a incontrare i nostri abitanti che stanno nei loro quartieri. Questa settimana avremo una domanda difficile per loro che chiederà dove vorrebbero che la loro città sorga a livello di ambiente naturale o di luogo fisico. Oh, benissimo, guardate da chi siamo arrivati.
8: Buongiorno.
7: Buongiorno signor Edo, come stai?
8: Bene.
7: Allora, vuoi cominciare subito a raccontarci dei tuoi idoli musicali o vuoi che prima ti facciamo la domanda delle
8: due? No, inizierei prima con la monografia.
7: Va bene. Allora, di chi ci parli quest'oggi?
8: Oggi vi parlo dei The Colors.
7: Ah, un personaggio che abbiamo visto da poco sul palco dell'Ariston.
8: Infatti.
7: Ti viene da ridere. Li hai visti?
8: Più o meno.
7: Bravo, che sei stato coerente, perché ricordiamo che il nostro regista ha scelto di non vedere Sanremo quest'anno e quindi non ha visto i The Colors, ma probabilmente li ha visti successivamente attraverso altri canali.
8: Sì, infatti.
7: Benissimo, raccontaci un po' chi sono questi scatenati giovinotti.
8: Okay.
7: Prego.
8: I The Colors sono una band pop rock italiana formatosi a Napoli nel 2009. La formazione attuale comprende Antonio Stash Fiordispino, Alex Fiordispino e Dario Iaculli. E gli ex componenti sono Daniele Mona e Alessandro Tamarro, con due M per intenderci. Iniziarono la propria attività esibendosi tutte le sere a un locale in Milano, Le Scimmie. Nel 2011 realizzarono il loro primo inedito, I Don't Give a Funk, e in seguito hanno aperto i concerti italiani di Paolo Nutini, dei Gossip, degli Arts e degli Atoms for Peace. E nel maggio del 2014, tramite un'etichetta indipendente, pubblicarono il primo album, ovvero I Want. Nel 2015 hanno partecipato, infatti, alla 14ª edizione di Amici di Maria De Filippi, venendo selezionati in una squadra blu capitanata da Elisa e conquistando la vittoria nella serata finale. Nel maggio dello stesso anno pubblicarono il secondo album Out, pubblicato per Baraonda Edizioni Musicali, a cui vennero estratti quattro singoli: Every Time, Me Minus You, Why Don't You Love Me e OK, che anticipò l'edizione speciale di Out che è stata pubblicata nel febbraio del 2016. Nel maggio del 2017 pubblicarono il terzo album, ovvero You, da cui sono stati estratti tre singoli: What Happened Last Night, con la collaborazione di Gucci Mane e dei Daddy's Groove, Crazy e Don't Understand. Nel febbraio del 2018 pubblicarono il singolo Frida Mai Mai Mai, il primo ad essere cantato in italiano, con cui la band ha partecipato per la prima volta al 68esimo Festival di Sanremo, classificandosi solamente noni nella classifica finale. In seguito, dopo aver lasciato Baraonda e firmato con la Universal Music Italia, nel luglio dello stesso anno pubblicarono il singolo Come le onde, con la collaborazione di J-Az. Nel corso del 2019 pubblicarono i singoli Pensare male con Elodie e Los Angeles con Gue. E nel maggio del 2020 pubblicarono il singolo Non è vero. Nel corso del 2021 pubblicarono i singoli Mal di gola, Cabriolet Panorama e Leoni al sole e collaborarono con Lorenzo Fragola nel singolo Solero. e nel giugno dello stesso anno hanno pubblicato una raccolta, ovvero singles. Nell'aprile del 2022 pubblicarono il singolo Blackout e dopo aver firmato con la Warner, con la Warner Music Italy, nel maggio del 2023 pubblicarono il singolo Italo Disco, che raggiunse la vetta della top singoli e permise al gruppo di trionfare al Power Hits estate 2023. A febbraio del 2024 pubblicarono il singolo Un ragazzo e una ragazza, con cui parteciparono al 74esimo Festival di Sanremo, classificandosi al 16esimo posto della classifica finale. E nel maggio dello stesso anno pubblicarono il singolo Karma. A febbraio li abbiamo visti al 75esimo Festival di Sanremo con il brano con il singolo Tu con chi fai l'amore, dove sono arrivati 14esimi nella classifica finale.
7: Ma regista, tu che sei cultore, la classifica di Sanremo è uguale alla classifica delle radio?
8: Preferirei non rispondere.
7: Addirittura, io volevo chiederti, secondo te, se i The Colors erano più dalla classifica da Sanremo o da radio? Anche su questo ti astieni. Attenzione.
8: Mi avvolgo dalla facoltà di non rispondere.
7: E però a questa domanda non puoi assolutamente sì. tirarti indietro. La domanda delle domande che chiederemo a tutti quanti gli abitanti dell'Ombra del 3 è: dove vorresti che la tua città sorgesse, in senso di luogo naturale piuttosto che un posto preciso nel mondo?
8: Ma per meno abbastanza in una zona un po' meno lontana, distante dalle montagne, un po' come Torino.
7: Distante dalle montagne, ok, molto bene. Allora, quale pezzo ci suggerisci per conoscere meglio i decori?

0: Ed eccoci ripartiti alla volta di un nuovo quartiere. Allora, abbiamo salutato il nostro regista e nonché musicologo per andare chissà dove, in quale altro luogo della nostra città. Allora, speriamo che non succeda nulla di brutto. Vediamo un pochettino dove siamo arrivati.
1: Salve Salvino, sono sempre il vostro Mastro Yamato.
0: Oh, buongiorno Mastro, come stai?
2: Molto bene.
0: Molto bene, vuol dire che le tue bestie se ne stanno belle tranquille e buone allora.
2: Sì, anche perché c'è qualcuno che le sta tenendo un po' a bada per un minimo.
0: Che saresti tu, spero.
2: Anche.
0: Anche, quindi hai anche un aiutante laggiù?
2: Esatto.
0: E chi è questo aiutante?
2: È anche la prossima creatura che andremo a esplorare, che viene sempre dal mondo di Harry Potter, ovvero i dissennatori.
0: Attenzione, attenzione, quelli mi hanno sempre fatto un po' di paura.
2: Esatto, i dissennatori sono abbastanza conosciuti, basta pensare al prigioniero di Azkaban e bene o male si sa che aspetto hanno, cioè sono quasi dei pupi mietitori però senza falce. Sono famosi più che altro perché sono quasi imbattibili, cioè esiste soltanto un incantesimo che può un minimo tenerli a bada, ma per il resto non si riescono neanche a sconfiggere neanche tra i maghi più potenti, e hanno la capacità di divorare le cose positive, le emozioni positive, ti lasciano soltanto le cose negative, quindi proprio roba...
0: Simpatici, insomma.
2: Sì, e sono un po' come i funghi, nel senso non si sa bene come vengano, come nascono, ma... se c'è tipo un posto come la prigione di Azkaban dove c'è disperazione a manetta, lì si producono come niente.
0: Ho capito. Ma quindi tu sai fare quella magia di cui si parlava?
2: Più o meno sì.
0: Più o meno sì. E come li hai convinti a passare dalla tua parte?
2: Bella domanda, sono stando chiuso tutti in sala.
0: E la risposta gliela lasci indovinare?
2: Esatto.
0: Molto bene, molto bene. Allora, ti chiediamo anche a te, a sto punto, visto che tu vivi in questo regno un po' sottoterra in mezzo a tutte le tue creature, vorresti che la città dell'ombra del tre sorgesse magari in un altro posto fisicamente, al mare, in montagna, così, piuttosto che in qualche luogo preciso?
2: Mi vengono in mente due opzioni: o al mare,
0: okay,
2: tipo una roba costiera, la spiaggia, oppure un po' quasi della mia metà nanica, ovvero dentro una montagna.
0: Oh.
2: Poi in montagna, proprio nei villaggi tipo Chamois o come che... Valle d'Aosta, Bardonecchia.
0: Molto bene, molto bene. Ok, va bene, allora ti ringraziamo perché tieni a bada sempre tutte queste creature che altrimenti verrebbero a trovarci di sopra. Vado a vedere chi possiamo trovare un pochettino più in là, oltre la metropolitana. Alla
2: ciao.
0: Prossima! Certo che questo Yamato ha proprio un sacco di coraggio ad andare a prendere, a tenere sempre tutte le creature a bada. Allora, la novità da un po' di tempo a questa parte, cioè dalla scorsa volta, è che abbiamo trovato una chiavetta che ci racconta delle avventure di alcuni marinai. Chissà dove sono andati questa settimana.
3: Ben ritornati! Siamo di nuovo ancora sul riccio di fiume. Nello scorso episodio siamo partiti da Istanbul e ora siamo diretti su una nuova destinazione. Ed è la città di... Atene!
4: Atene!
5: E vai!
3: E adesso, sigla!

0: Buonasera a tutti, in diretta dall'Ariccio di Fiume. Ma che bella Atene vista da qua. L'avevi mai vista da lontano, Marco?
1: Sì, che bel sole.
0: Bel sole, eh?
1: Sì.
0: Dai, salutiamo tutti.
1: Bel sole senza nuvolo.
0: Qui è il pappagallo Cotton che vi saluta.
2: Qui è il nostro anche narratore.
1: Marco.
3: Gabriele.
4: Che bella grigia.
0: Stupenda città, non vedo l'ora di metterci piede.
2: C'è anche una bella città piena di miti e leggende.
0: Ma infatti lo sapevo io, eh. Tu sai da dove nasce Atene? Come è un mito la nascita della città.
2: La conosco perfettamente, Atene.
0: La conosci quella storia lì di Atene, Poseidone?
2: Sì.
0: Che gli ateniesi dovevano scegliere un dono
1: dagli dei
0: proposto da Poseidone e Atene. Poi scelsero quello di Atene.
2: Che è perché c'erano più donne rispetto che uomini.
0: Ah, il voto è stato inficiato dalla presenza femminile?
2: Sì.
0: Ah, io pensavo dalla scelta del dono, che l'ulivo potesse far presupporre periodi di pace.
2: Quello è stato anche l'anno più buio proprio, perché Poseidone, molto imbufalito, sceglie di proibire a tutte le donne il diritto di voto. E ora vi racconto una bella delle leggende che raccontano di Atene. La prima in particolare è la leggenda del messaggero, che è un messaggero, allora, percorre 26,2 miglia per arrivare ad Atene per una notizia che riguardante una vittoria sui persiani.
0: Ah, il maratoneta.
2: Sì, la leggenda della maratona. Poi, in particolare, è anche la città dei filosofi e degli artisti. Filosofi nel senso che dei famosi filosofi sono tre: Platone, Aristotele e Socrate. Artisti, invece, è il che era un'attività artistica dove si produceva anfore, quelle ceramiche più famose di tutto il mondo, pitture e anche sculture.
0: Che bella Atene! Parlare di Atene ti riporta subito nel mondo antico, Marco? È incredibile, sembra che attualmente se apri il giornale in prima pagina ci sono ancora Poseidone e Zeus. Hai avuto questo effetto, Gabri?
1: Anche fratello Ade, dio dei inferi.
0: Bravo, non dimentichiamoci il fratello Ade, mi piace questa sfaccettatura.
1: Zeus ha due fratelli, Poseidone, dio dei mari, e Ade, dio dei inferi. E Zeus è il capo degli dei, comanda il cielo e il fulmine.
0: Casomai ti fulmina.
1: A tutti fulmina.
0: A tutti.
1: Tutto mondo. Quando sono cattivi greci, tutti nell'inferi, nell'Ade.
2: Oppure anche nel Tartaro.
1: Lì ci sono i titani.
0: Tu, Gabri, hai mai visto un titano dal vivo?
3: No, mai visto.
0: Ma magari l'hai visto in campo giocare qualche volta? Un giocatore trasformarsi in titano?
3: Magari, no, non l'ho visto.
0: Ma sai qualcosa dello sport in Grecia, tu?
3: Sì.
0: Sì?
3: Ci sono tre squadre ad Atene.
0: Ma dai!
3: L'Olympiakos, il Panathinaikos e l'AEK Atene.
0: Ah, io tipo Panathinaikos, tu?
3: Olympiakos.
0: Ah, la città del porto.
3: Sì.
0: Che bello.
2: A parlare di squadre e mitologie mi viene veramente una fame terribile.
0: Sì, madonna.
1: Il formaggio greco, che si chiama feta. Anche il yogurt greco.
2: E c'è anche i Grios, Gyros, i Souvlaki, i Moussaka e il Saracopita anche.
4: Anche il Dalmata?
2: Sì, Dalmatas. Dalmades.
0: Sarà un problema ordinare. Marco, tu cosa ordini al ristorante?
1: Ordino i cibi greci. Un famoso yogurt greco che si chiama yogurt greco che si trova nel mercato e supermercati.
0: Sono contento che ci siano i market ad Atene, se no credo che mi sarei proprio disorientato.
2: E dopo un buon pasto non c'è bisogno anche di un bel caffè o di un bel dolcino anche. Che sarebbe il caffè greco e i baklava anche.
0: Ancora.
2: Il caffè greco invece è un caffè dall'aroma forte e denso, servito nelle tazzine. E il baklava invece è una pasta Allora, a strati di pasta pillo con miele e noci.
0: Basta, scendiamo che mi è venuta fame.
5: Ragazzi, la capitaneria del porto ci sta facendo notare che non possiamo ormeggiarci nel porto di Atene per stanotte, quindi passeremo la notte alla fonda, come si dice nel gergo marinaio, oppure in ancora per i meno esperti. E questa notte la passeremo leggendo Omero, l'Iliade e l'Odissea.
2: E qualche mitologia greca anche.
5: Benissimo, ciao a tutti da Barba Grigia e dalla Ciurma.
0: Ciao da Cotton.
2: Alla prossima.
3: Ciao.

0: Chi l'avrebbe mai detto che potevamo trovare un messaggio nella bottiglia digitale? Questi viaggiatori se ne vanno in giro per il mondo. Chissà dove ci porteranno la prossima settimana. Ma soprattutto chissà dove mi sta portando questa metropolitana a incontrare chi degli abitanti dell'ombra del 3 troverò dall'altra parte.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Vale, come andiamo?
1: Bene, bene.
0: Allora, anche questa settimana ci porti un bel libro da conoscere?
1: Sì.
0: Allora, tutte le settimane Vale ci parla di un libro che insieme alla
1: Confabula,
0: libreria di Mondovì, scelgono di raccontarci e presentare opere nuove, o opere vecchie, o il libro che scelgono loro, di quello di cui vogliono parlare. Di quale ci parli quest'oggi?
1: Allora, quest'oggi vi parlo di un altro romanzo della serie di Viaggi straordinari, scritto dallo scrittore francese Jules Verne, ovvero L'isola misteriosa.
0: Wow.
1: In America, a metà 800, durante la guerra di successione, 5 prigionieri dei sudisti riescono a fuggire su una mongolfiera, ma colti da un uragano riescono ad atterrare su un'isola deserta dell'Oceano Pacifico. Ognuno mette a disposizione le proprie conoscenze e attitudini per rendere possibile il miglior tipo di sopravvivenza sull'isola. All'arrivo dei pirati, i 5 uomini vengono salvati dal capitano Nemo al comando del suo Autilus. Sarà lui che permetterà il ritorno in patria dei naufraghi.
0: Attenzione. Quindi un libro che parla anche di collaborazione.
1: Sì.
0: È un po' come la nostra barca dell'ombra del 3, che ognuno ha un piccolo ruolo all'interno per riuscire a farlo andare avanti meglio.
1: Sì, hanno fatto un sacco di film sull'isola misteriosa.
0: Ok, ne hai qualcuno da suggerirci di film?
1: Sì.
0: Di film che hanno fatto?
1: Sì, ad esempio quello vecchio degli anni 60.
0: Abbiamo il titolo, te lo ricordi?
1: L'isola misteriosa.
0: Ah, come il libro, insomma. Ok, sono rimasti fedeli al libro da cui hanno tratto la storia. Abbiamo una citazione?
1: Sì. La necessità è d'altronde il maestro che più si ascolta e che meglio insegna.
0: Chissà cosa dirà nel resto del libro. Complimenti.
1: Grazie.
0: Allora, torniamo un pochettino nel mondo della realtà questa volta.
1: Sì.
0: In quale luogo ti piacerebbe vedere crescere la città dell'ombra del 3? Come luogo intendiamo o un luogo geografico nel mondo o anche solo mare, montagna, collina, deserto, fiume e chi più ne ha più ne metta?
1: Ma io direi collina.
0: Una collina con i campi coltivati o tutta verde?
1: Campi.
0: Ok, va bene. Grazie mille Vale, ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo libro.
1: E
0: dove andiamo adesso di bello?
1: Ciao.
0: Prima di andare via, questa è un'altra citazione di un'altra canzone, ma non so se Sinigaglia sarebbe contento della citazione. Quale pezzo ci puoi suggerire, Buonedo?
2: Italo Disco.
0: Ed eccoci ripartiti alla ricerca di un nuovo personaggio che vedremo che quale propria passione ci racconterà. Certo che questi viaggi ormai in metropolitana in solitaria sono diventati una pesantezza di parole che neanche io riesco a sopportare. Chissà se riusciamo prima o poi a trovare una soluzione a queste mille chiacchiere. Vediamo un pochettino dove siamo arrivati.
3: Ciao.
0: Nicodemus, buongiorno. Torna. Come sta?
3: Bene, bene.
0: Guarda, proprio di te parlavo. Stavo dicendo che da quando non mi accompagni più in, sì, questo, in questa metropolitana è un pochettino più noiosa. Ascolta, ho una proposta da farti. Sì? Se dalla prossima settimana lasciassi questo ristorante meraviglioso e tornassi con me a navigare su, sulle metropolitane, potrebbe interessarti?
3: Sì.
0: Così? Saresti disposto ad abbandonare il tuo ristorante per venire con me in metropolitana?
3: Sì.
0: Sono commosso. Grazie. Benissimo, allora dalla prossima settimana il nostro Nicodemus ritornerà sulla mia spalla e andremo in giro. Ma continuerai a raccontarci dei piatti che stai, sì, conoscendo. Ah, molto interessante. Allora, ritorniamo alla tua rubrica della cucina, giusto?
3: Sì.
0: Di quale piatto prelibato ci parli quest'oggi?
3: Delle scaloppine.
0: No, ma di nuovo mi fai venire una salivazione pazzesca.
3: Eh sì.
0: Molto bene, allora, come vengono fatte le scaloppine?
3: Sono fettine di carne sottili, infarinate, rosolate nel burro e poi sfumate con vino oppure con il limone, il marsala.
0: E sono uguali dappertutto in tutto il mondo?
3: No. Eh no.
0: Come no?
3: Le scaloppine sono anche alimentare, originarie.
0: Aspetta, che qua c'è un po' di confusione, mi sa che non si capisce bene. Leggi bene.
3: Nord Italia, in Lombardia.
0: Nascono in Lombardia e Nord Italia, ok. E come vengono fatte nel Nord Italia?
3: Sono fuse.
0: Fuse? Cosa vuol dire che sono fuse?
3: In tutto il mondo.
0: Sono diffuse in tutto il mondo.
3: Al nord, le scaloppine si preparano con il burro.
0: Ah.
3: Al sud si preparano usare l'olio. Il termine scaloppina deriva dal francese scaloppo, dire cotoletta.
0: Molto bene, molto bene. Questa raffica di parole senza una pausa, amico. Ma quando è che respiri tu?
3: Mai.
0: Non respiri mai. Boh, finito, hai detto tutto quello che dovevi dire?
3: Sì.
0: L'hai detto tutto?
3: Sì.
0: Adesso, molto bene, allora abbiamo capito che la differenza tra il nord e il sud delle scaloppine sta in cosa? Nel burro o l'olio, a seconda se arrivano,
3: sì,
0: dal nord o sud.
3: Sud.
0: Ok, va bene, grazie mille Nicodemus. Non ti distrarre. Ti farò ancora una domanda.
3: Sì.
0: La città dell'ombra del 3, dove vorresti che crescesse, che nascesse come città? In quale luogo fisico?
3: Mare.
0: Al mare, sei un amante del mare,
3: sì,
0: tu. E beh, forza, te sei un pappagallo, ti metti, sì, lì a prendere il sole e chi,
3: sì,
0: si è visto, si è visto. Va bene, dai, allora ci vediamo la prossima settimana. Ma... non vedo l'ora che ti riappoggi sulla mia spalla e ce ne andiamo in giro insieme. Oh, Nicodemus, quanto mi mancano le tue chiacchiere durante questi viaggi. Vabbè, dalla prossima settimana finalmente ritorneremo insieme a chiacchierare sempre di cibo con lui e vi faremo venire l'acquolina in bocca come sta avvenendo a me in questo momento. Vediamo allora dove siamo arrivati adesso. Attenzione.
4: Sento. Sono tornato!
0: Oh, sempre!
4: Sacchi di carne!
0: A sacchi di carne? Pazzesco! Mi sa che questo fumetto ti sta entrando un po' dentro, ti sta trasformando. Non è che mi diventi uno della banda di Berserk e vai in giro a distruggere e ammazzare tutti quanti.
4: Sì, come no. Ma io vado in giro per la città in palenio nati su picchetti.
0: Molto bene. La cosa importante è che a noi tu non faccia comunque niente. Allora, di quale parte ci vuoi parlare questa settimana?
4: Quest'oggi io vorrei parlarvi di uno degli artefatti più famosi del manga Seinen Berserk.
0: Sentiamo.
4: Il famoso spadone che Guts usa per uccidere gli apostoli, l'ammazzadaghi.
0: Wow, fa paura solo a sentirlo.
4: Le sue dimensioni imponenti la rendono sia un'arma che uno scudo allo stesso tempo. Molti che hanno visto Guts usarla ritengono che un'arma simile sia impossibile da usare da un comune umano. Guts infatti è capace di bandirla con una mano sola per i continui allenamenti estenuanti fatti nel corso della propria vita. Col proseguire nella storia, la spada acquisisce infine capacità sovrannaturali per essere stata costantemente bagnata del sangue di esseri non umani. Infatti, la streghetta Shirke, a vederla soltanto, nota un'aura oscura avvolgerla. E il cavaliere del Teschio afferma che la spada è imbevuta del rancore e della rabbia dei morti. Infatti, dopo aver massacrato centinaia e centinaia di demoni, la spada esiste ancora anche sul piano astrale, e quindi è potenzialmente in grado di ferire ogni essere ultraterreno. La spada fu forgiata da tempo addietro dal famoso Fabbro Godo, su richiesta di un re, che pretendeva un'arma che fosse in grado di uccidere un drago. Nonostante il compito arduo, Godo riuscì nell'impresa, ma di seguito la spada venne dimenticata in un angolo della forgia, in quanto è possibile non solo da usare, ma anche da sollevare. Guts, dopo essere sopravvissuto all'eclissi, venne successivamente attaccato da un apostolo Segugio. Trovando la spada, se ne servì infine per ucciderlo. Con una lunghezza di più di 2 metri, l'ammazzerai che può tagliare senza alcuno sforzo qualsiasi uomo a cavallo, non importa quanto corazzato. Perfino i demoni e gli apostoli possono venire facilmente uccisi da un fendente di questa spada titanica. Inoltre, si è dimostrata in grado di distruggere persino colonne portanti. Virtualmente pare non esistere nulla che non possa essere distrutto da quest'arma. Perfino all'inizio del manga, la spada viene descritta come un enorme ammassa di ferro che sembra fatta più per spaccare roba che per tagliare. E non solo quello, ci sono anche varie influenze nei videogiochi Souls, like, e guardati l'ammazza d'aghi. Il primo fra tutti è lo spadone che si può trovare nelle miniere di Demon Souls. C'è una spada conficcata nel terreno che sembra fatta apposta per spaccare ossa di draghi. Infatti c'è un personaggio che la definisce fatta così bene da risultare perfettamente inutile.
0: Mi ricordo un pochettino la spada di un eroe che seguivo io, che si chiamava Gemon, ovvero il terzo della banda di Lupin, che aveva questa spada che tagliava di tutto, però non era grande. Lui la usava anche come scudo, ma era piccolina, era una katana.
4: Proprio così.
0: Ah, ho azzeccato. Allora, ti vorrei fare una domanda, quella che sto facendo a tutti gli abitanti dell'Ombra del Tre, ovvero, sì, se potessi scegliere dove far sorgere la città dell'Ombra del Tre, in quale luogo naturale o del mondo vorresti farla crescere?
4: Indubbiamente in Giappone.
0: Non avevo dubbi sulla tua... Immagino che tu abbia anche più o meno la città. O basta un'isola qualsiasi del Giappone.
4: Qualunque isola del Giappone può andare.
0: Ok, allora speriamo di non metterci su un'isola vulcanica. Che sono tutte vulcaniche, mi insegni, no? Spente ma vulcaniche. Speriamo che i nostri viaggiatori finiscano in Giappone, così ci raccontano qualcosa. Va bene, ti ringrazio, ci sentiamo la prossima settimana e grazie di tutto. Ma settimana. Allora, vediamo se ci sono tutti quanti i nostri cari amici. Questo viaggio mi è sembrato più lungo degli altri. Carissimi!
5: Ciao!
6: Ciao.
0: Oh, eccovi qua. Quando siete tutti riuniti in piazza è sempre un grandissimo momento. Allora, grazie a tutti anche per questa puntata. È stata una puntata ricca di novità e di cose che mi avete fatto scoprire. Spero che lo sia stato anche per il resto degli ascoltatori. Ci sentiamo la prossima settimana. E quale ultimo brano dei nostri The Colors ci suggerisci, Edo?
2: Un ragazzo, una ragazza.
0: Allora, buona continuazione e alla prossima settimana. Un saluto da parte dell'Ombra.
5: Ciao.
6: Ciao.

0: Bravissimi ragazzi, bravissimi. Anche oggi siete stati meravigliosi. Beh, è arrivato il momento di chiudere questo cassetto. Ah, ma state tranquilli, lo riapriremo la prossima settimana. Ci risentiamo. Ciao.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
2: RNC presenta

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Simon Pietro entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. I discepoli perciò se ne tornarono di nuovo a casa. Maria invece stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabboni», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore», e ciò che le aveva detto.

Lei è evangelizzatrice e apostola, apostola degli apostoli. Eppure, fino a tempi recentissimi, il 22 luglio era quasi un dettaglio marginale nella liturgia cattolica, una memoria, un'ombra. Solo nel 2016, per volontà di Papa Francesco, quel giorno è stato elevato a festa, lo stesso rango liturgico degli altri apostoli. Un gesto simbolico e potente, che segnala la volontà di restituirle ciò che per secoli le era stato tolto, il suo apostolato. Questo ritardo però non deve stupirci. È la conseguenza coerente di un lungo processo di diminuzione e di svalutazione che la figura di Maria Maddalena ha subito lungo i secoli. Processo intrecciato a una più ampia e sistemica svalutazione della presenza femminile nella Chiesa. Già nelle lettere pseudo-paoline, che riflettono una fase più tarda ed ecclesialmente strutturata del cristianesimo nascente, si intravede un restringimento dell'orizzonte inaugurato da Gesù. Le donne vengono silenziate, l'apostolato femminile oscurato, l'autorità delle prime discepole gradualmente ridimensionata. È l'avvio di quella mentalità maschilista che segnerà profondamente la storia ecclesiale successiva. Dentro questo clima, una figura come Maria Maddalena risultava inevitabilmente scomoda, troppo libera, troppo autorevole, troppo vicina al Maestro, troppo prima rispetto agli uomini della cerchia apostolica, troppo donna, insomma. E ciò emerge con forza anche nei Vangeli apocrifi, soprattutto in quelli gnostici. Testi come il Vangelo di Maria, il Vangelo di Filippo o i dialoghi del Salvatore mostrano senza esitazione sia il legame privilegiato tra Gesù e Maria Maddalena, sia le tensioni, gelosie e conflitti che questo provocò all'interno della comunità dopo la scomparsa del Maestro. Maria appare come portavoce di rivelazioni, interprete dell'insegnamento, guida spirituale, e la sua autorevolezza diventa motivo di attrito soprattutto con Pietro, simbolo dell'istituzione che stava emergendo.

Di fronte a una donna così autorevole, la soluzione più semplice e più funzionale a una chiesa sempre più maschile e clericale fu quella di riscriverla, di spostarla altrove, di trasformarla in qualcos'altro. Per secoli, e fino alla riforma liturgica del 2016, si è preferito ricordarla sotto un titolo rassicurante e inoffensivo: la penitente. Penitente per quale peccato? Qui avviene la distorsione più grave. La Maddalena è diventata, nell'immaginario occidentale, la prostituta convertita, protagonista di innumerevoli opere d'arte, la peccatrice sensuale che piange ai piedi di Cristo. Ma i Vangeli, lo abbiamo visto con precisione, non dicono nulla di tutto questo. Non c'è un solo versetto che la identifichi come prostituta. Questa immagine nasce da una sovrapposizione indebita operata da San Gregorio Magno alla fine del VI secolo, che fuse in un'unica figura tre donne diverse: la peccatrice anonima di Luca 7, Maria di Betania, sorella di Lazzaro, e Maria Maddalena. Un errore teologico e pastorale che ha attraversato i secoli come una nebbia ostinata, deformando il volto della Maddalena fino a cancellare la sua statura apostolica. Oggi però possediamo tutti gli strumenti per tornare alla vera Maria Maddalena, alla donna torre che il testo greco chiama E Magdalene, alla discepola che resta sotto la croce quando tutti fuggono, alla prima testimone della risurrezione, alla voce che annuncia il mattino nuovo. E conosciamo anche, finalmente, la storia della negazione della sua autorità. Una storia complessa, scomoda, ma necessaria da portare alla luce. Riconoscerla non è un esercizio accademico, è un atto spirituale e politico, perché questa storia oggi ci riguarda da vicino e ci chiama. Ci spinge, con gentilezza e con forza, ad alzare la voce affinché qualcosa cambi davvero, affinché la Chiesa deponga le strutture e le mentalità maschiliste con cui per secoli ha tradito l'esempio di Gesù, che non ha mai temuto l'autorevolezza delle donne, ma anzi l'ha liberata, accolta, benedetta e posta al cuore del suo Vangelo.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

È una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: «Signore, sulla tua parola calerò le reti». Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi.

0: facciamo giù i maschi, le femmine?
1: No.
0: E che cos'è?
1: È quello che fa canto per Cristo che mi vede quando morale.
0: Ma c'è anche qua, c'è. Canto per Cristo. Non è qua.
1: Canto per Cristo, non so se c'è.
2: La mattina l'ho fatto. Alla San Vincenzo l'ho fatto perché voi lo facevate
0: davanti. E qua adesso?

Ah, quello. E questo qua? Oh, c'è la 2,45.

buona.

Yeah.

sicuramente.

Buonasera a tutti voi qui presenti e a chi ci segue mediante la radio. Siete sempre collegati con la chiesa grande della parrocchia Santissima Trinità di Nichilino, in cui a breve avrà inizio la celebrazione della Santa Messa, presieduta da Don Antonio. In questa Santa Messa vogliamo pregare per i nostri cari defunti, in particolare per la trigesima di Marchi Renato, Battiloro Rita Mirella e Carta Antonio. Inoltre vogliamo pregare nella messa di anniversario di Farris Antonina, Carta Pietro, Nanu Petronilla e per Suora Agostina. Iniziamo questa Santa Messa con il canto Dio è mia luce.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, della gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. Ci sostengano sempre, o Padre, la forza e la pazienza del tuo amore, perché la tua parola, seme e lievito del regno, fruttifichi in noi e ravvivi la speranza di veder crescere l'umanità nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal Libro della Sapienza. Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. La tua forza, infatti, è il principio della giustizia, e il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Mostri la tua forza quando non si crede nella pienezza del tuo potere, e rigetti l'insolenza di coloro che pur la conoscono. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, perché, quando vuoi, tu eserciti il potere. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini. Hai dato ai tuoi figli la buona speranza che, dopo i peccati, tu concedi il pentimento. Parola di Dio.

0: sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce delle mie suppliche.
1: Tu sei buono, Signore, e perdoni.
0: Tutte le genti che hai creato verranno e si posteranno davanti a te, Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio.
1: Tu sei buono, Signore, e perdoni.
0: Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, volgiti a me e abbi pietà.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio.
1: Preghiamo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradicchiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.
0: Cari fratelli e sorelle, domenica scorsa il Vangelo ci ha invitati a riflettere sulla speranza divina attraverso la parabola del seminatore. Oggi invece siamo nuovamente invitati a contemplare la sapienza di Dio mediante la parabola del grano e della zizzania. Nella sua sapienza, Dio sempre manifesta la sua pazienza e la sua misericordia. Il fatto che il buon grano debba essere insieme alla zizzania offre un'immagine del mondo e del cuore umano. Nel mondo il bene e il male convivono sempre. Allo stesso modo, nel cuore di ogni persona c'è una continua lotta tra il desiderio di fare il bene e la tentazione di fare il male. Il fatto che il padrone non abbia fretta di strappare la zizzania manifesta la pazienza di Dio nei confronti dell'uomo. Nella sua pazienza, Dio non si affretta a giudicare, ma concede tempo affinché il bene possa crescere e il peccatore abbia la possibilità di convertirsi. Riflettendo su questo brano evangelico, San Pietro Crisologo diceva: la zizzania di oggi può diventare il grano di domani. Attraverso queste parole, il santo ci ricorda che ogni persona ha sempre la possibilità di cambiare. Chi oggi fa il male può convertirsi e diventare santo. E quanto accade a Levi, il pubblicano, che divenne l'apostolo Matteo. Lo stesso avvenne per Saulo, persecutore della Chiesa, che si trasformò in San Paolo, apostolo delle genti. La storia della Chiesa è ricca di esempi di conversione che mostrano come la grazia di Dio sia capace di trasformare il cuore umano. Tra questi personaggi si realizza quanto diceva Sant'Agostino: molti prima sono zizzania e poi diventano buon grano. se costoro quando sono cattivi non venissero tollerati con pazienza, non giungerebbero al lodevole cambiamento. Dunque, il messaggio del Vangelo di oggi è chiaro. La pazienza di Dio offre a ciascuno la possibilità della conversione. Dobbiamo però stare attenti a non pensare che questa pazienza significhi che Dio tolleri il male. Essa è piuttosto l'espressione del suo amore, che attende la vera conversione dell'uomo. Per questo la parabola si conclude dicendo che al tempo della mietitura la zizzania sarà raccolta e bruciata, mentre il grano sarà raccolto nel granaio. Siamo quindi chiamati a imitare questa pazienza di Dio, a non giudicare gli altri con troppa fretta e nello stesso tempo a impegnarci a far crescere il buon grano che Dio ha seminato in noi. La preghiera e la parola di Dio sono l'acqua e il nutrimento indispensabili perché il buon seme possa svilupparsi nel nostro cuore. Così, quando giungerà il tempo della mietitura, la nostra vita potrà essere trovata come buon grano, degna di essere raccolta nel granaio del regno di Dio.

0: Ora professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente,
0: creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo, Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Il Signore è dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio. Il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, la pazienza di Dio è senza limiti nei riguardi di tutti, sempre piena di tenerezza e misericordia. Chiediamo anche noi discernimento e pazienza verso il prossimo. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per la Chiesa annunci con coraggio il regno di Dio seminato da Cristo e si lasci guardare nei giudizi e nelle decisioni dalla sapienza del Vangelo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Per chi ha in mano la guida della società, promuova condizioni che favoriscano il bene e aiuti a riconoscere il male senza scoraggiamento o rassegnazione. Preghiamo.
0: Ascoltati, o Signore.
2: Per chi è stanco, scoraggiato, oppresso dal male o dalla sofferenza, trovi conforto nella vicinanza del Padre che semina il bene e viva con speranza la promessa del raccolto finale. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per le nostre comunità, ognuno si sforzi di mantenere una grande concordia, nonostante la diversità di idee e di interessi. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Signore Gesù, ti preghiamo per i defunti di questa settimana, Bernardo Maria, vedova De Gennaro, Matarrese Raffaella, vedova Falconieri. Il Signore, che conosce la vita dei Suoi figli, li accolga tra le Sue braccia amorevoli. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. O Padre, liberaci dalla tentazione di classificare gli uomini nelle categorie dei buoni e cattivi. Rendici sul Tuo esempio capaci di comprensione, di pazienza e di attesa, perché Tu sei misericordioso, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate fratelli e sorelle perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceve dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome e per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta. Come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio. E in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza, distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti ai angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo di rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro
1: che sei nei cieli,
0: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore,
0: non sono degno di accettare la tua mensa, ma soltanto una parola io sarò salvato.

0: preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dall'antica condizione di peccato alla pazienza della vita nuova per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Vi do adesso lettura degli avvisi per questa settimana. Oggi, domenica 19 luglio, sono partiti i Super X, il campo numero 6, per la Maison de Chamois in Ballestretta. I nostri ragazzi rimarranno fino a sabato 25 luglio e accompagniamoli con le nostre preghiere. L'ufficio parrocchiale della Santissima Trinità resterà chiuso martedì 21 e martedì 28 luglio.
0: Grazie per la vostra partecipazione a questa celebrazione, grazie anche per il coro, e concludiamo questa celebrazione con la benedizione di Dio. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.
0: Buona serata.
2: Grazie, aspettiamo.

Dalla chiesa grande della parrocchia Santissima Trinità avete ascoltato la Santa Messa. Un caro saluto a tutti voi qui presenti e che ci è seguito mediante la radio, in particolare agli anziani, agli ammalati e alle persone sole. Buona domenica a tutti, ridiamo linea allo studio.

0: faccia mai.
1: Il prezzo qua, se ancora di più,

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Il meglio di
2: La Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valzania.
3: Un saluto da Sergio Valzania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme. Come sempre iniziamo con un ospite. Il nostro ospite di oggi è Maria Corno. Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta.
3: Allora, Maria Corno ha pubblicato da pochissimo, un libro che si chiama Nel cuore di Shikoku, i miei passi in Giappone sul cammino degli 88 templi, che è edito da Ediciclo. Ecco, io chiederei a Maria Corno di spiegarci un po' che cos'è questo cammino degli 88 templi a Shikoku, che è, direi, il massimo della meta alla quale possa ambire un pellegrino, uno che cammina lungo questi nuovi itinerari, perché poi camminare è un'abitudine rinata. Ecco, Shikoku,
4: ecco, il massimo forse no, ma sicuramente è entra nel gotha, diciamo, dei grandi cammini. È un antico cammino buddista, ecco, questa è una caratteristica, antico tanto quanto il nostro cammino di Santiago. Le prime attestazioni risalgono al XII secolo e Shikoku è un'isola, è la più piccola delle isole maggiori del Giappone, e questo cammino si snoda tutto attorno all'isola. Questa è un'altra caratteristica, è un cammino circolare, come spesso accade in Oriente, fa tutto il giro dell'isola passando attraverso 88 templi buddisti legati in qualche modo, poi magari spiegherò meglio come, in quale modo, alla figura di Kobo Daishi. Kobo Daishi fu un illuminato, ma non solo un illuminato, fu un intellettuale del suo tempo, visse nell'VIII secolo e fu colui che portò in Giappone il buddismo. Buddismo, una corrente esoterica del buddismo, corrente Shingon, che riportò dalla Cina. Giovanissimo fu mandato in Cina dall'imperatore appunto a studiare il buddismo e a riportarlo in patria.
3: Ecco, ma un'idea delle dimensioni, quanto è lungo questo percorso, quanto tempo ci vuole per coprirlo?
4: Allora, sono 1200 chilometri, un po' più, un po' meno a seconda delle varianti. Questi templi sono 88, ma poi ci sono 20 templi in più chiamati Bekaku, che sono, diciamo così, facoltativi, quindi volendo il cammino si può allungare fino a circa 1400 chilometri. Io ci ho impiegato 47 giorni. Direi che per chi vuole come me farlo a piedi, soffermandosi in ciascuno dei templi, non si può fare meno di così, ecco, 45 giorni, diciamo così, è una dimensione minima per farlo in questo modo. Le soste nei templi sono importanti perché danno intanto a questo cammino una caratteristica molto peculiare, cioè non c'è una meta come fosse Santiago o Roma per la Francigena, ma si fa appunto questo percorso circolare sostando nei templi. In alcuni giorni se ne incontrano anche 5, 6, 7, in altri giorni non se ne incontra nemmeno uno. Le soste dei templi danno un ritmo molto peculiare al cammino e danno anche, come dire, generano dei tempi di percorrenza molto diversi da quelli a cui un camminatore è abituato, che sa più o meno quanti chilometri al giorno fa. Ogni tempio richiede, se lo si vuole onorare, come ho voluto fare io, richiede almeno mezz'ora di sosta, perché c'è una serie di rituali a cui appunto nessuno è tenuto, ma che è bene conoscere e che io ho voluto seguire, cioè io ho voluto proprio entrare nello spirito di questo cammino.
3: Ecco, ma fra questi rituali mi pare ci siano anche delle cose che vanno fatte prima di partire, dei rituali legati all'abbigliamento.
4: Assolutamente sì, ci sono delle consuetudini molto radicate. Allora, questo cammino è un cammino molto sentito, con delle tradizioni ancora molto vive. Una di queste è l'abbigliamento. Il pellegrino, o Enro, in giapponese Enro, o Enro, l'onorevole pellegrino, va vestito di bianco, indossa dei pantaloni e una casacca bianchi, simbolo di purezza, di buona intenzione, ma anche simbolo di morte. Il bianco in Giappone simboleggia la morte, e quindi questo cammino in qualche modo è legato all'idea che il cammino è un percorso simbolico di morte e di rinascita, come d'altra parte è nella tradizione anche dei nostri cammini cristiani, c'è questa simbologia, ed è una simbologia anche molto radicata nella tradizione delle errante spirituali che in Giappone vivono nello spirito shintoista e nello spirito buddista, quindi è qualcosa che si radica anche su una tradizione precedente al cammino. Quindi il pellegrino va vestito di bianco, sulla casacca bianca c'è una scritta dietro che è una invocazione a Kobo Daishi, e anche una piccola scritta che dice qualcosa come due in uno, due pellegrini in uno insieme, e vuole significare la credenza che in qualche modo Kobo Daishi accompagna i pellegrini ed è tuttora pellegrino tra i pellegrini che percorre il via.
3: Siamo con Maria Corno, che ci sta parlando del suo ultimo libro, che è Nel cuore di Shikoku, I miei passi in Giappone sul cammino degli 88 templi, edito da Ediciclo.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: In Blu 2000, la Biblioteca di Gerusalemme, siamo con Maria Corno che ci sta parlando del suo ultimo libro, Nel cuore di Shikoku, I miei passi in Giappone sul cammino degli 88 templi, edito da Ediciclo. Dicevamo dei rituali che sono nell'abbigliamento, ma anche quando si arriva a un tempio si fa qualche cosa e si richiede qualche cosa, perché il timbro, quello che è il segno sul passaporto del pellegrino occidentale, e lì in Oriente è una cosa abbastanza più complicata, più ricca.
2: È un'opera d'arte, lì è un'opera d'arte, è un intero libro, quaderno con i fogli in carta di riso. Il mio ha una bellissima copertina damascata, e per ogni tempio un monaco appone tre timbri rossi, ma soprattutto con una meravigliosa calligrafia scrive il nome del tempio, e questo libro è veramente un cimelio prezioso che io conservo con grande cura. Alcuni devoti si fanno apporre i timbri sulla casacca bianca, che poi verrà utilizzata come sudario. Questa è una delle abitudini. Continuando con i rituali, dunque, l'abbigliamento del pellegrino è completato da un cappello di paglia, che io però non ho portato perché lo trovo scomodo, e da un bastone in legno con un campanello che annuncia l'arrivo dei pellegrini. Anche lì ho preferito i miei tecnici, meno romantici ma più tecnici bastoncini. Ma venendo a quel che succede nei templi, i templi sono un mondo. I templi innanzitutto sono un'area vasta con diversi edifici, nulla di paragonabile ai nostri chiese, è un'area vasta dove si mescolano manufatti, edifici, natura, statue di divinità, laghetti con le carpe. In quella meravigliosa mescolanza di natura e manufatti umani, che parla per simboli, che è proprio il linguaggio del Giappone, per quello che io ho visto. Dunque il pellegrino entra in quest'area, innanzitutto passa un grande portone dove si inchina verso il padiglione principale e sta di fronte al portone, e la prima cosa che fa si purifica. C'è una fontana con dell'acqua corrente e molto canterina e con dei mestoli, e quindi il pellegrino si sciacqua prima le mani, poi la bocca, poi di nuovo le mani. Un altro rituale è la campana. C'è in quasi tutti i templi una torre con una grande campana, e il pellegrino suona la campana per risvegliare l'attenzione delle divinità del pellegrino. C'è poi un braciere con della sabbia dove si pongono degli incensi, sempre in numero di tre, uno per il passato, uno per il presente e uno per il futuro, così mi è stato spiegato da una devota. E anche a gesti, se ho ben capito, una per il cielo, uno per la terra e uno per il livello degli uomini. Dopodiché, di fronte al padiglione principale, c'è sempre un padiglione principale con la, diciamo così, divinità principale, che è diversa per ogni tempio, il pellegrino, il devoto, recita tutta una serie codificata di mantra e sutta, tra cui centrale il Sutra del Cuore. Non so poi se ci sarà tempo di parlarne un attimo. Veramente centrale è la colonna sonora di questo cammino, ed è un testo molto concettoso e molto radicale. Sutra del Cuore vuol dire non c'entra niente il cuore come organo, né come sede dei sentimenti, ma come cuore della dottrina buddista. Esprime proprio in modo molto radicale il concetto della vacuità, che sta al centro della filosofia buddista. Dopodiché il pellegrino, se vuole, si reca anche di fronte al padiglione. C'è sempre un padiglione dedicato a Kobo Daishi, il Daishido, dove ripete tutte le sue funzioni, e infine si reca all'ufficio dei timbri, dove c'è questo rituale, che è un rituale vero e proprio, della posizione dei timbri e della calligrafia.
1: Siamo con Maria Corno che ci sta parlando del suo libro Nel cuore di Shikoku, I miei passi in Giappone sul cammino degli 88 templi, edito da Ediciclo.

0: io sono pronto.
1: La Biblioteca di Gerusalemme.
2: La Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000. Siamo con Maria Corno, ci sta parlando del suo ultimo libro, Nel cuore di Shikoku, I miei passi in Giappone sul cammino degli 88 templi. Ecco, ma la parte logistica, come si fa? Che lingua si parla? Che cosa si mangia? È un cammino caro, tu queste cose qui, se uno vuole andare, come fa?
3: Allora, è un cammino relativamente caro, ma ci sono tanti modi per risparmiare. Intanto adesso è un po' meno caro di quando l'ho fatto io per questioni di cambi. Dove si dorme? Dove si dorme ci sono tantissime possibilità. C'è possibilità di dormire nei templi. In alcuni templi c'è il shukubo, che sono gli alloggi per i pellegrini. Sono alloggi meravigliosi, non economici. Dove anche si mangia e c'è la possibilità, alloggiando nei templi, di partecipare alle devozioni dei monaci la sera e la mattina. In alcuni templi è possibile anche alloggiare gratuitamente. Alcuni templi hanno una struttura chiamata Tsuyado, che è l'alloggio gratuito per i pellegrini, un alloggio molto molto spartano, non è presente dappertutto, e quella è un'altra possibilità.
2: Ma come si fa a capirsi? Come si fa a prenotare? Lei non parla giapponese, mi pare.
3: Io non parlo giapponese, grazie al cielo al giorno d'oggi c'è Google Translator, ma insomma prenotare è indispensabile. La grande risorsa è la gentilezza dei giapponesi, tutti ti aiutano, per cui basta accennare alla richiesta di telefonare per favore in un certo posto per prenotare e capiscono al volo di che cosa hai bisogno. Quindi diciamo che la lingua non è stata un ostacolo, ovvio non si riesce a discutere di filosofia, ma nei bisogni quotidiani assolutamente non è stato un ostacolo.
2: E cosa si mangia in questi bisogni quotidiani? C'è anche il cibo che bisogna procurarsi o è facile?
3: La meravigliosa cucina giapponese che io ho amato. Una delle possibilità di alloggio sono i ryokan o i minshuku, che sono le locande tradizionali giapponesi. Le minshuku sono quelle ancora più familiari e anche un pochino più economiche, dove è possibile avere la mezza pensione, cosa che io consiglio. Qualcuno ci va solo per dormire, per risparmiare, ma le cene sono una cosa meravigliosa. La colazione alle 6 del mattino è più o meno come la cena, e quindi ideale per me, che mi sveglio affamata quando sono in cammino. E spesso le persone che alloggiano, tornando ai rituali, alle tradizioni, spesso offrono anche un lunch box dono per il pellegrino, quindi nel lunch box c'è spesso, quasi sempre, l'onigiri, diciamo che è l'equivalente del nostro sandwich, è una pallina di riso, una palla di riso, una polpetta di riso, diciamo così, con qualcosa all'interno.
2: Ecco, un'ultima domanda. Lei ha fatto un cammino che ha avuto bisogno di 2 mesi, insomma, per fare questo cammino fra viaggio. Ma è possibile fare una cosa più breve, fare un assaggio di questo cammino degli 88 templi, farne una parte minore? Cioè
3: assolutamente sì, ognuno fa il cammino come crede. Io sono partita dal Tempio 1 e l'ho percorso tutto in senso orario, ma è possibile farlo in senso antiorario, è possibile partire da dove si vuole, è possibile scegliere una parte. Molti pellegrini moderni, giapponesi soprattutto, lo fanno con dei mezzi, i templi giapponesi soprattutto lo fanno con dei mezzi, i templi sono raggiungibili.

0: A Corno per averci un po' spiegato lo Shikoku e il cammino degli 88 templi, come racconta nel suo libro appena uscito Nel cuore di Shikoku. Non so se avrò la possibilità di farlo questo cammino, però sicuramente grande invidia per chi è riuscita a farlo, e anche grande riconoscenza per questo libro nel quale ci ha raccontato il cammino e ci ha un po' spiegato come funziona. Grazie moltissimo.
1: Grazie a voi.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: I libri di oggi per la Biblioteca di Gerusalemme sono John Zizulas, Ricordare il futuro per una ontologia in prospettiva escatologica della EDB. Poi Mauro Bonazzi, Il demone della nostalgia, l'invenzione della Grecia da Nietzsche ad Arendt di Einaudi. E infine Dentro la musica, Rossini il barbiere di Siviglia di Fabrizio Scipioni, edito da Carocci Editore. Ma cominciamo con questo Zizulas, Ricordare il futuro. Il libro è sicuramente molto impegnativo, sono quasi 400 pagine. L'autore è considerato uno dei maggiori teologi ortodossi del Novecento e in parte anche del 2000. Lui è scomparso novantenne, direi, 2 anni fa, e questo è un libro che raccoglie una parte anche considerevole della sua riflessione. È sicuramente un libro importante all'interno della sua produzione, e anche per questo, per digerirlo un po', ci è voluto del tempo. Ecco, questo libro è difficile da affrontare, anzi è impossibile da affrontare nella sua complessità, però secondo me una buona tecnica può essere quella di affrontare l'introduzione di questo libro. Questo libro, fra l'altro, può contare sulla prefazione

l'intercessione di Papa Francesco. Ora Zizulas comincia la sua riflessione partendo da una considerazione fatta da Floroschi. Floroschi dice: l'escatologia non è solo una sezione particolare del sistema teologico cristiano, né piuttosto la base e il fondamento, il principio che la guida e la ispira, o per così dire il culmine di tutto il pensiero cristiano. Il cristianesimo è essenzialmente escatologico, la prospettiva cristiana è intrinsecamente escatologica, cioè il cristianesimo si basa sul futuro, guarda al futuro, guarda come andrà a finire, e questa è la sua originalità e anche il suo orientamento. E però, dice Zizulas, cito, la salvezza dell'anima sembra aver assorbito quasi completamente l'interesse dei cristiani, e ciò comporta che l'arrivo della parusia e la risurrezione del corpo perdano la loro urgenza esistenziale. Quindi c'è questo problema della salvezza dell'anima che sembra avere mangiato un'altra componente che secondo Zizulas era essenziale nel cristianesimo, quella di aspettare il ritorno di Cristo e il momento del giudizio. Tant'è, dice sempre Zizulas, nella celebrazione dell'Eucarestia la comunità ecclesiale ricorda non solo il passato ma anche il futuro. Cioè l'Eucarestia non è solo memoria della cena, ma è anche attesa della parusia. E poi continua, in maniera critica, dice: quello che la Chiesa ricorda nell'Eucarestia oggi non è più il glorioso re escatologico, ma il Cristo umile crocifisso, è un ricordo del passato, non del futuro. Il titolo del libro è Ricordare il futuro, cioè lui dice il cristianesimo dovrebbe avere una maggior proiezione verso il futuro. E poi aggiunge: il ricordo di Dio ha sempre un significato ontologico, non psicologico, cioè non è una questione relativa al nostro orientamento, al nostro modo di pensare, ma è una questione fondativa rispetto a quello che è la nostra realtà. Infatti lui dice: il fatto che l'Eucarestia fin dall'inizio veniva celebrata di domenica e con letizia di cuore lo si deve alla sua natura di commemorazione della risurrezione e della parusia. Cioè c'è questo meccanismo che lui poi esplicita dicendo: il tono dell'evento è dato però dall'escatologia, era la memoria del futuro a dominare la memoria del passato, il passato era ricordato attraverso il futuro, cioè è il futuro che dà senso al passato, senza futuro il passato rimane del tutto incomprensibile. E poi qui il discorso si amplia, siamo sempre solo nell'introduzione del libro, il discorso si amplia perché Zizulas dice che la caduta non può consistere nella perdita della perfezione originale, deve piuttosto essere vista come un rifiuto o un fallimento a ottenere la perfezione che l'essere umano è stato chiamato a raggiungere alla fine. Cioè, e lui poi spiega questo qui, dice: l'essere umano è caduto non dal suo passato, ma dal suo futuro. Ha rifiutato di muoversi verso la fine a cui era stato chiamato e per cui è stato creato. Cioè, il peccato originale, la caduta, come lo vogliamo chiamare, non è una cosa che è collegata solo con il passato, ma è l'interruzione del rapporto corretto con il futuro. E qui infatti poi lui continua e dice: ogni ipotesi per cui il passato deriva dal futuro o il futuro produce il passato rimane ancora uno scandalo e un paradosso per la nostra razionalità guidata dal senso comune. Quindi qui c'è la critica a questo senso comune che ci rende difficile, se non impossibile, comprendere che in realtà noi viviamo in base al futuro, non in base al passato.
E poi continua, dice: le cose dell'Antico Testamento sono ombra, quelle del Nuovo Testamento sono immagine, la verità è lo stato delle cose del futuro. E questa è una citazione che fa Zizzula da Massimo il Confessore, che è uno di questi padri della Chiesa che molto si sono occupati di queste parole. A un certo punto poi lui, mentre va a chiudere questa sua introduzione, ci dice che la reificazione degli eventi storici, cioè l'importanza della storia del passato, raggiunse il suo apice con lo storicismo del XVIII secolo e non ha mai più abbandonato il nostro approccio alla verità storica, ispirato al senso comune. Non si può dubitare dei fatti o annullarli, di per sé possiedono un essere, un'ontologia, e quindi i fatti prevalgono sul futuro, quello che è già stato prevale sul futuro, dice Zizzula. Dice: il passato in quanto storia autentica si fonda sulla possibilità di essere futuro, questo è il principio di ogni ermeneutica moderna. E dice Gesù, invece è il fondamento del futuro è il futuro, è il ritorno di Cristo, è Cristo, non il passato, non la morte di Cristo. E poi lui dice che per la teologia cristiana il tempo ha bisogno di redenzione. Ora, siccome non è che si può raccontare nemmeno tutta l'introduzione, vorrei limitarmi così a leggere ancora un passo, che è il passo nel quale poi Zizzula critica la teologia occidentale, perché dice: la teologia occidentale, sia quella cattolica romana sia quella protestante, ha infatti concentrato la sua attenzione sul rapporto tra l'Eucarestia e il Golgota, perché in Occidente la quintessenza dell'economia divina va cercata nel sacrificio di Cristo sulla croce, e questa tendenza trova il suo culmine nella teologia di Anselmo. Insomma, un libro interessantissimo, ricchissimo, che si chiama Ricordare il futuro, scritto da John Zizulas, questo grandioso teologo ortodosso, edito da EDB. C'è la prefazione di Papa Francesco. Noi siamo alla Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: Secondo libro di oggi, anch'esso greco, è Mauro Bonazzi, Il demone della nostalgia, l'invenzione della Grecia, da Nietzsche a Arendt. Anche questo è un libro ricco, complesso, che però ci permette di entrare in un mondo, perché il rapporto fra l'Occidente e la Grecia, che poi la Grecia dovrebbe essere il luogo dove nasce l'Occidente, è un rapporto complicato, e Bonazzi in questo Il demone della nostalgia ci accompagna attraverso proprio un percorso di conoscenza che in qualche modo smonta il nostro rapporto con la Grecia, la nostra visione col mondo greco, con la classicità greca, distribuendolo nel corso del tempo, perché comincia analizzando il rapporto con la classicità, per poi arrivare a quella che è la grande critica a questa visione della classicità, che è quella di Nietzsche. Che Nietzsche dice: guardate, la classicità greca è una esperienza troppo razionale. Al suo interno conserva la parte migliore, più naturale, più propulsiva, che è una parte irrazionale, che è quella che precede la classicità. E poi questo è anche una cosa che in filosofia è stata la riscoperta dei presocratici, cioè del momento di riflessione sull'uomo invece che quello poi più razionale, che trova la sua apice in Aristotele. E poi questo libro di Bonazzi continua con una serie di puntualizzazioni estremamente interessanti, per esempio la riflessione sul fatto che l'antichità non appartiene al passato, ma è un elemento ancora costitutivo del presente. Noi ci immaginiamo attraverso la classicità, attraverso il passato. Nell'immaginare il passato noi creiamo la nostra identità, e così si continua anche analizzando quello che è stato poi quello che Bonazzi chiama il filo ellenismo tedesco, cioè questo apprezzamento per i greci, dice la simpatia per i greci, che diventa poi parossistica, e quando si trasferisce nella ricerca del nazismo di un momento fondante, che il nazismo poi è una cosa di estrema ignoranza culturalmente parlando, poi si può discutere quanto siano stati cattivi, sicuramente erano molto ignoranti, vanno in cerca di una radice storica e pretendono di trovarla nella grecità classica, immaginando addirittura che l'esperienza tedesca sia la continuazione dell'esperienza della Grecia classica. Ma questa è una cosa che distorce ulteriormente il nostro rapporto con la classicità e con la Grecia. E poi Bonazzi continua ad analizzare come anche dopo il nazismo ci sia stato questo risorgere di un affetto per la grecità, che in qualche modo poi è connaturale alla nostra cultura. Cioè, poi qualche cosa di vero, dice lui alla fine, ci deve pur essere in questo nostro rapporto così stretto con la grecità, che in qualche modo ci condiziona. Il libro si chiama Il demone della nostalgia, edito da Einaudi e scritto da Mauro Bonazzi. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: Ultimo libro di oggi, Rossini, il barbiere di Siviglia, di Fabrizio Scipioni, edito da Carocci. Il libro, che è abbastanza agile, è estremamente interessante, secondo me, e piacevole nel senso che ci chiama a tornare ad ascoltare, forse con una comprensione maggiore, il barbiere di Siviglia, che ha una vita particolare. Poi il libro non è incentrato sulla storia delle esecuzioni, anzi le trascura abbastanza, però spiega come mai il barbiere di Siviglia, che ha continuato a essere rappresentato praticamente da quando è stato scritto in poi, sia stato uno delle opere di Rossini che più ha pagato in termini di riscrittura, di cambiamenti, di tagli e di interpretazioni stereotipate dei personaggi fra tutta l'opera di Rossini. E anche quando in qualche modo si è cominciato a rompere questa crosta nella quale era stato ingabbiato Rossini, considerato figura forse minore, e c'era una disaffezione alla ricerca della ricchezza contenuta nella scrittura musicale di Rossini, nelle sue grandi capacità di utilizzare ogni piccola sfumatura per arricchire la sua partitura, ecco, quando si è cominciato a rivalutare in qualche modo l'opera di Rossini, il Barbiere è una delle opere che più ha pagato in termini di carico, di un'abitudine alla performance, di un'abitudine all'esecuzione che era diventata così rigida che difficilmente si riusciva a uscirne. Comunque un libro al termine del quale uno corre subito a cercare un'edizione del Barbiere di Siviglia, se non c'ha sotto mano proprio qualcosa in teatro, e se lo riascolta con grande piacere. Rossini, il Barbiere di Siviglia, di Fabrizio Scipioni, edito da Carocci. Prima avevamo parlato di Mauro Bonazzi, Il demone della nostalgia, l'invenzione della Grecia, da Nietzsche ad Arendt, e prima ancora di John Zizulas, Ricordare il futuro, per una ontologia in prospettiva escatologica, edito dalla EDB. Noi siamo alla Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000, vi saluto io, Sergio Valsania, e con me vi salutano Paolo Accorona e Fulvio Politi, che si sono occupati della parte tecnica della trasmissione.
2: Il meglio di
0: la Biblioteca di Gerusalemme.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

Benjamin sentì un naso strofinarsi contro la sua spalla. Guardò. Era Berta. I suoi vecchi occhi erano più appannati che mai. Senza dir nulla, lo tirò gentilmente per la criniera e lo portò nel grande granaio dove erano scritti 7 comandamenti. Per qualche istante ristette fissando la parete scura e le lettere bianche. «La mia vista si indebolisce», disse infine. «Anche quando ero giovane non riuscivo a leggere ciò che era scritto qui, ma mi pare che la parete abbia un altro aspetto. I 7 comandamenti sono gli stessi di prima, Benjamin?» Per una volta Benjamin consentì a rompere la sua regola e lesse ciò che era scritto sul muro. Non vi era scritto più nulla, fuorché un unico comandamento. Diceva: «Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni animali sono più uguali degli altri». Dopo ciò, non parve strano che i maiali che sorvegliavano i lavori reggessero fruste nelle loro zampe. Non sembrò strano di apprendere che i maiali si erano comperati per loro uso un apparecchio radio, che stavano impiantando un telefono, che avevano fatto l'abbonamento al John Ball, al Tidbits, al Daily Mirror. Non sembrò strano vedere Napoleon passeggiare nel giardino della casa colonica con la pipa in bocca. No, neppure quando i maiali presero dal guardaroba gli abiti del signor Jones e li indossarono e fu visto Napoleon in giacca nera, pantaloni e scarpe di cuoio, mentre la sua scrofa favorita vestiva l'abito di seta che la signora Jones portava la domenica. Neppur questo sembrò strano. Una settimana dopo, nel pomeriggio, numerose carrozze giunsero alla fattoria. Una deputazione di agricoltori del vicinato era stata invitata a fare un giro di ispezione. Fu mostrata loro tutta la fattoria ed essi espressero grande ammirazione per ciò che vedevano, specialmente per il mulino. Gli animali stavano sarchiando il campo di rape. Lavoravano con attenzione, quasi senza osar sollevare la testa da terra, non sapendo se avevano più paura dei maiali o dei visitatori umani. Quella sera alte risa e canti uscirono dalla casa colonica e ad un tratto, all'udir tutte quelle voci, gli animali si sentirono presi da curiosità. Che cosa stava succedendo là dentro, ora che per la prima volta gli animali e gli uomini si incontravano su un piede di eguaglianza? In un solo accordo, essi cominciarono a strisciare silenziosamente nel giardino della casa colonica. Al cancello si fermarono dubbiosi se entrare o no. Ma Berta aprì la strada. In punta di piedi si portarono fin presso la casa di quelli che erano abbastanza alti. Spiarono attraverso la finestra della sala da pranzo. Là, attorno alla lunga tavola, sedevano una mezza dozzina di agricoltori e una mezza dozzina o più di eminenti maiali. Napoleon occupava il posto d'onore a capo della tavola. I maiali sembravano completamente a loro agio sulle seggiole. La compagnia stava giocando una partita a carte, momentaneamente sospesa, evidentemente per un brindisi.
Circolava una grande anfora e i bicchieri venivano riempiti di birra. Nessuno si accorse delle facce attonite degli animali che spiavano dalla finestra. Il signor Pilkington di Foxwood si era alzato reggendo il bicchiere. Fra un istante, egli disse, avrebbe chiesto alla compagnia di fare un brindisi, ma prima sentiva il dovere di pronunciare alcune parole. Era per lui motivo di grande soddisfazione, disse, e ne era sicuro, per tutti gli altri presenti, di sentire che il lungo periodo di diffidenza e di incomprensione era finito. V'era stato un tempo, non che lui o alcuno dei presenti avesse condiviso tali sentimenti, ma v'era stato un tempo in cui i rispettabili proprietari della fattoria degli animali erano stati guardati non con ostilità, ma forse con qualche sospetto dagli uomini del vicinato. C'erano stati disgraziati incidenti, c'erano state incomprensioni. Si sentiva che l'esistenza di una fattoria tenuta e governata da maiali era qualcosa di anormale e rischiava di avere un malefico effetto sul vicinato. Troppi agricoltori erano convinti, senza prova alcuna, che in quella fattoria dominava lo spirito di licenza e di indisciplina. Erano inquieti per l'effetto che la cosa poteva avere sui loro animali e anche sui propri impiegati umani. Ma ogni dubbio era ora dissipato. Quel giorno, assieme ai suoi amici, aveva visitato la fattoria degli animali, ne aveva ispezionato ogni palmo con i propri occhi. E che cosa aveva trovato? Non solo i metodi più moderni, ma una disciplina e un ordine da porre come esempio agli agricoltori di ogni dove. Credeva di poter dire a ragione che gli animali inferiori della fattoria degli animali facevano più lavoro e ricevevano meno cibo di tutti gli animali della contea. In realtà, assieme ai suoi amici visitatori, aveva quel giorno osservato molte cose che intendeva introdurre proprio nelle proprie fattorie. Chiudeva la sua perorazione, disse, esaltando ancora i sentimenti di amicizia che esistevano e dovevano esistere tra la fattoria degli animali e i suoi vicini. Tra i maiali e gli uomini non vi era e non doveva esservi urto alcuno di interessi. Le loro lotte e le loro difficoltà erano uniche. Non era il problema del lavoro lo stesso ovunque? Qui parve che il signor Pilkington stesse per lanciare qualche ben preparata arguzia sulla compagnia. Ma per il momento era troppo sopraffatto dal piacere per poterla pronunciare. Dopo molti colpi di tosse, durante i quali i suoi numerosi menti si fecero di braccia, riuscì a metterla fuori. «Se voi avete i vostri animali inferiori contro cui lottare», disse, «noi abbiamo le nostre classi inferiori». Questo bon mot fece scoppiare dalle risa tutta la tavola e il signor Pilkington ancora si congratulò coi maiali per le reazioni scarse, le lunghe ore di lavoro e la generale assenza di sovrabbondanza che aveva osservato nella fattoria degli animali. «E ora», disse infine, chiedeva alla compagnia di alzare la zampa e assicurarsi che il bicchiere fosse pieno. «Signori», concluse il signor Pilkington, «signori, brindo a voi e alle prosperità della fattoria degli animali!» Seguirono entusiastici applausi e battere di piedi.
Napoleon era tanto soddisfatto che si alzò dal suo posto e fece il giro della tavola per venire a toccare il suo bicchiere con quello del signor Pilkington prima di vuotarlo. Quando gli applausi si placarono, Napoleon, che era rimasto in piedi, annunciò che aveva qualche parola da dire. Come tutti i discorsi di Napoleon, anche questo fu breve ed esplicito. Anche lui, disse, era felice che il periodo di incomprensione fosse finito. Per molto tempo erano corse voci, messe in giro, aveva ragione di credere, da qualche nemico maligno, che le direttive sue e dei suoi colleghi rivestissero qualcosa di sovversivo e di rivoluzionario. Erano stati accusati di suscitare la ribellione tra gli animali delle vicine fattorie. Niente di più lontano dalla verità. Il loro solo desiderio, ora come nel passato, era di vivere in pace e in buone e normali relazioni con tutti i vicini. Questa fattoria che aveva l'onore di controllare, aggiunse, era una specie di impresa cooperativa. Le azioni che erano in suo possesso erano comune proprietà dei maiali. Egli non credeva, disse, che alcuno degli antichi sospetti continuasse a sussistere, ma alcuni cambiamenti recentemente introdotti nelle consuetudini della fattoria dovevano aver l'effetto di promuovere un'ancor maggior fiducia. Fino ad allora gli animali della fattoria avevano avuto la sciocca abitudine di chiamarsi l'un l'altro compagni. Ciò doveva aver termine. C'era anche stato lo strano costume, la cui origine era sconosciuta, di sfilare la domenica mattina davanti al teschio di un verro posto su un ceppo nel giardino. Questo pure sarebbe stato abolito, e già il teschio era stato sepolto. I suoi visitatori avevano certo veduto la bandiera verde spiegata in cima all'asta e avevano forse notato che lo zoccolo e il corno dipinti in bianco, di cui prima era fregiata, erano scomparsi. La bandiera d'ora innanzi sarebbe stata verde soltanto. Egli aveva solo una critica, disse, da fare all'eccellente e amichevole discorso del signor Pilkington. In esso il signor Pilkington si era sempre riferito alla fattoria degli animali. Non poteva sapere, naturalmente, perché lui, Napoleon, lo annunciava ora per la prima volta, che il nome fattoria degli animali era stato abolito. Da quel momento la fattoria sarebbe ritornata fattoria padronale. Quello cioè che egli credeva era il suo vero nome d'origine. Signori, concluse Napoleon, ripeterò il brindisi di prima, ma in forma diversa. Riempite fino all'orlo i vostri bicchieri. Signori, ecco il mio brindisi. Alla prosperità della fattoria padronale. Come prima, vi furono calorosi applausi e i bicchieri vennero vuotati fino al fondo. Ma mentre gli animali di fuori fissavano la scena, sembrò loro che qualcosa di strano stesse accadendo. Che cosa c'era di mutato nei visi dei porci? Gli occhi stanchi di Berta andavano dall'uno all'altro grugno. Alcuni avevano cinque menti, altri quattro, altri tre. Ma
Che cos'era che sembrava dissolversi e trasformarsi? Poi, finiti gli applausi, la compagnia riprese le carte e continuò la partita interrotta, e gli animali, silenziosamente, si ritirarono. Ma non avevano percorso 20 metri che si fermarono di botto. Un clamore di voci veniva dalla casa colonica. Si precipitarono indietro e di nuovo spiarono dalla finestra. Sì, era scoppiato un violento litigio. Vi erano grida, colpi vibrati sulla tavola, acuti sguardi di sospetto, proteste furiose. Lo scompiglio pareva essere stato provocato dal fatto che Napoleon e il signor Pilkington avevano ciascuno e simultaneamente giocato un asso di spade. 12 voci si alzarono furiose e tutte erano simili. Non c'era da chiedersi ora che cosa fosse successo al viso dei maiali. Le creature di fuori guardavano dal maiale all'uomo, dall'uomo al maiale e ancora dall'uomo, dall'uomo al maiale e ancora dal maiale all'uomo.

0: 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.
3: RNC presenta
4: Il Tornasole a cura di Saverio Simonelli. Il Tornasole.
5: Bentornati all'appuntamento con il Tornasole di questa ultima domenica del mese di giugno. Grande caldo, tempo di estate, tempo di vacanze, ed c'è sempre la possibilità in questi casi di unire magari a una gita, a un periodo di ferie, anche una visita a un museo. E oggi ne vogliamo parlare diffusamente di uno a Palermo. Per chi avrà la possibilità di girare la Sicilia, c'è una mostra molto particolare perché ci sono grandi artisti del Novecento. Come sapete, il Novecento è contrassegnato da varie correnti, e una in particolare è quella che ha come personaggio di spicco quello di Andy Warhol, e non soltanto le opere appunto di Warhol ma anche di altri contemporanei sono in mostra a Palermo. Ne ha parlato la nostra Alessandra Camarca con il curatore Alberto Fitz.
6: La mostra La forma consumata, Armand Rotella Warhol, porta a Palermo tre protagonisti assoluti dell'arte del secondo Novecento, riuniti in un percorso che mette in dialogo pop art americana e nouveau realisme europeo. A Real, Albergo dei Poveri, nelle sale espositive del Museo Riso, 81 opere raccontano il destino dell'immagine nella società contemporanea. L'icona che si ripete, l'oggetto che diventa reliquia, il manifesto che si lacera, il volto famoso che si trasforma in memoria collettiva. L'esposizione riunisce 81 opere del 1954-2004 provenienti da collezioni private, 35 lavori di Warhol tra acrilici e serigrafie su carta e tela, 18 opere di Armand, 27 di Rotella e Reject Flowers, opera su carta realizzata a quattro mani da Armand e Warhol nel 1970.
7: Siamo nella sezione politica della mostra, dove Jacqueline Kennedy, dopo l'assassinio di Kennedy di Dallas del 1963, diventa un'icona, un archetipo sia per Warhol ma anche per Rotella, e quindi abbiamo un'immagine oggettiva congelata che è quella di Warhol, e abbiamo un riporto fotografico su tela emulsionata di Rotella che parte da un suo décollage.
6: Il settecentesco complesso, che ospita una riflessione sul consumo dell'immagine nella società, mette in relazione tre figure centrali del secondo Novecento che con linguaggi autonomi hanno indagato il rapporto tra oggetto, icona, riproducibilità e comunicazione di massa. La mostra si apre con una sezione dedicata ai ritratti, in cui introduce identità e autorappresentazione con l'autoritratto di Andy Warhol del 1977 e i ritratti di Armand eseguiti sempre da Warhol e l'autoritratto napoleonico di Rotella. L'esposizione resta aperta fino al 27 dicembre 2026.
4: Il Tornasole.
5: Rimaniamo idealmente, ma anche dobbiamo dire fisicamente, in Sicilia. Sono ormai anni che si parla, si assommano anche le polemiche, i punti di vista sul famoso ponte sullo stretto. C'è anche chi ne ha una visione più poetico-culturale e ha provato anche ad esprimerla in un saggio. Parliamo di Antonio Spadaro, sottosegretario al Pontificio Consiglio per la Cultura, che parla proprio di Sicilia come un sentimento, e di questo sentimento ne ha parlato con Marino Galdier.
8: Il luogo dove siamo nati ci dà un punto di vista sul mondo, e quanto suggerisce Antonio Spadaro in La Sicilia è un sentimento, sottotitolo Viaggio sul limite dello stretto, edito dal Touring Club Italiano. Dallo sguardo che va da una parte all'altra delle due terre, dalla Sicilia alla Calabria, l'autore lascia emergere il desiderio di un altrove da raggiungere.
9: Ho raccontato la mia esperienza di un luogo preciso, cioè Messina, lo stretto di Messina e la Sicilia vista da lì. Mi sono reso conto che il mio modo di pensare era determinato, è stato determinato dal mio modo di vivere in quella terra.
8: E quindi l'altrove.
9: Mi sono reso conto che la cosa fondamentale di questo paesaggio è vedere il mare con un altrove davanti, un altrove non immediatamente raggiungibile, bisogna fare una traversata di mare appunto, però l'altro sta sempre lì.
8: Una terra che suscita l'immaginazione.
9: Questo sguardo nel libro è il mio sguardo, ma che certamente entra in dialogo con poesia, narrazione, romanzo.
8: E poi c'è il ponte fantasma, di cui

0: si parla da sempre.
1: La questione fino ad oggi si è sempre posta in termini economici, in termini strutturali, architettonici, ma non in termini culturali. Allora questa è la prospettiva che voglio tenere e che tengo nel libro, cioè comprendere il significato di quella terra e di come questo dia un'identità alla gente. Immaginare un ponte significa distruggere questa identità, distruggere il senso di quel luogo.
2: E rimanendo sulla scia del sentimento, parliamo di poesia con l'ultima pubblicazione di Valerio Magrelli, poeta, traduttore, docente di letteratura francese, e la sua ultima fatica si intitola Bel passato ed è un testo che unisce poesia e riflessione sulla poesia, racconto non senza anche delle puntatine anche molto ironiche, perché il personaggio è anche molto caustico e molto facile anche all'invettiva, diciamo un poeta a tutti tondo, e vediamo come appunto ascoltiamo come ci racconta questa sua ultima opera.
0: Una raccolta di poesie selezionate dall'autore con un suo commento. È il libro di Valerio Magrelli, Bel passato, edito da Manni. Da dove viene questo titolo?
3: Bel passato è una poesia in cui mi domando, ma perché io amo tanto le fotografie con mia figlia, mio figlio, con la famiglia, eccetera, quando in quei giorni in realtà stavo male, perché appunto il passato ci permette di, io dico proprio, è il presente con la museruola, quindi dovrebbe fare molto meno male.
0: Lei esprime una certa allergia alle poetiche.
3: Attraverso una domanda, quando finisce una poesia? Chi ti dice che è finita? Chi ti dice che non era già finita 5 versi fa? Ecco, è un punto delicatissimo e per me, ecco, il motivo che mi spinse a rigettare l'idea della poetica, per me la bellezza della poesia consiste proprio nell'andare avanti a tastoni, senza sapere che succederà. Il prossimo verso può essere l'ultimo o l'inizio di una lunghissima sequenza.
0: L'ironia e l'invettiva tra le sue doti.
3: Non esito a dire che se non fossi professore, laureato e dottorato, avrei il più grande gusto del mondo nell'uccidere chi mi taglia la strada e così via, e chi soprattutto si ferma quando è verde, me lo fa diventare rosso e poi passa lui col rosso. Quindi da questo punto di vista però stiamo arrivando alla soluzione con l'auto teleguidata, ecco. La burocrazia invece non ha fine, proprio è la maledizione che grava su di noi.
0: E la famiglia del poeta paragona la famiglia a delle pietre focaie.
3: Come pietre focaie fanno fuoco ma fanno anche scintille, e tutto nasce da una domanda: perché se ci vogliamo bene litighiamo ininterrottamente? E la soluzione è quasi di questo sillogismo è appunto: noi siamo la famiglia.
2: Ma non finisce qui il nostro appuntamento con la poesia, anzi, come al solito, in conclusione della trasmissione ci portiamo con Cesare Cavoni sul suo treno e guardiamo cosa c'è al di là del vetro, lì dove spesso la poesia cerca anche di in qualche modo di essere presente nei momenti più caldi della storia, appunto come quelli appunto della guerra che ci racconta questa nostra rubrica. E questa volta torniamo in Grecia, in un periodo anche molto delicato, quello dei colonnelli, ed è proprio lì che ci porta oggi il treno del nostro Cesare Cavoni, con il quale anche uniamo i nostri saluti e arrivederci alla prossima settimana.
4: Il nostro treno è anche il treno del tempo, cioè la macchina del tempo, questo è il treno del tempo, va più lento, ci mette di più, ma ci consente di vedere più cose, di analizzare quell'intervallo di tempo tra il presente e il tempo passato, perché noi andiamo nel tempo passato, il tempo del ricordo, del rimpianto, ma anche dei ricorsi storici. La guerra non è un ricorso storico, cioè se l'uomo avesse imparato qualcosa dalle guerre precedenti non starebbe ancora qui a fare guerre, eppure noi ci troviamo ancora a ripetere le stesse azioni di 2-3 mila addirittura anni fa, no? La stessa violenza. E allora andiamo a visitare un'epoca più recente rispetto ad altri che abbiamo analizzato, che è tra gli anni 60 e 70. La Grecia dei colonnelli, la Grecia della dittatura, la Grecia in cui la poesia non era ben vista, perché sotto il regime dei colonnelli, tanto per fare un esempio, ma c'è dramma e ironia, per esempio nel film di Costa Gavras, Zeta, l'orgia del potere, no? In cui si capisce bene come in quel regime fosse stato abolito la lettura di Sofocle, Euripide, no? Dei classici greci, dei Beatles, metteva paura a questa libertà creatrice che faceva pensare. E poi fu bandito chi? Uno dei più grandi poeti di tutti i tempi, cioè Ioannis Ritsos. Si fece 7 anni buoni, insomma, di detenzione. Riuscì a scrivere pietre, ripetizioni e sbarre proprio sulla sua detenzione, piccoli componimenti in cui mischiava il mito antico della Grecia al presente, proprio per camuffare un po' la sua protesta e non farsi scorrere, ma anche perché doveva far uscire in maniera clandestina dalla prigione questi versi, che uscivano sul retro di pacchetti di sigarette dentro la carta bianca che era nei pacchetti di sigarette. Per cui abbiamo continuato ad avere questa testimonianza.
5: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

danza classica facevi un gioco. Chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una solo di chitarra in radio in questo fottutissimo 2020.

0: città.
1: RLC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Gold. I successi di sempre su In Blue Radio.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: sorelle e fratelli carissimi, chiudiamo questa radiosa giornata, è radiosa quando c'è il sole e anche quando piove, perché questa giornata è la giornata del Signore, è domenica, e concentriamo la nostra attenzione, il nostro esame di coscienza sul primo e sul terzo comandamento. Ricordate i comandamenti. I comandamenti hanno un prologo, il Signore incomincia così: io sono il Signore Dio tuo. Certo che pretende la signoria, ma lo fa per noi, non è un atto egoistico, lo fa per noi, perché riconosciamo la sovranità di Dio. Possiamo usare il tu, diamogli del tu al Signore, ma è il nostro Signore, è il nostro Dio, è l'archè, l'archetipo della creazione e quindi della nostra vita. Se non lo riconosciamo così, diventiamo utopia di noi stessi e siamo soltanto un povero sogno. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori di me. Quanti idoli, forse anche oggi, forse non siamo andati a messa nemmeno, forse oggi abbiamo giocato tutto e puntato tutto sulle cose, sulla velocità, sul mangiare, sullo spettacolo. Infatti il terzo comandamento ci impone, ci invita ma ci impone di santificare la festa, la legge di Mosè. E Gesù Cristo ci chiede, fate questo in memoria di me, ci chiede di vivere l'Eucaristia, la santificazione della festa e partecipare all'Eucaristia e fare con Gesù cosa ha fatto Lui. Si è reso presente non solo con la parola ma col suo corpo, col suo sangue per il nostro nutrimento. Ci nutre con la parola, quel nutrimento che entra in noi dall'udito, ma entra anche dalla bocca, perché si è fatto cibo, si è fatto bevanda. E mangiando Lui non siamo più noi che viviamo, ma Lui che vive in noi. Questo cibo è altamente potente. Non siamo noi che trasformiamo il cibo nel sangue, nella carne nostra, ma è l'Eucaristia che ci trasforma in Lui. Dunque, questa giornata ha visto la mia partecipazione all'Eucaristia oppure no? È stato centrale Dio o soltanto le cose? Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente. Dì al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido.
2: Dalla peste che distrugge, ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.
1: La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza, non temerai i terrori della notte.
2: Né la freccia che vola di giorno,
1: la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno. Mille cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire.
2: Solo che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi, poiché il tuo rifugio è il Signore, e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora.
1: Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda, egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi. Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra il tuo piede. Camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi. Lo salverò perché la mia è andata, lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome.
2: Mi invocherà e gli darò risposta, presso di lui sarò nella sventura, lo salverò e lo renderò glorioso.
1: Lo salverò in lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza.

0: dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
0: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Salga te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno memoriale della resurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena ed un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: RNC in blu.
1: Notte di classica. Franz Liszt, Rapsodia ungherese numero 2 nell'arrangiamento di Franz Doppler, Filarmonia Ungarica, direttore Willy Boskowski.

0: Di Franz Liszt abbiamo ascoltato la Rapsodia Ungherese numero 2, versione per orchestra, arrangiamento Franz Doppler, Filarmonia Ungarica, direttore Willy Boskowski.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, Via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Jean-Jacques Rousseau, concerto per flauto solo, da Antonio Vivaldi. Flautista Mario Folena.

Di Jean-Jacques Rousseau e Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato Concerto per flauto solo, flautista Mario Folena. RNC, note di classica. Ludwig van Beethoven. Terzo movimento, minuetto allegretto. Quarto movimento, adagio, scherzo, allegro molto, adagio, allegro molto, adagio. Quinto movimento, allegretto alla polacca, dalla serenata in re maggiore, opera 8, per violino, viola e violoncello. Trio Quodlibet. Marie-Christine Lopez, violino. Virginia Luca, viola. Fabio Fausone, violoncello.

di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il terzo, il quarto e il quinto movimento dalla serenata in re maggiore, opera 8, per violino, viola, violoncello. Trio Quodlibet. Marie-Christine Lopez violino. Virginia Luca viola. Fabio Faussone violoncello. RNC Note di classica. La romanza da salotto in Italia. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Quarto appuntamento con Francesco Paolo Tosti e l'ultima canzone. Le voci parallele sono quelle dei baritoni Ettore Bastianini e Juan Pons.

Di Francesco Paolo Tosti abbiamo ascoltato l'ultima canzone. Per questo quarto appuntamento dedicato ai baritoni, le voci parallele erano di Ettore Bastianini e Juan Pons. RNC, Notte di Classica. Martini de Florian, Plaisir d'amour.

Voci parallele. Voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio, con la tecnologia del tempo. Martini de Florian, Plaisir d'amour. Le voci parallele sono di Placido Domingo e Ramon Vargas, tenori.

Di Martini de Florian abbiamo ascoltato Plaisir d'amour e le voci parallele erano quelle dei tenori Placido Domingo e Ramon Vargas. Note di classica. Benjamin Britten, da Simple Symphony per orchestra d'archi opera 4, ascolteremo Boisterous Bourrée, allegro ritmico, Playful pizzicato, presto possibile pizzicato sempre, Frolicsome, finale prestissimo con fuoco. I solisti di Pavia sono diretti da Enrico Dindo.

di Benjamin Britten da Simple Symphony per Orchestra d'Archi Opera 4. Abbiamo ascoltato Boisterous Bure, Playful Pizzicato, Frolicsome. I solisti di Pavia erano diretti da Enrico Dindo. RNC, Notte di Classica. Di Niccolò Paganini, nella versione per violino e archi di Gedeos Antanas Kuprevičius, ascolteremo tre capricci. Numero 9 in Mi maggiore, La caccia. Numero 13 in Si maggiore, La risata. E numero 24 in La minore. Ensemble Perosi. Violino e direttore Pavel Berman. Registrazione del 2012.

Di Nicola Paganini nella versione per violino e archi di Gedeos Antanas Kuprevičius abbiamo ascoltato tre capricci. Ensemble Perosi. Solista e direttore Pavel Berman. Registrazione del 2012. RNC Note di classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Allora Almitra domandò: «Parlaci dell'amore». Ed egli alzò la testa e scrutò il popolo, e su di loro cadde una vasta pace. E con gran voce disse: «Quando l'amore vi chiama, seguitelo, anche se a vie ripide e dure. E quando dalle ali ne sarete avvolti, abbandonatevi a lui, anche se, chiusa tra le penne, la lama vi potrà ferire. E quando vi parla, credete in lui, anche se la sua voce può disperdervi i sogni come il vento del nord devasta il giardino, poiché, come l'amore vi incorona, così vi crocifigge, e come vi matura, così vi poterà. Come sale sulla vostra cima e accarezza i rami che fremono più teneri nel sole, così discenderà alle vostre radici e laggiù le scuoterà dove più forti aderiscono alla terra. Vi accoglie in sé, covoni di grano, vi batte finché non sarete spogli, vi staccia per liberarvi dalle reste, vi macina per farvi neve, vi plasma finché non siate cedevoli alle mani e vi consegna il suo sacro fuoco perché voi siate il pane sacro della mensa di Dio. In voi tutto ciò compie l'amore affinché conosciate il segreto del vostro cuore e possiate farvi frammenti del cuore della vita. Ma se la vostra paura non cercherà nell'amore che la pace e il piacere, allora meglio sarà per voi coprire le vostre nudità e passare oltre l'aia dell'amore. Nel mondo, orfano di climi, dove riderete, ahimè, non tutto il vostro riso, e piangerete non tutto il vostro pianto. L'amore non dà nulla, fuorché se stesso, e non coglie nulla se non da se stesso. L'amore non possiede, ne vorrebbe essere posseduto, poiché l'amore basta all'amore. Quando amate, non dovreste dire «Ho Dio in cuore», ma piuttosto «Io sono in cuore a Dio». E non crediate di condurre l'amore, giacché se vi scopre degni, esso vi conduce. L'amore non vuole che consumarsi, ma se amate e bramerete senza scampo, siano questi i vostri desideri: sciogliersi e imitare l'acqua corrente che canta suo motivo alla notte, conoscere la pena di troppa tenerezza, piegarsi in comprensione d'amore e sanguinare di voluta gioia, destarsi all'alba con un cuore alato e ringraziare un nuovo giorno d'amore, riposare nell'ora del meriggio e meditare l'estasiato amore, grati rincasare al vespro e addormentarsi pregando per l'amato in cuore con un canto di lode sulle labbra. Un fatto realmente accaduto all'epoca del terrore in Francia e dal quale aveva preso parte Jean-Nicolas Bouilly dette vita a Leonora, ovvero l'amore coniugale. Per terrore si intende quel periodo della Rivoluzione francese compreso fra il 5 settembre 1793, data del voto della legge dei sospettati, e la caduta di Robespierre, il 9 Termidoro, ovvero il 27 luglio 1794, periodo segnato dalla onnipotente influenza del Comitato di Salute Pubblica a Parigi e nella provincia dei rappresentanti in missione del Tribunale Rivoluzionario, che moltiplicò le esecuzioni capitali. Nel periodo del Gran Terrore, giugno-luglio 1794, furono mandate al patibolo circa 1400 persone. All'epoca Jean-Nicolas Bouilly era governatore del dipartimento della Touraine ed aveva aiutato una nobildonna del luogo, introdottasi nel carcere in cui era rinchiuso il marito, a far fuggire il recluso.
La vicenda, messa per iscritto da Jean-Nicolas Bouilly sotto forma di libretto, ebbe la musica di Pierre Gaveau ed una sua prima rappresentazione a Parigi al Théâtre Feydeau il 19 febbraio 1798. La figura di Leonora ispirò molti autori e compositori, tra questi Beethoven, che le dedicò la sua opera Fidelio. È talmente coinvolto dalla vicenda da ripensarla, da approfondirla, da rivederla, per sottolineare con tutta la forza e la maestria possibile la forza di questa donna, la forza dell'amore e della sua fedeltà, che l'hanno condotta e guidata a compiere un atto di nobile eroismo, che era poi solo amore. Ludwig van Beethoven, Fidelio, opera in due atti, sul libretto di Joseph Sonnleiter e Georg Friedrich Dreischke, da Jean-Nicolas Bouilly. Personaggi ed interpreti: Don Fernando, ministro, Dietrich Fischer-Dieskau, Don Pizarro, governatore della prigione, Hans Sotin, Florestano, un prigioniero, René Collo, Leonora, sua moglie, sotto il nome di Fidelio, Gundula Janowitz, Rocco, capo carceriere, Manfred Jungwirth, Marcellina, sua figlia, Lucia Popp, Fiacchino, portinaio della prigione, Adolf Dalla Pozza, Erster Gefangener, primo prigioniero, Karl Terkal, Zweiter Gefangener, secondo prigioniero, Alfred Stramek, Wiener Staatsopernchor, maestro del coro Norbert Balasch, Orchestra Wiener Philharmonica, tutti sotto la direzione di Leonard Bernstein. Atto primo.

Ah, welcher Augenblick!

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il primo atto di Fidelio, opera in due atti sul libretto di Josef Sonnleitner e Georg Friedrich Treitschke da Jean-Nicolas Bouilly. Personaggi ed interpreti: Don Fernando, ministro, Dietrich Fischer-Dieskau, Don Pizarro, governatore della prigione, Hans Sotin, Florestano, un prigioniero, René Collo, Leonora, sua moglie, sotto il nome di Fidelio, Gundula Janowitz, Rocco, capo carceriere, Manfred Jungwirth, Marcellina, sua figlia, Lucia Pop, Gioacchino, portinaio della prigione, Adolf Dalla Pozza, Erster Gefangener, primo prigioniero, Karl Terkal, Zweiter Gefangener, secondo prigioniero, Alfred Stramek, Wiener Staatsopernchor, maestro del coro Norbert Balasch, Orchestra Wiener Philharmonica, direttore Leonard Bernstein.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Ludwig van Beethoven, Fidelio, atto secondo.